like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Cioè, da 2.000 lire devo dire.
2: Economia scuola.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 2.000 lire devo dire.
2: This station's

Buongiorno alle ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovate all'ultima puntata della stagione di Caffè Cornetto. Siamo al 20 giugno del 2026, è stata una lunghissima cavalcata. Voglio ricordare che questa trasmissione è iniziata in un momento molto delicato che purtroppo non ha finito di esistere, ma è semplicemente mutato in una maniera spesso imprevedibile. Ricorderete, le prime trasmissioni di questa stagione erano quelle in cui parlavamo della flottiglia, no? Delle dirette, parlavamo con Federica che ci mandava regolarmente degli aggiornamenti. Abbiamo cercato di seguire tante questioni, è stato un anno molto difficile, dobbiamo ammetterlo, e purtroppo la situazione non va in una direzione auspicabile già appunto quando abbiamo iniziato nel 2025 a fine anno la ripresa dopo l'estate. Però insomma, almeno qualcosa di positivo lo intravediamo negli ipotetici accordi di pace tra Iran e Stati Uniti. Non dimentichiamoci le parole che hanno fatto tremare il mondo. Ricorderete probabilmente il presidente degli Stati Uniti che diceva di voler far tornare la civiltà iraniana all'età della pietra, sostanzialmente dicendo che se non avessero accettato alcune condizioni, senza mezzi termini, probabilmente avrebbero adoperato le armi di distruzione di massa di cui sono a disposizione. Fortunatamente quella notte in cui molti di noi non hanno neanche avuto la capacità di dormire, ciò non è avvenuto. Siamo in un punto sicuramente più avanzato e migliore rispetto a quel momento lì, e quindi con questo auspicio di un miglioramento generalizzato noi cerchiamo di salutarvi. Oggi abbiamo anche Peppe tra di noi, che non si limiterà solamente a essere l'uomo dei tasti, bensì oggi cercherà anche di farmi qualche domanda, perché la situazione è complicata. Probabilmente poi avremo anche degli altri interlocutori che nel frattempo ci raggiungeranno nella nostra radio virtuale. Voi sapete che Radio Grad funziona con una sede fisica che si trova in Toscana, ma anche attraverso, come ormai fanno molte radio web, attraverso i microfoni, diciamo, ausiliati dalle tecnologie più moderne, tipo quelle insomma che tutti conoscete per fare le famose call che ormai inondano le nostre agende quotidianamente. Prima però di passare la parola a Peppe, io volevo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa rubrica, la redazione innanzitutto, quindi voglio fare riferimento a Carla Filosa, a Michela Ricale, che ci hanno ausiliati anche su gli Assets Papers, come Federico Giusti, nonché a tutti gli ospiti. Mi viene da pensare a, insomma, sono stati tanti, Alberto Negri per esempio, che è comparso quest'anno con una certa frequenza all'interno dei nostri microfoni, per esempio lo stesso Stefano Lucarelli, con cui stiamo cercando di inventare una futura trasmissione dei congiurati, insomma di produrre quelle congiure un po' come l'abbiamo fatta ai danni di Emiliano Brancaccio del suo libro qualche giorno fa. Insomma, noi siamo sempre in movimento e alla ricerca di cambiamenti, perché pensiamo che da bravi rivoluzionari, ecco, diventare stantie è proprio qualcosa che non ci piace. Quindi per la prossima stagione pensiamo di farvi delle sorprese. Quest'estate ce la riserviamo anche un po' per questo, abbiamo bisogno anche di ragionare per cercare di individuare dei punti che possano stimolare l'attenzione che ci ascolta, perché Radio Grad è una rete che da questa parte del microfono vede noi presenti, ma è fatta da chi ci ascolta, e quindi il ringraziamento lo estendo immediatamente a tutti coloro che ci hanno dato il sostegno morale in queste settimane. Allora Peppe, è il tuo momento, siamo arrivati ai tuoi saluti, perché l'ho fatta molto lunga, perché voi dovete sapere

0: che ci vediamo fisicamente mentre facciamo queste registrazioni, voi ascoltate solo un flusso audio, ma in realtà noi ci guardiamo in faccia, e nel frattempo Peppe ha avuto un bel da fare nella sua cucina da dove registra, quindi io l'ho tirata un po' a lunga anche per permettergli di tranquillizzarsi e di poter salutarvi così come compete a lui, che è, ricordiamoci ancora, l'Atlantide, come l'ha definito Michele Rigale, di questa radio. A te la parola, Peppe.
1: Beh, intanto buongiorno a tutti e tutte, no, io sarò molto più breve. Ora, sei riuscito a farmi schiodare da dietro il mixer dei vari tasti, dei vari monitor, essendo diventato l'Atlantide, ecco, mi è venuta meno quello che era la mia capacità di parlare tanto, no? Quindi questa la lascio a te. Ora, visto che mi hai sempre dipinto come l'uomo del taglio, non posso, ecco, prolungarmi più di tanto nella presentazione e nei saluti, quindi per cui, ecco, mi associo a tutti i ringraziamenti che hai fatti, perché davvero ne dovremmo anche fare tanto, perché in questi anni siamo partiti con una piccola scommessa, varie fusioni con altre radio, e stiamo diventando, abbiamo acquistato la nostra credibilità e la nostra nicchia di ascolti, ecco, siamo, di questo sono molto contento, perché tutto ciò è dovuto grazie alla redazione estesa che abbiamo appunto a Radio Grad, e soprattutto chi ci ascolta, quella è la cosa fondamentale, perché non esisterebbe ovviamente Radio Grad se non ci fossero gli ascoltatori e le ascoltatrici che ogni giorno non fanno mai mancare il loro sostegno.
0: Posso aggiungere, Peppe, una cosa? Mi sono dimenticato, lo ci tengo particolarmente. Voglio salutare anche le nostre radio sorelle a cui tu hai fatto riferimento poco fa, perché veramente senza di loro non avremmo avuto tutto il sostegno, e anche chi ci ascolta attraverso quelle radio. Faccio riferimento a Radio Sonar, con cui andiamo avanti, un rapporto che va avanti ormai da diversi anni, facendo parte di Gemini Network, di cui abbiamo parlato tante volte. Sta marcando Digital Network, soprattutto quest'anno abbiamo, diciamo, reso molto più fitti i nostri rapporti. Salutiamo Riccardo Mameli in particolare, se me lo permetti, Indie Life Radio, Radio 100 Passi, insomma tutte le altre radio che ci hanno permesso comunque di crescere, perché è importante comprendere che, come dicevo prima, Radio Grad è materialmente fatta da noi attraverso questi microfoni, ma è un soggetto collettivo che passa attraverso altre emittenti, altre frequenze, con cui condividiamo le analisi, o magari non sempre, ma sicuramente i punti di contatto sono molti, sono enormi, e noi quello vogliamo valorizzare, proprio perché, non essendo neanche un partito ma una radio indipendente che cerca di dare spazio il più possibile a determinati contenuti, ecco, la loro presenza per me diviene imprescindibile per la riuscita di tutto quello che facciamo. Scusa se ti ho tagliato, Peppe, a te la parola.
1: No, non preoccuparti, era doverosa quest'altra sottolineatura. Come vedi, ecco, tu sei molto più attento rispetto a me. Io già stavo contando i tempi. Comunque, a parte gli scherzi, ecco, entriamo subito sul nocciolo della questione. Hai parlato tu di accordo di pace, ecco, io invece parlerei di compromesso di pace, perché a me mi sembra tutt'altro che un accordo. Mi è sembrato un compromesso da entrambe le parti, per comunque tenere a bada un po' quello che è l'opinione pubblica, e sicuramente quello che è per non andare a scatapascio le varie economie, sia europea, iraniana, americana, mettiamoci tutto quello che volete. Quindi, ecco, per cui partiamo da questa riflessione, Chicco, e ti giro la domanda: è un accordo di pace o è un compromesso di pace, secondo te?
0: E allora, Peppe, guarda, io non voglio utilizzare delle parole sbagliate, ma mi rifaccio al testo che è circolato, quindi diciamo in maniera molto asettica e, per una volta, se mi permetti, non partigiana, e dire che si tratta, secondo proprio il testo ufficiale che potete trovare pubblicato dappertutto sulla stampa, sto leggendo in questo momento Sole 24 Ore, si parla di un memorandum di intesa per dichiarare la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano. Paragrafo 1, vado avanti, l'accordo finale confermerà la cessazione permanente della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e le altre disposizioni del presente paragrafo. Questo è il testo che è stato letto dalle autorità statunitensi, quindi diciamo le autorità hanno di fatto confermato che questo è quello di cui si parla da ora in poi. Però c'è anche da dire che qualche minuto fa, noi registriamo il giorno 19, ribadisco ancora una volta, è sempre molto importante ricordare la data e l'orario, perché qua le cose vanno velocissime. Ben-Gvir, quell'animale a forma umana, mi scuso con tutti gli animali all'ascolto, forse non è esatto l'appello di Ben-Gvir, quell'essere umano purtroppo che conosciamo con questo nome, ha detto il Libano deve bruciare, l'ha detto 3 minuti fa, quindi dopo quello che è successo, in termini di memorandum d'intesa. Quindi, come vedi, ancora una volta le contraddizioni sembrano emergere, perché l'avete sicuramente ascoltato anche voi. Trump al G7 a Evian in Francia, con una voce molto difforme rispetto a quella che siamo abituati ad ascoltare, ha parlato appunto di una situazione che, in cui Netanyahu continua a fare cose che non condivide, addirittura ha criticato la strategia Where is my daddy, quella di Palantir, in cui per colpire una persona, almeno teoricamente, di Hezbollah, si tirano giù interi palazzi, interi condomini, distruggendo di fatto un paese come il Libano. E lui ha detto esplicitamente che non è d'accordo, ed è una cosa abbastanza nuova. Ha detto che Netanyahu si sta isolando, perché ribadisco ancora quella telefonata famosa che avevamo già commentato con Alberto Negri, perdonatevi, in cui si diceva appunto che audio che era stato, diciamo, preso in maniera non, almeno apparentemente non voluta, in cui diceva che Netanyahu si era isolato, lo diceva da tutti quanti, la colpa che Israele fosse isolata, perdonatemi, era solo di Netanyahu, insomma, con vari improperi. Ebbene, arriviamo a un accordo di pace che espressamente nel primo paragrafo parla proprio di Libano, eppure le cose continuano ad andare avanti. Quindi qui pure si apre un'altra frattura enorme, che bisognerà capire bene in che direzione va. Perché io ti ho detto che secondo me è un accordo di pace? Perché effettivamente, da quello che leggo, alcuni stralci ve li proporrò, adesso vi faccio una sintesi abbastanza chiara dei primi paragrafi. Rispetto della sovranità reciproca, e quindi diciamo impegno ad arrivare a un accordo finale entro 60 giorni, sblocco di Hormuz, mancanza di pedaggi su Hormuz. Ricorderete, inutile che vi ribadisco tutta la questione del passaggio di petrolio, già hanno cominciato, non so quanti milioni di barili di petrolio sono passati, gli Stati Uniti si impegnano ad andare via, e ancora, badate bene qui, 300 miliardi di dollari saranno messi, almeno sembra, dagli Stati Uniti. Ecco, questo forse bisognerebbe leggere la traduzione, la elaborazione originale, perché io leggo la traduzione italiana e ve la propongo. Gli Stati Uniti d'America si impegnano, insieme ai partner regionali, a elaborare un piano definitivo e concordano di comune accordo con uno stanziamento di almeno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico della Repubblica Islamica dell'Iran. Quindi c'è un impegno da parte degli Stati Uniti d'America, insieme ai partner locali. Dell'Unione Europea ovviamente non si fa neanche accenno, perché è un soggetto politico del tutto inesistente. Mi hanno intervistato, dicevo, Peppe, alla televisione Al Qaeda egiziana, mi chiedevano sul ruolo dell'Unione Europea. Gli ho detto: ma l'Unione Europea non esiste, semplicemente è un fantoccio che prende ordini da fuori. Quindi, insomma, qui coerentemente non c'è. Fine delle sanzioni, Peppe. Si parla della fine delle sanzioni, come questo mi ha colpito enormemente. Poi ancora, leggiamo il paragrafo 9. In attesa dell'accordo finale, leggo testualmente, fonte Il Sole 24 Ore, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran concordano di mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare. Ribadisco, forse non è chiaro. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare, e gli Stati Uniti d'America non imporranno nuove sanzioni né dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Cioè, io sfido chiunque a dirlo, a immaginarlo una settimana fa, no? Poi, se vai più avanti, se vai al paragrafo 11, pure questo è un punto abbastanza importante, poi magari facciamo un'analisi un po' più precisa, però voglio leggerlo perché sennò sembriamo dei matti davanti ai microfoni. Paragrafo 11, sono 14 in tutto. Gli Stati Uniti d'America si impegnano a rendere pienamente disponibili i fondi e i beni congelati o vincolati della Repubblica Islamica dell'Iran a seguito dell'attuazione del presente memorandum d'intesa. Poi concorderanno le procedure relative e vengono ridati, sintetizzo io, tutti quanti i soldi. Concludo, attenzione, paragrafo 14, fondamentale. L'accordo finale sarà ratificato da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Perché leggo questo passaggio? Perché, se vi ricordate, ne abbiamo fatto menzione e parlato tanto, Trump sembrava voler adoperare il Board of Peace, come elemento sostitutivo delle Nazioni Unite. Ora, com'è che dinanzi a una guerra del genere fare ricorso alle Nazioni Unite, che sarebbe lo strumento per eccellenza, no, del diritto internazionale? Ebbene, io una risposta ce l'ho, cerco di argomentarla, ovviamente non ho nessuna verità da rivelare a chi ci ascolta, ma magari un tentativo di interpretazione sì, e vi spiego subito. Allora, partiamo dalla fine. Il fatto che sia rimessa al centro le Nazioni Unite è una vecchia bandiera di cui abbiamo già discusso tante volte, con Michela Ricale per esempio, ed è il pallino fisso della Repubblica Popolare Cinese. La Repubblica Popolare Cinese ha sempre detto: noi non interveniamo, ma tutto deve essere risolto dagli Stati, dalle Nazioni Unite. E quindi questo paragrafo 14, volente o non volente, non lo sappiamo, esattamente ricalca questo tipo di interpretazione. Poi andiamo avanti. Se noi immaginassimo, no, che fosse stata l'Iran ad attaccare gli Stati Uniti, no, questo accordo, questo memorandum d'intesa sembrerebbe rappresentare un esito bellico di questo tipo. L'Iran ha bombardato gli Stati Uniti, li ha ridotti praticamente a una irrilevanza militare, e quindi gli Stati Uniti accettano le condizioni dettate dall'Iran, anche perché, e su questo Khamenei secondo me aveva ragione, Trump era disperato, queste sono le parole di Khamenei, e Trump non ha replicato. Khamenei ha detto: hanno accettato tutte le nostre condizioni perché Trump era disperato, e Trump è stato in silenzio, lo conoscete ormai, no? Avrebbe replica a qualsiasi cosa, invece lì è stato in silenzio. È molto strano tutto ciò, e continuerò a cercare una chiave di interpretazione in tutto ciò. Perché se voi cercate di ricordarvi quello di cui si era parlato, no, Trump voleva una resa incondizionata dell'Iran, un cambio del regime. Beh, a noi sembra che invece tutte le condizioni che vi ho letto sono esattamente quello che richiedeva l'Iran dal giorno prima dell'inizio della guerra. Perché se ci pensate bene, no, magari Peppe su questo puoi anche dire la tua se hai un'opinione diversa, perché chiaramente io qui parlo a microfono aperto, io non ho nessuna sicurezza, io cerco di utilizzare la radio per impostare un ragionamento collettivo, non che abbia alcuna certezza, ma insomma cerchiamo appunto di seminare per vedere se dietro a qualche indizio si va a determinare poi una prova, come diceva Agatha Christie e il suo Hercule Poirot. E quindi quello che ti dicevo era: ma l'Iran non è sempre detto questo, cioè noi non vogliamo la bomba atomica, noi vogliamo seguire il nostro programma nucleare per usi civili. Beh, l'articolo 9, mo ve lo rileggo perché magari qualcuno di voi gli è sfuggito, il paragrafo 9, perdonatemi, non è l'articolo 9. In attesa dell'accordo finale, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica concordano sul mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare e gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni e dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Boh, alla luce di tutto ciò, cioè se è vero quello che c'è scritto, perché poi a quel punto uno dubita di qualsiasi cosa, ma insomma l'ho controllato su un paio di fonti, anche il Corriere della Sera, quindi sembra essere una traduzione abbastanza fedele. Beh, insomma, l'idea stessa che anche Alberto Negri ha condiviso sui suoi social, che la resa incondizionata di fatto è uscita fuori dagli Stati Uniti più che dall'Iran, come era paventata all'inizio, beh, mostra un Iran che ha vinto. Beh, guardate solo un elemento, no? Quali erano i punti, Peppe, che maggiormente abbiamo discusso con i nostri interlocutori e su cui c'era tanto dibattito? Primo, il nucleare. L'Iran non può avere il nucleare. Beh, mi pare che qua c'è scritto tutto il contrario. Cioè loro dicono: non avremo la bomba atomica, ma non l'hanno mai voluta avere, almeno a parole, poi a fatti non lo so, per me non è che mi danno molto affidabilità, come sai, questi soggetti. Seconda cosa, vogliamo di nuovo indietro i soldi che ci avete congelato, ed è previsto. Basta sanzioni, ed è previsto. Via gli Stati Uniti dall'area, mi pare che è previsto almeno in un paio di paragrafi, e vogliamo essere risarciti per la guerra. Questo è un passaggio fondamentale, cioè aver ammesso che gli Stati Uniti si impegneranno per 300 miliardi, che ovviamente saranno soldi che andranno ai vari imprenditori, ai immobiliaristi di cui è pieno il governo, sono pieni gli amici, quindi i soldi li faranno, la ricostruzione è un affare, però insomma vanno nuovamente incontro alle volontà del, diciamo, del governo, chiamiamolo così, iraniano. E poi, come dicevamo con Antonello Sacchetti, che salutiamo, anche lui è stato a disposizione tutte le volte che l'abbiamo chiamato per parlare di Iran, e alla fine stanno sempre lì, e soprattutto sono più forti di prima, la guerra li ha rafforzati. Per questo ti dico, qualcosa è cambiato fortemente, cioè io non, francamente 3 giorni fa non me lo aspettavo. Se qualcuno mi ha ascoltato nello Yesterday's Papers, no, in cui dicevo cominciano a filtrare delle strane notizie sul memorandum d'intesa, ma non c'era ancora nulla. Beh, sai, far filtrare delle cose alle volte serve un po' anche per bocciarle, no? Dico, è talmente assurdo che figurati se poi lo fanno. E invece questi 14 paragrafi, non so se Peppe tu sei d'accordo, raccontano una storia che era francamente inimmaginabile fino a una settimana fa. Forse l'atteggiamento molto remissivo di Trump al G7 un po' anticipava. E allora ti faccio questa domanda, Peppe, ma stavolta mi devi rispondere tu. Cominciamo con un altro punto di ragionamento. Secondo me c'è lo zampino della Cina, tu che ne pensi?
1: Ma infatti, guarda, ero lì col tastino sul microfono che ti volevo interrompere e dirti proprio questo. Cioè, ora dico brevemente un po' la mia. Ovviamente sono d'accordo su quello che hai detto, anche se io continuo a dire che per me è un compromesso e non un vero e proprio accordo di pace. O se è un accordo di pace, mi sa che il prezzo della pace la sta pagando tutti gli Stati Uniti. E poi penso forse di riflesso anche noi, perché effettivamente sì, Trump parlava di resa incondizionata, ma io penso che alla fine la resa sia quella di... cioè sia quella di Trump, degli Stati Uniti d'America, quindi della superpotenza che lui rappresenta. E io un'altra cosa volevo dirti. L'Iran e gli USA finalmente si accordano per la riapertura di Hormuz, come si dice, e dove è la novità? Cioè, era già aperto prima. Cioè, non è che adesso gli Stati Uniti hanno detto ok, adesso potete riaprire Hormuz. No, era già aperto anche prima, cioè tutti liberamente facevano un po' che cacchio gli parevano attraverso quello stretto, e poi è per colpa degli Stati Uniti che Hormuz è stato chiuso. Quindi ecco, io continuo a ribadire comunque che la bilancia di questo, vabbè, dai, chiamiamolo accordo di pace, ti voglio far contento, e sto scherzando ovviamente, penda spudoratamente alle parti dell'Iran, però ecco, ci possiamo anche sbagliare, perché una cosa importante che vorrei comunque sottolineare, questo è un memorandum che fra 60 giorni si rivedranno. Qua abbiamo visto che nel giro di 2 ore cambia tutto, quindi ecco, dimmi.
0: No, volevo dirti una cosa, Peppe, scusa se ti interrompo, perché sto avendo una comunicazione da parte di Alberto Negri che forse riuscirà ad essere dei nostri. Allora, se tu sei d'accordo adesso, proprio perché abbiamo questa possibilità, verifichiamolo, mandiamo uno stacco musicale di qualche minuto e poi rientriamo direttamente con Alberto e estendiamo il ragionamento che tu stavi impostando, va bene?
1: Va bene, va bene, dai, mandiamo allora, mi automando uno stacco pubblicitario che faccio tutte le volte, me lo mando io, e ecco, se ci fosse Alberto Negri sarebbe la ciliegina sulla torta.
0: Lo chiediamo, perché, a lui, chiediamo.
1: È perché io lì volevo arrivare, la vittoria, ma io più che la vittoria dell'Iran ci vedo dietro una grande vittoria della Cina. Quindi, come l'ha definita anche Alberto Negri, ecco, riprendo le sue parole, sperando di averlo in trasmissione, dalla resa incondizionata che Trump voleva dell'Iran alla vittoria invece asiatica dell'Iran. E quando dico asiatica, dietro l'Iran c'è sicuramente la Cina. Bene, mandiamo uno spot pubblicitario, uno spot musicale, che dir si voglia, e poi rientriamo in studio, speriamo, con Alberto Negri.

0: Rientriamo in trasmissione, purtroppo ragazzi e ragazze, ascoltatrici e ascoltatori, è successo qualcosa di molto strambo nel frattempo che cercavamo di fare un normalissimo collegamento con Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Non ci siamo francamente riusciti, si sono spenti i computer, il mio in particolare si è riavviato, i vari programmi di messaggistica hanno cominciato a fare cose strane. Non riusciamo bene a capire cosa possa essere accaduto, erano operazioni molto semplici, tant'è che insomma non siamo riusciti a fare un collegamento nel 2026 con tutte le wifi e le fibre ottiche con Alberto Negri per una questione appunto di natura tecnica. Qualcosa ci insospettisce, non lo neghiamo, però dobbiamo prendere atto del fatto che vi dovrete accontentare di me e di Peppe e delle nostre analisi. Comunque Alberto Negri manda i saluti a tutti e a tutte. Ci siamo dati appuntamento a una nuova settimana, che appunto prima non l'ho detto, per continuare comunque ove necessario in maniera sporadica, sarete sicuramente avvisati per tempo nelle nostre analisi, perché è un mondo incandescente. E diceva Peppe giustamente prima che, come avevamo un po' intuito, ma non ci credevamo fino in fondo, però l'avevamo adottata come ipotesi, che la Cina stesse in silenzio alle spalle, ma poi di fatto stesse un po' tenendo i fili di questo spettacolo di burattini che andava avanti sulla pelle ovviamente di palestinesi, di libanesi e di iraniani, e che si chiamava la Cina. Tu Peppe, prima cosa stavi cercando di argomentare, prima che appunto cercassimo di cominciare a stabilire un contatto che non c'è stato con Alberto Negri? Possiamo riprendere magari il filo da là, se ti fa piacere.
1: Sì, no, infatti quello che ti stavo dicendo io, no, la cosa che rimarcherei è questa, cioè l'avevi anche detto tu, non si era detto, quindi questa Trump che minacciava la resa incondizionata dell'Iran, invece alla fine secondo me è accaduto l'esatto contrario. E riprendendo appunto, come detto prima della pausa musicale, le parole anche di Alberto Negri. E qui si parla, ci siamo passati appunto dalla resa incondizionata di Trump alla vittoria invece asiatica dell'Iran, perché l'Iran cioè non è soltanto una potenza medio orientale, cioè l'Iran dietro la Cina, quindi mi verrebbe da dire che è una sorta di potenza asiatica, ecco, l'Iran, quindi Iran e Cina che insieme ovviamente hanno, secondo me, alla fine battuto gli Stati Uniti, ecco, magari spero di non essere smentito. E la cosa importante che mi viene da riflettere è che comunque Trump si è rivelato ancora una volta uno sprovveduto, cioè, ricordiamoci che quello che sta accadendo era un qualcosa che tempo fa Netanyahu ha anche proposto ad Obama. Ovviamente non nutro moltissima stima nei confronti di Obama, e Obama ha rimandato indietro al mittente quello che era la proposta israeliana che è stata riproposta nuovamente a Trump, e Trump da sprovveduto che secondo me alla fine è uno sprovveduto, ma diciamo da un punto di vista forse politico, ecco, non da altri punti di vista, perché non lo so, però secondo me si è andato a cacciare in una situazione che è una classe dirigente con un minimo, un briciolo di saggezza non sarebbe mai entrato. E ricordiamoci una cosa che vorrei anche sottolineare, appunto, fa sempre impressione quello che è il silenzio, no, cinese in tutto questo caos. Sicuramente avrà agito alle spalle di tutto. E a proposito di classe dirigente, rimarchiamo che le classi dirigenti cinese, ma abbiamo visto anche in questo caso anche iraniana, sono tutt'altro che classe dirigente sprovveduto, cioè gente che secondo me è gente che ha studiato, è gente che sa come funziona il mondo. E dietro questa resa degli Stati Uniti, secondo me c'è una grande vittoria invece della Cina, cioè la Cina, paralizzare Hormuz significava paralizzare la Cina, e a un certo punto secondo me c'è un grande zampino suo. E io ti rimando la palla nel tuo campo, perché secondo me sembra invece che la Cina si sia comportata in maniera diversa nei confronti della Russia rispetto nei confronti dell'Iran. Cioè nei confronti dell'Iran un conflitto, un compromesso di pace che nel giro di poco, tra virgolette, è arrivato. Il conflitto russo-ucraina va avanti da 5 anni ormai. E sappiamo come la Cina sia un alleato della Russia. Ecco, perché ti chiedo, ovviamente, La Cina ha attuato questi due modi di comportamento, secondo me, no? rispetto al conflitto medio orientale, rispetto al conflitto russo-ucraino. Qui 448 abbiamo fatto questo compromesso, questo accordo di pace, lì la tirano ancora per le lunghe, non si riesce a trovare una quadra. Cioè, cosa c'è secondo te da parte della Cina, ovviamente, cosa c'è dietro, ecco, secondo te?
0: Non ho le capacità per risponderti a questa domanda, te lo anticipo. Posso semplicemente suggerirti delle intuizioni o delle ipotesi di ragionamento, da quello perché. Allora, secondo me, e questo l'abbiamo detto dall'inizio, dal 2022, no, in cui si è, diciamo, verificata quella che i russi chiamano operazione speciale, quelli che molti, secondo me, giustamente chiamano guerra, e comunque non è nata nel 2022, come sappiamo, ma diciamo la questione ucraina, la questione della penetrazione del capitale legato al dollaro all'interno di quelle terre trae origine, diciamo, molto molto tempo prima, almeno intorno al 2014, le famose rivoluzioni arancioni, eccetera. Quindi probabilmente quello che tu mi chiedi, diciamo, in questo tipo di osservazione nasconde alcune delle verità, o comunque alcune delle questioni che secondo me fanno sì che il conflitto ucraino-russo sia molto più spinoso rispetto a quello iraniano-statunitense. E torno a quello che tu dicevi prima, tu parlavi del fatto che Trump sia uno sprovveduto. Ecco, ormai possiamo dire che lui, almeno da questo punto di vista, ci ha spiazzati tutti. All'inizio, se ti ricordi, quando abbiamo commentato la sua elezione, notavamo con piacere e dispiacere al contempo che molti lo definissero presidente jazz, perché siamo amanti della musica jazz, alcuni di noi, e quindi affibbiare queste etichette a Trump non ci faceva piacere. Però sicuramente lui ormai è abbastanza palese che abbia adottato un metro nella sua elaborazione delle comunicazioni in cui dice tutto e il contrario di tutto e cerca di spiazzare regolarmente qualsiasi interlocutore. È diventato imprevedibile. Per cui il fatto che sembri a volte appaia sprovveduto, secondo me, è legato anche a questa sua strategia di fondo. Beh, mettiamoci pure che c'ha 80 anni e, come dici tu, dietro di lui c'è gente del suo livello. Non è che abbiamo degli strateghi di grande cultura o capacità come sono, secondo me, anche i cinesi. Stiamo parlando di questioni molto diverse. Non a caso, se ti ricordi, anche questo lo abbiamo commentato, quando è andato alla corte di Xi Jinping solo qualche settimana fa, ha portato con sé i big tech, i GAFAM, ha portato Google, ha portato Amazon, ha portato Facebook, ha portato Elon Musk, insomma, e poi altri, insomma, fantocci. Cioè, Marco Rubio, ricordatevelo, è quello che andava in giro in televisione con una croce disegnata in fronte il giorno di Mercoledì delle Ceneri. Stiamo parlando di personaggi che in altri tempi avrebbero fatto un spettacolo, nella migliore delle ipotesi, insomma, per non parlare del ministro della guerra, personaggio che probabilmente avrebbe difficoltà a battere in termini di quoziente intellettivo, che tanto piace a loro, qualsiasi gallina dei nostri pollai. Però detto ciò, l'Iran non è stata tanto, ve lo ricordate, insomma, come l'abbiamo un po' cercato di delineare, una scelta autonoma del capitale legato al dollaro, ma quasi come se fosse un'esigenza. Se vi ricordate, abbiamo sin da subito messo un po' in dubbio che fosse la guerra di Trump, quanto soprattutto una guerra degli Epstein, della coalizione Epstein. Vi ricorderete che è scoppiata proprio in concomitanza dell'emergenza di tutte le nefandezze di qualsiasi tipo che appunto coinvolgevano la grandissima parte della classe dirigente statunitense e israeliana, ovviamente, perché Epstein era faceva parte del Mossad, che ormai è noto a tutti. Per cui tante volte abbiamo detto che è stato Netanyahu a tirare per la giacca Trump, e chissà, forse quella locuzione di cui si abusa ormai, ma alla fine manco troppo, no, si abusa, ecco, forse è più preciso dire così, cioè che Israele ha messo sotto New York una bomba atomica, e questa bomba atomica si chiamano gli Epstein Files, e di fatto corrisponde a verità. Cioè, parliamoci chiaramente, adesso volendo essere ovviamente semplificativi, perché non stiamo facendo un trattato scientifico, ma stiamo ragionando ad alta voce. E questa dell'Iran è la più sonora sconfitta che hanno preso gli Stati Uniti negli ultimi anni, peggio della Somalia, secondo me. Ricordate il famoso Black Hawk Down? All'inizio si parlava di un nuovo Vietnam. Insomma, a me pare una roba del genere, perché, attenzione, non sono morti tanti statunitensi, no? Però dal punto di vista dell'immagine che gli Stati Uniti hanno dato e dei risultati che hanno ottenuto, è stata una sconfitta pietosa, veramente pietosa. E d'altra parte la figura che ha fatto Trump nei confronti di Israele è altrettanto, diciamo, svelata, perché se da prima si diceva il complesso militare industriale, no, la frase famosa di Eisenhower, Washington Tel Aviv. Anche questo ribadiamo ancora una volta l'utilità degli incontri che facciamo con Alberto Negri. Abbiamo cominciato a pensare che la testa si fosse ormai rivoltata, non era più a Washington ma si trovava proprio a Tel Aviv, e quindi diciamo, se esiste una testa esiste un corpo in questo complesso militare industriale, la testa stesse a Tel Aviv, e la storia ci ha dato un po' ragione da questo punto di vista. Torno alla questione della Cina. L'avevamo detto anche questo, che era un ulteriore capitolo, così come quello della Palestina, della conflittualità tra capitale legato al dollaro e capitale legato allo yuan. Tante volte abbiamo pensato che il rimanere dietro alle quinte della Repubblica Popolare Cinese potesse non premiare, sempre in forma dubitativa l'abbiamo posta, non eravamo mai stati assertivi o ideologicamente traghettati del fatto che la potenza socialista potesse qualcosa. No, non siamo purtroppo questo, o per fortuna aggiungo, e quindi abbiamo cercato di ragionare con gli occhi della mente, lasciando un po' da parte l'emotività e la partigianeria, ed effettivamente questa strategia di attesa della Repubblica Popolare Cinese, il fatto che non abbia reagito, ricorderete una volta un post che abbiamo fatto, un Yesterday's Papers, che si chiamava "La Cina ha salvato il mondo", no? Vi ricordate? Perché non è intervenuta proprio quando qualsiasi potenza alleata dell'Iran avrebbe fatto vedere i muscoli. A conti fatti, se, ribadisco ancora una volta, c'è lo zampino della Cina, e quel paragrafo 14 secondo me è abbastanza indicativo da questo punto di vista, lo ribadisco per chi si fosse messo ora in comunicazione con noi, si fosse connesso alla radio, quello che richiama la necessità che le Nazioni Unite e il Consiglio di sicurezza approvino il memorandum d'intesa, quindi di fatto cancellando l'ipotesi Board of Peace, che è proprio lo strumento alternativo, e ricordo ancora, di controllo delle Nazioni Unite da parte di Trump. Questo passaggio un po' mi fa pensare. Per cui, se vogliamo riassumerla proprio in termini calcistici, Cina batte Stati Uniti 3-0.
1: È in periodo di mondiali, sinceramente, ecco, ci sta questa tua affermazione. Senti, andiamo verso la chiusura, Chicca, perché Chicco, scusami, ti ho chiamato Chicca perché mia figlia si chiama Francesca.
0: A proposito di figli, vogliamo dire quest'altra cosa da pazzi che stiamo cominciando a pensare di fare, l'avevamo già detto, però forse semifinali e finali avrete comunicazione, perché facciamo la telecronaca diretta, ironica, densa di bambinate, di ragazzini che leggeranno le formazioni a modo loro, intendiamo dei campionati mondiali, per cui non dimenticatevi di noi, perché oltre a pensare alle nuove trasmissioni pensiamo anche a qualcosa per farvi sorridere, perché i bambini fanno sorridere, per fortuna. Scusa Peppe, a te la parola.
1: No, ci mancherebbe altro, Chicco. No, ti dicevo, ecco, allora andiamo un po' in conclusione, perché l'abbiamo un po' toccato in così di striscio, quindi abbiamo parlato di Iraq, di Iran, di Israele, di Stati Uniti, e in tutto questo che già sappiamo, ne abbiamo più volte parlato, il ruolo dell'Europa totalmente ormai insignificante, però come se nulla fosse, improvvisamente ad Evian si incontrano i grandi del mondo, e ovviamente ricompare quel Trump, I'm the boss, no? quando entra nella stanza in cui erano riuniti, nonostante il grande ritardo. Quindi ecco, Trump che tratta l'Europa con come vuole lui, improperi, parole assurde, e l'Europa poi alla fine è sempre lì a capochino, per non utilizzare altri termini più scurrili, ad intestarsi forse anche quest'altra sconfitta, perché come Trump ha detto più volte che ha fatto senza di loro. Ecco, chiudiamo il quadro, chiudiamo il cerco. Corradino Mineo ha chiamato il G7, l'ha chiamato il ritrovo degli ignavi. L'ha chiamato in questa maniera, no? Quelli che pretendevano di proteggere ogni libertà, ogni diritto, si prefiggevano di poter guidare il mondo, ma poi alla fine abbiamo visto che il mondo, come dice Corradino Mineo, se la cava benissimo anche senza di loro, e l'abbiamo visto. Quindi ecco, rimarcherei questo ruolo insignificante da parte dell'Europa, che poi è la stessa domanda che ti hanno fatto l'altro giorno in televisione, nella TV egiziana, se non erro.
0: Sì, esattamente, scusate, avevo dimenticato di accendere il microfono, esattamente quello, nel senso che dall'esterno l'Unione Europea viene sempre vista, intendo ovviamente i nostri, diciamo, tra virgolette, colleghi diciamo egiziani del mondo arabo, noi non facciamo questo lavoro di professione, loro sì, mi chiedevano proprio il ruolo dell'Unione Europea nel tentare di ridurre il livello di conflittualità mondiale, come se appunto avesse senso una domanda di questo tipo, considerata appunto la ignavia, tu hai detto, ma io direi proprio la mancanza di organizzazione e di coesione del capitale legato all'euro, che negli ultimi anni, soprattutto dal 2008 in poi, ha subito delle sonore bastonate da parte del capitale legato al dollaro. Per cui è sempre interessante leggere questo tipo di debolezza politica dal punto di vista della conflittualità interimperialistica. È la stessa chiave di lettura che cerchiamo di fornire per comprendere proprio il conflitto più sotto i nostri occhi, quello tra Cina e Stati Uniti, a cui prima ho attribuito anche un risultato calcistico. Guardate, proprio mentre registravamo, se ne parlerà sicuramente, magari mentre sentite questa trasmissione avranno fatto mille altre, diciamo, occasioni di talk show e di chiacchiere inutili in televisione, però il fatto stesso che Trump dica che Meloni lo abbia implorato di fare una foto con lei e mi ha fatto pena, ha detto, beh, insomma, un po' è rappresentativo da una parte dell'arroganza di Trump. I am the boss, ma boss da che, soprattutto, verrebbe da dire, però comunque è un presidente di uno stato importante di questo pianeta, e d'altra parte è rappresentativo del fatto che l'Unione Europea, se ancora esiste, ha senso utilizzare questa terminologia, i vari stati purtroppo non hanno nessun tipo di capacità dal punto di vista politico, e aggiungo io dal punto di vista di imporre, diciamo, una dinamica diversa per recuperare quell'esistente struttura industriale e finanziaria che ancora comunque non è stata completamente depauperata da una parte e dall'altra del mondo. Cioè, in altri termini, il capitale europeo, dopo le sonore sconfitte subite appunto a causa degli attacchi del dollaro in tempi non sospetti, facevo prima riferimento alla crisi del debito post 2008, ha la possibilità di rialzarsi. Secondo me ha la possibilità di rialzarsi, ma deve sicuramente procedere a due questioni. La prima, svincolarsi dal dollaro, che è sostanzialmente il capo dell'imperialismo che va, diciamo, esaurendo la propria spinta egemonica, e d'altra parte molto semplicemente legarsi alla Cina, ai vicini, no? Una volta si diceva la Cina non è vicina, e invece è molto vicina, purtroppo, è dappertutto nelle nostre case, è solamente una questione di natura politica, una scelta che è stata effettuata tempo fa, che è stata ribadita in quello che tu chiamavi, diciamo, conflitto ucraino, in cui gli Stati Uniti e l'Europa sono stati ovviamente via NATO dalla stessa parte, ma forse è arrivato il momento di cominciare a pensare che esclusivamente attraverso questo meccanismo che ho appena descritto sarà possibile che la sovrastruttura politica, la dico in termini un po' complessi, la sovrastruttura politica dell'Unione Europea cominci nuovamente, semmai ce l'ha avuta poi tra l'altro, ad assumere quell'autonomia e quel ruolo importante che, vista e considerata la popolazione che abbiamo, la ricchezza prodotta ancora quotidianamente ogni anno, possiamo permetterci di avere. E poi vi dico la verità, se noi dovessimo scommettere due soldi su quale sarà il colore del mondo nei prossimi anni, ecco, nonostante l'avanzata imperiosa e apparentemente funambolica dell'estrema destra, come abbiamo appena cercato di raccontare, forse assumerà un colore più simile a quello della Repubblica Popolare Cinese, se non altro dal punto di vista della strutturazione economica. E questo forse è anche un auspicio, visto e considerato il mondo dove sta andando.
1: Ah, che bellezza, Chicco, finalmente abbiamo chiuso la trasmissione con un bel messaggio di speranza, che tutte le volte spesso ci accusavano di essere pessimisti.
0: Ma no, guarda, voglio aggiungere questa cosa, non è la prima volta che parlo di questo, ma anche in altri casi ho fatto questa domanda dei miei interlocutori quando ero intervistato io, facevo il contrario, intervistavo io, e tutti sono più o meno convinti che il modello cinese sarà il futuro. Cioè, immaginare che questa internazionale nera riesca con la forza e coi genocidi a mantenere il mondo per altri 4-5 anni, come ha già dimostrato questo di cui abbiamo parlato, è il colpo di coda, ma i colpi di coda sono singoli, lì abbiamo delle economie che procedono in una maniera incredibile, hanno dalla loro la demografia, per quanto la Cina abbia dei problemi. Insomma, secondo me l'uomo della strada la vede meglio di ogni economista quale sarà il futuro, e questa è una fortuna.
1: No, ma sicuramente, sicuramente, no, ecco, quello dicevo io, ecco, chiudiamo appunto con un messaggio buono di speranza, finalmente, spesso ci veniamo acciati di essere un po' troppo pessimisti, ma non è che iniziate ad essere pessimisti, purtroppo si racconta quello che è la nuda e cruda realtà, e comunque, noi intanto la chiudiamo qui questa stagione radiofonica di Radio Grad, ma nel senso di assiduità di programmazione giornaliera e settimanale. Ovviamente se dovessero esserci delle situazioni per cui dobbiamo riprendere in mano il microfono, il PC, il mixer, noi saremo sempre qui. Niente, Chicco, lascio a te la chiusura, che sei molto più bravo di me. Io ormai mi avete trasformato in un tecnico del suono, dell'audio, quindi lascio a te la chiusura finale, e da parte mia, ecco, ringraziamento a tutti e tutte che ci hanno ascoltato in questo lungo anno, e soprattutto alla grande redazione di Radio Grad, ma una redazione estesa, abbiamo detto già Radio Sona, Radio Samarcanda, Radio Cento Passi, Indie Life Radio, e sicuramente collaborazioni che continueranno anche la prossima stagione. E niente, lascio a te le ultime.
0: Ma permettetemi di salutare anche chi fa le sigle di questi programmi. Virginia Veluto non abbiamo salutato, che ha partecipato quest'anno Rossa Perpendicolare con un suo nuovo format, e poi Matteo Dinca, che ci dà sempre la possibilità di avere dei pezzi dei suoi brani. Lui è un musicista, un filantropo, come direbbe un altro nostro amico Riccardo Paddeo, e ci permette gratuitamente di mandare in onda appunto pezzi che lui scrive, che lui elabora, che lui mixa, e che sono, diciamo, un viatico molto importante, poi, affinché, almeno noi pensiamo, gli ascoltatori

0: fa.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché, Giacomo, da 2.000 lire devo qui?
2: Economia 4.

0: 19 per 19, 19esima puntata della stagione numero 19 per R&D Vibes. Bentrovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della storica trasmissione Roots e Dub del sabato. Un bentrovato a mio fratello di Generator ai controlli.
1: Yes, I once again in quel di Zay.
0: E iniziamo così al live radio show, una tradizione di Red Vibes, soprattutto rinverdita negli ultimi tempi dall'almanacco di Laganà. Cos'è l'almanacco di Laganà? Un'occasione per festeggiare gli artisti reggae ancora in vita, e questa artista che stiamo mandando come controcopertina di vita è ancora abbastanza giovane.
1: Beh,
0: no?
1: Sì, ce n'ha parecchio.
0: Poca. Si parla di Coffee, Original Coffee Pressure, una tune del 2020 uscita per la Promised Land Recordings. Festeggiamo lei che fa il compleanno il 16 di febbraio, nella settimana che è appena trascorsa. Ma in questa settimana hanno fatto anche il compleanno, pensa un po',
1: Horace
0: Andy, nato il 19 febbraio, che abbiamo già festeggiato. Lui è del 51, un po' più anzianotto. Il 21 febbraio è il compleanno di Daisy Jones, che è del 59. Il 15 febbraio abbiamo già festeggiato negli anni passati Ellie Campbell, voce degli UB40.
1: Beh, non male.
0: 59 anche lui. E ovviamente Spanner Banner del 69, un po' più giovane, 16 febbraio. Poi Original Coffee è del 16 febbraio e la stiamo festeggiando con questo pezzo Pressure. E accompagnato anche da un secondo pezzo, no?
1: Assolutamente,
0: che vorremmo
1: sì.
0: dedicare al nostro Mr. Green, che per l'ennesima volta ha marcato visita, però lasciandoci il pizzino che ci aiuta, insomma, a ricordare quali sono gli artisti che festeggiano il compleanno.
1: E quella seconda tune la facciamo affiancare da un personaggio di nome Protégé.
0: Protégé, un grande, uno degli artisti ormai emergenti, diciamo quelli maturi della Roots Revival giamaicano. Prima tune dell'album del 2020 di Protégé, In Search of Lost Time, uscito per la Indig National Collective, con cui facciamo i nostri auguri di buon compleanno a Coffee e diamo il via a questa 19esima puntata della 19esima stagione.

0: puntata speciale oggi, come detto in inizio, il titolo forse vi avrebbe insospettito in un certo senso, Mensalieri in dub. Mensalieri è il titolo dell'ultima opera del collettivo Wuming, firmata personalmente da Wuming 2, che abbiamo presentato poco fa allo spazio sociale Zei. E un po' oggi la puntata racconta anche con le nostre canzoni quello che troverete nel libro. Non a caso la scelta di Slave Driver in questo pezzo storico remixato da Mad Professor,
1: wow,
0: con questo
1: posso
0: dub
1: dirlo, wow,
0: bellissimo, Slave Trade, che trovate all'interno di un album dal titolo Audio Illusion of Dub del 2009.
1: Slave Trade,
0: come dire, il commercio degli schiavi, i moderni schiavi, gli operai, la storia di una fabbrica, la Carmen. Noi non possiamo svelarvi granché del libro perché possiamo soltanto consigliarvelo, però più avanti magari incominceremo a conoscerlo pezzo per pezzo, personaggio per personaggio, situazione per situazione. E non a caso oggi le canzoni non saranno tutte brand new,
1: assolutamente no,
0: non sono tutte,
1: ci sono diversi fili che si intrecciano
0: dell'ultima settimana. Abbiamo avuto anche il, come dire, la gioia di andare a ripescare all'interno dell'archivio di Red Vibes per ritrovare anche dei pezzi che ci hanno stimolato, che hanno un po' in un certo senso raccontato a modo loro anche gli elementi, no, della storia industriale della,
1: le storie
0: del,
1: che si ripetono
0: mondo,
1: in Giamaica, nei Caraibi, ma anche in Italia.
0: Esattamente. Mad Professor ci ha aiutato in questa fase a raccontarci del commercio degli schiavi, Slave Driver, ma ci sono altri artisti top, clamorosi. Uno addirittura forse arriva dalla prima stagione, questo pezzo l'abbiamo mandato forse
1: probabilmente
0: la prima stagione di R&D Vibes, si intitola Hypocrites and Parasite e ha la voce straordinaria di Winston McCanoff, 1980, pensa.

0: La bellissima e storica Hypocrites and Parasites, Winston McCann, fa seguire quello che vi state godendo adesso, è lo Stabbed You in the Back, il dub a cura di Fatman Rhythm Section.
1: È uno di quei dub che quasi quasi, vabbè, la canzone, il vocale è spettacolare,
0: questo non lo lascio dire.
1: Il dub la supporta benissimo.
0: Non te lo lascio dire, questo era un 7 pollici lato A e lato B del 1980 firmato Top Ranking, un'etichetta che a noi piace. Il prossimo arriva direttamente dalla... che mi facendo il mio buon chef, che stiamo mandando una chicca veramente, abbiamo solo noi, perché una sì, registrazione fatta da Treble, lui professore già fondatore di Sound System, da noi nel 2010, è passato un po' di tempo. Su Improvvisando, manco tanto, visto che insomma era appena uscito un suo album Soul Wild, una delle canzoni più belle di quell'album, ce l'ha fatta dal vivo qui ad R&D Vibes 2010. Treble, Lu professore. Soul Wild. Listen to the words.
2: Yeah. La gente che sta a sentire the vibes. Sono andato a parlare, sì? Professore.

fabbrica, giocava a riconoscere il più rispettato, il più irascibile, il più dedito al vino. Li promuoveva e li sospendeva, sceglieva i capisquadra

adolescenti. Si distinguevano i quattro semiclassici, per quanto insoliti nel disegno. C'erano poi delle figure misteriose, sconosciute dalle nostre parti. Il mago

si sentiva in dovere di dare il buon esempio contro l'ignoranza e la superstizione. Alle 11 la cameriera sloggiò chi non dormiva di sopra, mise da parte il tombolo e se ne tornò a casa. Piano piano la sala si svuotò

E questo è Mensaleri in Dub. Nel 2014, sempre qui a Zei, abbiamo avuto il piacere di avere ai nostri microfoni Booming 2. Abbiamo creato il Dub dei Sonnambuli, dall'Armata dei Sonnambuli. Nel 2022 siamo tornati ancora con UFO 78. Abbiamo fatto UFO Dub 78, sempre con Booming 2. Adesso per la terza volta, e siamo veramente contenti di averlo qui accanto a noi, abbiamo la sua voce, la voce dell'autore, che ci racconta i pezzi di questa straordinaria ultima opera del collettivo, ma soprattutto principalmente sua, visto che l'ha firmata come Booming 2. È una storia che attraversa, che si svolge

Macia, in un certo senso. Nino lo sa, ho fornito la base per Soul Wild, per questo primo brano del romanzo. E andiamo subito al prossimo brano. Questa invece è bella fresca fresca, arriva praticamente dal suo produttore, ancora deve essere pubblicata, una pre-release. Il titolo è Crisis, l'autore è Milton Henry e il dub è a cura di Lone Ark Rhythm Force. Dal titolo Crisis Dub, sono le prime due tune dell'album Branches and Leaves, che uscirà per la Elon Production il 27 febbraio 2026, quindi anche un'anteprima per i nostri ascoltatori, ovviamente. Da chi arriva? Da Roberto Sanchez, dalla Spagna. Grazie Roberto.

Il pavimento appiccicava le suole. «Permettete?» domandò. L'altro si strinse nelle spalle. Facesse pure, se proprio ci teneva. Horus si accomodò. Aveva un paio di baffi a punta, neri e sottili. Neri gli occhi, neri i capelli fin sotto la nuca. Gli abiti erano senza pretese, neri pure quelli. Uniche stravaganze, la fascia da pirata e un anello nel lobo sinistro.

coltello, un bicchiere, una moneta, delle biglie e un paio di dadi. Conoscete i tarocchi? Nella mia città ci si gioca da secoli, nelle bettole e nei palazzi. Usiamo un mazzo particolare, diverso dal resto d'Europa. Le carte sono 62, al pari degli elementi chimici. Il nome deriva dalla lingua dei faraoni, Tar, la via, e Rog, dei re. Una via regale, che porta alle fonti della conoscenza. Si racconta che un analfabeta, rinchiuso in cella con questi, ne uscì più dotto che se avesse letto tutti i libri della biblioteca di Alessandria. I sacerdoti egizi codificarono qui dentro il loro sapere per diffonderlo sotto mentite spoglie, aggiungendo le carte da gioco a 22 figure esoteriche. 22, come le lettere dell'alfabeto ebraico, le creazioni di Dio nella Genesi, i sentieri dell'albero della vita, le ossa del nostro cranio. Diede ancora una mischiata e aprì le carte a ventaglio, invitando a sceglierne una. Mensa non seppe resistere al gioco di prestigio, pescò, girò e l'immagine era sempre la medesima. Quello è il primo degli arcani maggiori, il gradino più basso nella scala dei trionfi. È un mago, un illusionista, un fanfarone. Si chiama Bagatto, ma non ha con sé soltanto bagatelle, trucchi da fiera di paese. Vedete?

legno, alimento del fuoco. I quattro elementi e al contempo i quattro semi, coppe, denari, spade e bastoni. Dunque, è un alchimista o un ciurmatore? Guardate il suo cappello, è troppo grande, ridicolo, ma la falda disegna un otto orizzontale, il simbolo dell'infinito e dell'eternità. Buffo e divino insieme, come l'uomo, caro signore. L'uomo è bagatto, perché tutti fingiamo, inganniamo, millantiamo credito.

siamo tarocchi, cioè finti, pazzi, sbagliati, che camminano sulla via dei re. Tar-Rog. Pochi lo sanno, eppure... Horus girò le carte in cima al mazzo e via via le dispose una accanto all'altra, l'intera serie dei trionfi dal bagatto all'angelo. Eppure siamo tutti maghi. Siamo tutti maghi, o meglio, magici. Però ciascuno ha poteri diversi. Alcuni più comuni, altri più rari, aspetti differenti di un'unica magia. La magia dell'universo, che in ogni individuo prende forme distinte. Incantare con la musica, convincere uomini a morire in battaglia, cucinare cibi sopraffini, fiutare buoni affari. Horus ricompose il mazzo e bagnò le labbra nella grappa. Beh, vi farò un esempio che conoscete bene. Molte persone questa sera mi hanno parlato di voi. Dicono che avete il vostro gruzzolo e un grosso prestito da restituire. Che con quei soldi avete acquistato un'isola, ci costruite una fabbrica, comprerete grandi macchine, pagherete l'acqua che le farà girare e gli operai che ci lavoreranno. Produrrete carta a partire da stracci, la venderete a un centesimo al foglio e ne ricaverete un profitto, un'eccedenza, che vi consentirà di estinguere il prestito e di aumentare il gruzzolo iniziale, così che possiate produrre altra carta, quindi altri soldi. Beh, nessun alchimista è ancora riuscito a ottenere più metallo dal metallo o anche soltanto 2 litri d'acqua a partire da 1 litro. De nihilo nihil, nulla dal nulla. Voi invece trasformerete il denaro in più denaro. Se non è magia questa...

Lonar, Reading Force Wuming 2, vi hanno introdotto ad un altro personaggio del libro Horus. Vi chiederete da questo racconto cosa c'entra l'alchimia, la magia, la cartomanzia, i tarocchi con l'economia, con la nascita di una fabbrica. Beh, la risposta sta nel libro, non vi resta che leggerlo sostanzialmente. Il prossimo brano, anche questo è una very brand new, ogni tanto ci concediamo anche di spaziare nelle produzioni più recenti. Ultima produzione digitale della Easy Star Records, ve lo ricordate, no? Easy Star Records, la Easy Star All Stars, grande band di cui abbiamo parlato qualche tempo fa nella nostra trasmissione, abbiamo addirittura omaggiata con un Radio Award, un premio che ci siamo inventati e che abbiamo, come dire, concesso a questa etichetta, una produzione interamente dedicata ad una serie di cantanti che si cimentano sul Tampa Redeem, come si diceva una volta, Redeem Driven, uscita all'inizio febbraio, raccoglie dub version vocali e così via. Noi ci ascoltiamo da questa raccolta Paris Le Mans e Basile con Under Control. A seguire, Tampa Redeem Overture, il dub.

penne, chiocciole e certi bruchi che non si trovavano altrove. A sera ripartivano tenendo il sole sul fianco destro. Dopo una settimana raggiungevano un lago che non ghiacciava ed era ricco di insetti. Alla schiusa delle gemme

gialli si preparavano per la traversata. La rotta non cambiava, uguali le tappe. Eppure, l'ultima volta che erano scesi al caldo, avevano mancato l'isola dei bruchi e si erano fermati in un campo più avanti. Colpa della nebbia? Del vento che li aveva disorientati? Un anno poteva capitare, ma quella notte era successo ancora. Erano andati oltre, fino alla vigna dei cani neri. Allora il tordo era tornato indietro. Quei bruchi erano i suoi preferiti.

Sagoma dell'isola era un seme di zucca. Il tordo la riconobbe, ma il verde era sparito. L'unico albero era di quelli altissimi, di pietra e senza rami, che crescono e sputano fumo tra i nidi degli umani. Atterrò sul margine di una radura grigia. Il suolo era duro, non gelato, coperto da una scorza minerale.

0: sul Tampa Redeem Easy Star Records. Anche questa è servita per, come dire, conoscere un altro brano, un altro pezzo della storia di Menzaleri. Mi abbiamo detto che era la storia di una fabbrica, allora cosa c'entrano gli uccelli, i bruchi, la natura? C'entra. Forse la vera protagonista del romanzo è l'isola che sta all'interno del fiume, che diventerà sostanzialmente l'elemento, il nodo di questo racconto, che collega le storie passate, le storie presenti, le storie future, quello che quell'isola può diventare, quello che è stato, quello che non potrà più essere. E insomma, vi lasciamo un po' di curiosità per cercare di capire come quest'isola di Parpai riesca ad entrare anche e a diventare anche una protagonista particolarmente importante di questo racconto. Continuiamo con questa Dub Rose, con la voce originale dell'autore di Menzaleri. Come detto, non è la prima volta, ormai siamo diventati anche noi una parte del collettivo di Wuming, ci attribuiamo ormai questo, come dire, questo merito, non lo so. Su Jap forse è rimasta ancora, sono rimasti ancora brani del primo dub che abbiamo fatto,
1: no?
0: Dell'armata del dub dei Sonnambuli, ci sono ancora, sono andato a cercarlo, quindi mi piace. Veniva citato Linton Kwesi Johnson, si diceva in quella pagina del blog che si amava tanto la dub poetry, anche se questa è diversa, no? E lì ci sono stati grandi musicisti come Denis Bovell che hanno accompagnato con la musica le rime che erano nate già con la loro musicalità. Qua si fa lo sforzo principalmente da parte di Wuming 2 di seguire il flow, di seguire il ritmo della musica, ma come dire, il racconto prende facilmente questo ritmo, facilmente questo stream, e quindi noi volentieri continuiamo a raccontarvi questo libro anche mandandovi la musica. Il prossimo brano, la prossima coppia di brani viene praticamente, anche questa nuova dall'Africa Redeem EP, da un EP uscito per la Conquering Lion Records a inizio gennaio. Ha una voce, secondo me, una delle più belle voci del roots moderno, che è Dawe Congo con Amharic Verse, a proposito di poesia, e subito dopo

questo me la rimetti da capo. Me la rimetti da capo perché Amaric Verse mi dà la possibilità di raccontarvi un'altra storia che spesso è dimenticata, ma noi non ce la dimentichiamo, soprattutto a febbraio. La settimana scorsa, per chi ci ascolta, il 19 febbraio ricorreva il giorno dei martiri etiopici. È una delle più gravi violazioni umane fatte da un esercito di occupazione. E quell'esercito di occupazione parlava italiano, era un esercito fascista del generale Graziani che aveva occupato l'Etiopia e che aveva, a seguito di un attentato purtroppo non andato a buon fine, lo possiamo dire, aveva operato una rappresaglia terribile, qualcosa che forse farebbe impallidire anche Hitler. Ecco, il 19 febbraio noi ricordiamo, attraverso il giorno dei martiri etiopici, anche, come dire, la crudeltà del colonialismo italiano, che molto spesso viene dimenticata, viene sottaciuta e vengono sostanzialmente coperte le responsabilità appunto dei nostri soldati, del nostro esercito, dell'esercito coloniale di occupazione, non soltanto dell'Etiopia, dell'Africa dell'Est, ma anche appunto della Libia, dell'ex Jugoslavia, della Grecia, dell'Albania, di tutto quello che è stato fatto in quei terribili vent'anni. Questo è Amaric Verse, Dawe Congo, sull'Africa Movement Rhythm.

Mensaleri non era mai stata così sporca. Gli spazzini non lavoravano da una settimana e i rifiuti si accumulavano in strada. Odelia trascinò il carretto, raccolse i mucchi che aveva ramazzato. Alla bella età di 72 anni avrebbe preferito starsene a letto, ma la paga era buona, non poteva sputarci su. La ditta che si occupava dell'igiene aveva tutti i dipendenti malati. Per trovare sostituti aveva dovuto offrire una ricompensa. Si erano presentate in tre soltanto, insieme a lei, due vedove di guerra. In fondo alla via riprese la scopa e caricò la pompa che portava in spalla, dirigendo lo spruzzo davanti a sé, come per dare il verderame alle viti. Non conosceva il nome del preparato, acido qualcosa, puzzava di pulito e disinfettante. A sentire quell'odore, la gente si rassicurava, osava uscire e aveva la certezza che il padrone si adoperava per la salute pubblica. A Corteleri era scoppiata una rivolta a sassate sul municipio. A Mensaleri confidavano nell'antico motto: ci pensa Mensa, niente paura. Odelia interruppe il getto di fronte a una sfilza di brocche vuote ai piedi di una staccionata, in attesa che una buona anima le riempisse la fontana. Alcune avevano accanto una moneta come incentivo, ma in giro non si vedeva nessuno e nessuno si sarebbe avvicinato. Colpi di martello risuonavano tra le case. Il vecchio Boleto nel suo giardino inchiodava le assi di un armadio sfasciato, la bara per il figlio che gli era morto quella notte. Le botteghe erano chiuse, tranne la farmacia. Un drappello attendeva sull'uscio le medicine contro la nuova peste. I prezzi erano alle stelle. I rimedi più efficaci scarseggiavano. Un cartello, scritto a mano, sulla porta, elencava i prodotti disponibili: olio di ricino, canfora, Salvarsan e il dentifricio contro la febbre spagnola, che uccide i microbi nei polmoni e nella gola. Odelia si era curata col macerato d'aglio e le sanguisughe, ma tanti giovani, ben più robusti, erano crollati dall'oggi al domani, nonostante i consigli del dottore e le pastiglie pagate dalla ditta. I loro nomi, 3 anni più tardi, avrebbero riempito il monumento ai caduti, insieme a quelli dei morti in battaglia. La malattia, come appendice della guerra, che era finita ma non voleva finire. Il contagio, del resto, era partito dalle trincee e qualcuno sospettava che fosse un'arma del nemico sfuggita al controllo. Infatti, non guardava in faccia a nessuno, crucchi o italiani, turchi o francesi. Odelia ricordava 2 ragazzi in ginocchio a sputare sangue. Un attimo prima camminavano al braccio delle fidanzate, fieri delle loro divise da assassini. Negli ospedali si moriva di consunzione, ma l'immagine che restava in testa era quella. Il morbo uccideva peggio delle mitragliatrici. Nascevano leggende di cadaveri gettati nelle pile degli insepolti, che si facevano vivi alla sera in osteria. A Mensaleri non sarebbe successo. Era chiusa anche quella. Odelia salutò il guardiano oltre i vetri della portineria, impugnò la scopa e maledisse l'acciottolato, lo sporco che si infilava tra i sassi. Anche la fabbrica appariva deserta. Nei padiglioni si lavorava, ma gli spostamenti erano ridotti al minimo.
quel che accadeva fuori sfuggiva al controllo, mentre all'interno erano garantite le mascherine protettive, la purificazione, la distanza di sicurezza e il ricircolo dell'aria. Finestre aperte, nonostante il freddo. Una folata sparpagliò la spazzatura. Odelia maledisse pure quella e le foglie morte che portava con sé. Un dispetto. Qualcuno si divertiva a prenderla in giro. Sull'isola non crescevano alberi. In tanti anni passati là dentro non aveva mai visto una foglia per terra. Odelia non s'aspettava di sorprendere un burlone che le cavasse a manciate da un sacco, e benché fosse ovvio che venivano da una pianta, si meravigliò di trovarsela davanti. Un arbusto imponente, dai rami allargati, cresceva sul terreno del padiglione.

0: Africa Movement Rhythm e altro brano dal romanzo Mensaleri. Questa è la 19ª puntata della stagione numero 19 per R&D Vibes, è la terza sperimentazione che facciamo di Dub Pros. Abbiamo ancora un'altra mezz'oretta più o meno di musica da potervi mandare, speriamo qualche altro brano del libro. Il prossimo è una coppia di tune, brano come al solito cantato e dub version, uscita da una 12 pollici appena pubblicato
1: fresco
0: dall'etichetta portoghese Real Rockers Records. Lui è Natto, il titolo del pezzo è Dance Crusher e a seguire Real Rockers con Dub Crusher.

con i suoi grappoli di bacche nere. Tre cinci allegre li difendevano dalle mire di una tortora. Ancora più in alto splendevano le margherite gialle del tartufo di canna. Odelia si intrufolò per raccoglierne i tuberi, solcando una folla di grespini e cardi.

Il sole rivestì d'oro le foglie, l'aria grassa ne catturò i riflessi. Odelia assaporò il piacere di stare al mondo, l'emozione di ritrovarsi lì.

0: Dub Crusher, il dub su cui è stato raccontato un altro pezzo del libro. E sì, la fabbrica nasce alla metà dell'Ottocento e ovviamente conosce anche delle fasi importanti, tipo la guerra. Conosce, incontra, scontra, si scontra con la Prima Guerra Mondiale, e lì dove la fabbrica muore, viene bombardata, l'isola rinasce. Ed è un pezzo importante del romanzo, che vi fa conoscere tutta una serie di aspetti, di protagonisti minimi che in realtà stanno incominciando a venire fuori, che sono invece importantissimi anche per lo sviluppo del racconto. Ma non spoileriamo.
1: Un filo che comincia a dipanarsi lentamente, un'isola, sì, che non c'è, ma c'è.
0: Per chi l'ha letto sì, per chi non l'ha letto rimane ancora tantissima nebbia da diradare. Noi andiamo ancora avanti, abbiamo una ventina di minuti ancora, forse riusciamo a fare un altro brano con Booming 2. Nel frattempo ci spariamo questa Very Brand New di Art and Power, etichetta che all'inizio febbraio ha mandato in stampa il 12 pollici, anche release digitale per questo West Africa Cut, East Power, e la bellissima voce di Onsman Coyote con Revolution Scat.

l'appartamento. Ha riattaccato, si è affacciata alla porta. Tu che hai 8 in geografia, sai dov'è Mensaleri? Peccato che geografia in terza liceo non sia più in programma. Ad ogni modo, mai preso

mi spiace deluderla, ma io sto posto non l'ho mai sentito, Tony ha raccattato quattro notizie in croce. Un villaggio per gli operai di una cartiera, la fabbrica in crisi dopo oltre un secolo di attività, grazie al cielo un famoso imprenditore vuole rilanciarla, i suoi piani prevedono grandi trasformazioni dentro e fuori dallo stabilimento. «E tu che c'entri?» le ho domandato. «Mia madre è una regista, non un'ingegnera. Si tratta di raccogliere le storie del posto per metterle in scena con gli abitanti. Come a Codigoro, ti ricordi?» Purtroppo sì. Codigoro era stata una tortura. Uno spettacolo sulla bonifica delle paludi, ore e ore a parlare dei poveracci che le avevano prosciugate con le carriole. Se non volevo morire di noia a Mensaleri, dovevo giocare d'anticipo, trovare un'amica che mi ospitasse. A casa da sola non ci potevo restare.

La litigata era ancora fresca, non potevo sperare in una seconda chance. Indi per cui, dopo quella telefonata, non ho più smesso di tampinare Tony. Hai deciso

ormai era tardi per un secondo invito. Rassegnata, mi sono chiusa in camera a preparare lo zaino con l'occorrente per sopravvivere nel vuoto.

0: E su questo bellissimo dub West Africa Cut di Earth Power, prima ancora la voce ovviamente non era quella di Ornsman Coyote, ma del suo trombone, ovviamente, per Revolution Ska, il pezzo di Wuming 2 sulla parte moderna, se vogliamo, del racconto, sulla parte che è ambientata nella metà degli anni 90. Quindi incomincerete a conoscere altri protagonisti che si dipanano sul secondo binario temporale di questo romanzo. Quindi c'è veramente tanto.
1: Molto più vicino a noi.
0: Un po' più vicino a noi, anche questi ritmi più digitali magari lo suggeriscono, no? In un certo senso. Allora, noi ci stiamo avviando all'ultimo quarto d'ora di questa puntata. Yes, abbiamo tante cose. Vi ricordiamo che a fine puntata noi abbiamo chiaramente la tradizione, soprattutto per chi rimane collegato su radiosonar.net, di mandare una mezz'ora di Coffee Kill. Cos'è Coffee Kill? Coffee Kill è un ammazza caffè, come dice giustamente il nome che abbiamo scelto. Un ammazza caffè reggae, una specie di digestivo dopo la trasmissione, preparato da Mr. Green, che ormai lavora soltanto dietro le quinte, è una specie di mina, se
1: vagante,
0: vogliamo, della nostra, no, mina vagati, mina Mazzini, della nostra crew, del nostro collettivo, perché ormai non si sente più in voce, lavora soltanto in back office.
1: Ma io ho fiducia
0: che torni,
1: tornerà,
0: e non lo so, lo sappiamo, che lo aspettiamo. Mr. Green nel frattempo lui prepara i Coffee Kill, queste pillole di mezz'ora monografiche, monotematiche, dedicate ad un artista. Oggi è la volta di Uroy, se non sbaglio.
1: Yes,
0: quindi un grande, come dire, esponente della DJ Style, uno dei padri, The Originator, uno dei primi a lanciare questo stile. Si girava il disco e si improvvisavano delle liriche che non erano canzoni, non era MC, non erano richiami, non erano.
1: Era Uroy,
0: ha inventato lui, e come dire, possiamo soltanto che apprezzarne le doti in questa mezz'ora di Coffee Kill, a cui seguirà la replica della mezz'ora che abbiamo mandato la scorsa settimana, se non sbaglio, dedicata a Coco T.
1: Yes.
0: A proposito, visto che era San Valentino, l'abbiamo dedicata agli innamorati, e quindi chi come Coco T canta l'amore, no? Sulle basi reggae. Ovviamente regolamose dalle 15
1: Mario
0: in
1: poi. Yes,
0: noi abbiamo ancora un po' di musica da mandare, e soprattutto di dub strumentali. Una vera brand new è quella contenuta in Iquonimi, terzo showcase per l'artista di Malta che risponde al nome di Manuel T, uscito a inizio febbraio, composto da 5 rhythm e altrettanti dub. Ce ne ascoltiamo due: Ayahuasca e Ayahuasca Dub, Manuel T su R&D Vibes.

le gambe accavallate sul cruscotto, mi impegno a sprigionare malumore. Nell'autoradio la solita cassetta, la cantante gorgheggia in una lingua inventata, mia madre straparla del suo lavoro, io cerco il pulsante per il teletrasporto.

né Teodori sulla striscia fluorescente o subito accanto. Certo, avrebbe preferito lavorare per una scuola, un circolo, una biblioteca. Forse le località così piccole non sono contemplate, le aziende pagano meglio, ma vai a sapere dove prendono i soldi. In 10 minuti raggiungiamo un paesello con tanto di chiesa e supermercato. La prima si distingue solo dalla croce. Questo imprenditore, Riniero Mensa, sembra uno a posto. Al primo semaforo chiedo a un pedone dove siamo finite. Combatte il lavoro nero nel settore dell'alta mota. Marulla, signorina, denuncia il caporalato e lo sfruttamento. Consulto l'elenco dei nomi in fondo al volume. Si è inventato un marchio etico e solidale. Madonna delle scope, Manzino, una brava persona. Marulla, eccolo qua, tavola 44 C23. Gliel'hanno confermato da più parti. Torno alla mappa, scorro col dito la colonna C fino all'incrocio con le righe indicate. Porta avanti la tradizione di famiglia. Brutte notizie, ci siamo allontanate dalla striscia gialla, l'ultimo di una dinastia di industriali illuminati che hanno costruito tutto quanto: la fabbrica, le case, il cinema, la scuola e la chiesa. Per 80 anni sono stati i signori del villaggio finché non hanno venduto l'azienda. Da allora è passata di mano tante volte, accumulando debiti, e nessuno è stato capace di rinnovare l'età dell'oro. Riniero Mensa, il tizio che ha deciso di provarci, è il bisnipote del fondatore, quindi fermati, ma tocca tornare indietro. Indietro? E di quanto? A una ventina di chilometri. Non se ne parla. In pianura c'è sempre una scorciatoia.

0: Ayahuasca Dub Wuming 2, l'ultimo brano di questo, di questa puntata di oggi, della diciannovesima stagione. Speriamo che vi abbiamo messo la pulce nell'orecchio, come si dice in questi casi, la curiosità di andarsi a prendere il libro e di leggerselo tutto d'un fiato. Noi stiamo per chiudere la puntata, noi abbiamo questi due brani, li mandiamo, sì. Allora, in occasione di questi due brani, solo uno, va bene, ne approfitto, ok. Stiamo parlando di un produttore che abbiamo iniziato a conoscere su queste frequenze. Si tratta di Foreigners Everywhere, dietro cui si nasconde Marco, un nostro amico croato nato a Rijeka Fiume, oggi risiede a Zagabria. Io l'ho incontrato lo scorso anno in un convegno di punk a Salerno e ci siamo conosciuti, ci siamo voluti bene, ci siamo ritrovati in un certo senso. Lui produce il dub, viene da un'esperienza punk negli anni 80 e 90. E oggi fa le copertine per Lil Perch, per Zion Train.
1: Un paio di settimane fa abbiamo sentito un'altra tune e oggi ci andiamo a sentire la seconda appena uscita per questo producer.
0: E prima di mandarla io vorrei leggervi questa cosa che mi ha lasciato Mauro, perché Mauretto, quando facciamo il live radio show siamo tutti autori, non c'è un autore in particolare, quindi chi suggerisce è il benvenuto. E vi leggo: non c'è nessun dopoguerra, gli stolti chiamavano pace il semplice allontanarsi del fronte. Gli stolti difendevano la pace sostenendo il braccio armato del denaro. Oltre la prima duna, gli scontri proseguivano. Questo è l'incipit di un altro romanzo di Wuming, che è 54. E siccome febbraio, oltre che, come dire, il mese dei martiri etiopici, è anche il mese del cosiddetto giorno del ricordo, per ricordare bene le cose bisogna conoscerle, bisogna saperle, bisogna conoscere gli antefatti, i post-fatti. E quindi noi proviamo a fare un po' di chiarezza nel nostro piccolo. Negli ultimi anni abbiamo provato a farla. E dentro 54 ci sono elementi che riguardano il tema delicatissimo del confine orientale, che detto così dà subito l'idea di una prospettiva, magari per Marco il confine occidentale, per coloro che stavano nei Balcani. Quindi già semplicemente nel dare un'etichetta alle cose si incominciano a dare, come dire, un punti di vista diversi, valori diversi a quello che diciamo.
1: 54 quindi, è un libro bellissimo, e poi c'è una copertina meravigliosa.
0: Una copertina meravigliosa. Allora, dedicato questo incipit di 54 a Marco, Foreigner Everywhere, Slave of Free Choice, da Bar Sound Mix Parte 1, la mandiamo subito. Singolo uscito in digitale a gennaio, scaricabile dalla sua pagina Bandcamp, Foreigners Everywhere. Altro che confini.

0: anche questa alla fine l'abbiamo portata a casa, caro il mio Degenerator, la 19ª puntata della 19ª stagione. Stiamo diventando anziani insieme a questa trasmissione, a questo progetto che veramente sembrava partito senza grosse prospettive.
1: Chissà che succederà.
0: Come le cose migliori, no? Quelle che non sono programmate per durare tanto, alla fine durano, è la cosa più bella. Noi chiudiamo, ringraziamo ovviamente Wooming 2 per averci accompagnato in questa puntata, per averci offerto la sua voce e il suo testo e arricchito questa puntata. Ogni tanto la facciamo ed è sempre un piacere.

0: che è Cartiera Mensa, e quindi torna questo nome anche a chiudere la playlist delle canzoni di oggi, e anche il nome, se vogliamo, del brano Mundo Perfetto, no? Sembra quasi voler
1: un mondo perfetto,
0: alludere a quella, come dire, alla fabbrica perfetta, a quel villaggio ideale che aveva costruito appunto il fondatore della cartiera del libro.
1: Simil progressista, ma che poi alla fine, no?
0: Sì, capitalismo paternalistico, lo possiamo dire.
1: Si rivela, insomma, anche un po' un prodromo di tante cose che vediamo intorno a noi in quest'ultimo periodo, insomma, della nostra vita. Bless up!
0: Da un po' di tempo questo brano è stato, diciamo così, remixato in double style da Dread K per il suo progetto Shack Attack, tutto quanto in quel di Praga, che è una città meravigliosa. E noi con questo chiudiamo la 19ª puntata della 19ª stagione e vi diamo appuntamento a sabato prossimo, ricordandovi che questa è R&D Vibes. Stay tuned.

0: 19x19, 19esima puntata della stagione numero 19 per R&D Vibes. Bentrovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della storica trasmissione Roots e Dub del sabato. Un bentrovato a mio fratello di Generator ai controlli.
1: Yes, I once again in quel di Zay.
0: E iniziamo così al live radio show, una tradizione di Red Vibes, soprattutto rinverdita negli ultimi tempi dall'almanacco di Laganà. Cos'è l'almanacco di Laganà? Un'occasione per festeggiare gli artisti reggae ancora in vita, e questa artista che stiamo mandando come controcopertina di vita è ancora abbastanza giovane.
1: Beh,
0: no?
1: Sì, ce n'ha parecchio.
0: Poca. Si parla di Coffee, Original Coffee Pressure, una tune del 2020 uscita per la Promised Land Recordings. Festeggiamo lei che fa il compleanno il 16 di febbraio, nella settimana che è appena trascorsa. Ma in questa settimana hanno fatto anche il compleanno, pensa un po', Horace Andy, nato il 19 febbraio, che abbiamo già festeggiato. Lui è del 51, un po' più anzianotto. Il 21 febbraio è il compleanno di Daisy Jones, che è del 59. Il 15 febbraio abbiamo già festeggiato negli anni passati Ellie Campbell, voce degli UB40.
1: Beh, non male.
0: 59 anche lui. E ovviamente Spanner Banner del 69, un po' più giovane, 16 febbraio. Poi Original Coffee è del 16 febbraio e la stiamo festeggiando con questo pezzo Pressure. E accompagnato anche da un secondo pezzo, no?
1: Assolutamente,
0: che vorremmo
1: sì.
0: dedicare al nostro Mr. Green, che per l'ennesima volta ha marcato visita, però lasciandoci il pizzino che ci aiuta, insomma, a ricordare quali sono gli artisti che festeggiano il compleanno
1: e
0: in questa settimana.
1: E quella seconda tune la facciamo affiancare da un personaggio di nome Protégé,
0: un grande, uno degli artisti ormai emergenti, diciamo qua io, maturi della Roots Revival giamaicano. Prima tune dell'album del 2020 di Protégé, In Search of Lost Time, uscito per la Indig National Collective, con cui facciamo i nostri auguri di buon compleanno a Coffee e diamo il via a questa 19esima puntata della 19esima stagione.

0: puntata speciale oggi, come detto in inizio, il titolo forse vi avrebbe insospettito in un certo senso, Mensalieri in dub. Mensalieri è il titolo dell'ultima opera del collettivo Wuming, firmata personalmente da Wuming 2, che abbiamo presentato poco fa allo spazio sociale Zei. E un po' oggi la puntata racconta anche con le nostre canzoni quello che troverete nel libro. Non a caso la scelta di Slave Driver in questo pezzo storico remixato da Mad Professor,
1: wow.
0: Con questo
1: posso
0: dub
1: dirlo, wow,
0: bellissimo, Slave Trade, che trovate all'interno di un album dal titolo Audio Illusion of Dub del 2009.
1: Slave Trade,
0: come dire, il commercio degli schiavi, i moderni schiavi, gli operai, la storia di una fabbrica, la Carmen. Noi non possiamo svelarvi granché del libro, perché possiamo soltanto consigliarvelo, però più avanti magari incominceremo a conoscerlo pezzo per pezzo, personaggio per personaggio, situazione per situazione. E non a caso oggi le canzoni non saranno tutte brand new,
1: assolutamente no,
0: non sono tutte
1: ci sono diversi fili che si intrecciano
0: dell'ultima settimana. Abbiamo avuto anche il, come dire, la gioia di andare a ripescare all'interno dell'archivio di Red Vibes per ritrovare anche dei pezzi che ci hanno stimolato, che hanno un po' in un certo senso raccontato a modo loro anche gli elementi, no, della storia industriale della,
1: le storie
0: del,
1: che si ripetono
0: mondo.
1: In Giamaica, nei Caraibi, ma anche in Italia.
0: Esattamente. Mad Professor ci ha aiutato in questa fase a raccontarci del commercio degli schiavi, Slave Driver, ma ci sono altri artisti top, clamorosi. Uno addirittura forse arriva dalla prima stagione, questo pezzo lo abbiamo mandato forse
1: probabilmente
0: la prima stagione di R&D Vibes, si intitola Hypocrites and Parasite e ha la voce straordinaria di Winston McAnuff, 1980, pensa.

0: La bellissima e storica Hypocrites and Parasites, Winston McCann, fa seguire quello che vi state godendo adesso, è lo Stabbed You in the Back, il dub a cura di Fatman Rhythm Section.
1: È uno di quei dub che quasi quasi, vabbè, la canzone, il vocale è spettacolare,
0: questo non te lo lascio dire.
1: Il dub la supporta benissimo.
0: Non te lo lascio dire, questa era una 7 pollici lato A e lato B del 1980, firmato Top Ranking, un'etichetta che a noi piace. Il prossimo arriva direttamente dalla... che mi facendo il mio buon chef, che stiamo mandando una chicca, veramente abbiamo solo noi, perché una sì, registrazione fatta da Treble, lui professore, già fondatore di Sud Sound System, da noi nel 2010, è passato un po' di tempo. Su Improvvisando, manco tanto, visto che insomma era appena uscito un suo album, Soul Wild, una delle canzoni più belle di quell'album, ce l'ha fatta dal vivo, qui ad R&D Vibes, 2010, Treble, Lu professore. Soul Wild. Listen to the words.
2: Yeah. La gente che sta sentendo vibes. Sono andato a parlare, sì? Professore.

Innocenti. Si distinguevano i quattro semiclassici, per quanto insoliti nel disegno. C'erano poi delle figure misteriose, sconosciute dalle nostre parti. Il mago

sentiva in dovere di dare il buon esempio contro l'ignoranza e la superstizione. Alle 11 la cameriera sloggiò chi non dormiva di sopra, mise da parte il tombolo e se ne tornò a casa. Piano piano la sala si svuotò

0: E questo è Mensaleri in Dub. Nel 2014, sempre qui a Zei, abbiamo avuto il piacere di avere ai nostri microfoni Booming 2. Abbiamo creato il dub dei Sonnambuli, dall'Armata dei Sonnambuli. Nel 2022 siamo tornati ancora con UFO 78. Abbiamo fatto UFO Dub 78, sempre con Booming 2. Adesso per la terza volta, e siamo veramente contenti di averlo qui accanto a noi, abbiamo la sua voce, la voce dell'autore, che ci racconta i pezzi di questa straordinaria ultima opera del collettivo, ma soprattutto principalmente sua, visto che l'ha firmata come Booming 2. È una storia che si svolge, diciamo, su due filoni narrativi, e si intrecciano, si girano come una specie di DNA, e si avvolgono in un certo senso e raccontano la stessa storia. Noi non vi sveleremo, la presentazione del libro è stata fatta prima qui a Zei,
1: bellissima,
0: e quindi non entreremo, non faremo le domande, lasceremo soltanto la voce ai protagonisti,
1: quel fluide che ci piace tanto
0: e alle parti del racconto. Però ve lo consigliamo veramente col cuore, perché è una storia che merita di essere, come dire, letta, assorbita, anche magari, ecco, con un po' di musica in sottofondo, come stiamo facendo in questo momento. La prima volta che facciamo incontrare Booming 2 con Treble, anche se in contumacia, in un certo senso, chi non lo sa, ha fornito la base per Soul Wild, per questo primo brano del romanzo. E andiamo subito al prossimo brano. Questa invece è bella fresca fresca, arriva praticamente dal suo produttore, ancora deve essere pubblicata, una pre-release. Il titolo è Crisis, l'autore è Milton Henry e il dub è a cura di Lone Ark Rhythm Force. Dal titolo Crisis Dub, sono le prime due tune dell'album Branches and Leaves, che uscirà per la Elon Production il 27 febbraio 2026, quindi anche un'anteprima per i nostri ascoltatori. Ovviamente, da chi arriva? Da Roberto Sanchez, dalla Spagna. Grazie Roberto.

pavimento appiccicava le suole. «Permettete?» domandò. L'altro si strinse nelle spalle. Facesse pure, se proprio ci teneva. Horus si accomodò. Aveva un paio di baffi a punta, neri e sottili. Neri gli occhi, neri i capelli fin sotto la nuca. Gli abiti erano senza pretese, neri pure quelli. Uniche stravaganze, la fascia da pirata e un anello nel lobo sinistro.

di rosso e blu, con un cappello a larga tesa. In una mano teneva una bacchetta, con l'altra sistemava su un tavolo vari oggetti. Si riconoscevano un coltello, un bicchiere, una moneta, delle biglie e un paio di dadi. Conoscete i tarocchi? Nella mia città ci si gioca da secoli, nelle bettole e nei palazzi. Usiamo un mazzo particolare, diverso dal resto d'Europa. Le carte sono 62, al pari degli elementi chimici. Il nome deriva dalla lingua dei faraoni, Tar, la via, e Rog, dei re. Una via regale, che porta alle fonti della conoscenza. Si racconta che un analfabeta, rinchiuso in cella con questi, ne uscì più dotto che se avesse letto tutti i libri della biblioteca di Alessandria. I sacerdoti egizi codificarono qui dentro il loro sapere per diffonderlo sotto mentite spoglie, aggiungendo le carte da gioco a 22 figure esoteriche. 22, come le lettere dell'alfabeto ebraico, le creazioni di Dio nella Genesi, i sentieri dell'albero della vita, le ossa del nostro cranio. Diede ancora una mischiata e aprì le carte a ventaglio, invitando a sceglierne una. Mensa non seppe resistere al gioco di prestigio, pescò, girò e l'immagine era sempre la medesima. Quello è il primo degli arcani maggiori, il gradino più basso nella scala dei trionfi. È un mago, un illusionista, un fanfarone.

segno alimento del fuoco, i quattro elementi e al contempo i quattro semi, coppe, denari, spade e bastoni. Dunque, è un alchimista o un ciurmatore? Guardate il suo cappello, è troppo grande, ridicolo, ma la falda disegna un otto orizzontale, il simbolo dell'infinito e dell'eternità, buffo e divino insieme, come l'uomo, caro signore, l'uomo è bagatto, perché tutti fingiamo, inganniamo, millantiamo credito,

siamo tarocchi, cioè finti, pazzi, sbagliati, che camminano sulla via dei re. Tar Rog. Pochi lo sanno, eppure... Horus girò le carte in cima al mazzo e via via le dispose una accanto all'altra, l'intera serie dei trionfi dal bagatto all'angelo. Eppure siamo tutti maghi. Siamo tutti maghi, o meglio, magici. Però ciascuno ha poteri diversi. Alcuni più comuni, altri più rari, aspetti differenti di un'unica magia. La magia dell'universo, che in ogni individuo prende forme distinte. Incantare con la musica, convincere uomini a morire in battaglia, cucinare cibi sopraffini, fiutare buoni affari. Horus ricompose il mazzo e bagnò le labbra nella grappa. Beh, vi farò un esempio che conoscete bene. Molte persone questa sera mi hanno parlato di voi. Dicono che avete il vostro gruzzolo e un grosso prestito da restituire. Che con quei soldi avete acquistato un'isola, ci costruite una fabbrica, comprerete grandi macchine, pagherete l'acqua che le farà girare e gli operai che ci lavoreranno. Produrrete carta a partire da stracci, la venderete a un centesimo al foglio e ne ricaverete un profitto, un'eccedenza, che vi consentirà di estinguere il prestito e di aumentare il gruzzolo iniziale, così che possiate produrre altra carta, quindi altri soldi. Beh, nessun alchimista è ancora riuscito a ottenere più metallo dal metallo o anche soltanto 2 litri d'acqua a partire da 1 litro. De nilo nil, nulla dal nulla. Voi invece trasformerete il denaro in più denaro. Se non è magia questa...

Lonar, Creeding Force Wooming 2, vi hanno introdotto ad un altro personaggio del libro Horus. Vi chiederete da questo racconto cosa c'entra l'alchimia, la magia, la cartomanzia, i tarocchi con l'economia, con la nascita di una fabbrica. Beh, la risposta sta nel libro, non vi resta che leggerlo sostanzialmente. Il prossimo brano, anche questo è una very very brand new. Ogni tanto ci concediamo anche di spaziare nelle produzioni più recenti. Ultima produzione digitale della Easy Star Records, ve lo ricordate, no? Easy Star Records, la Easy Star All Stars, grande band di cui abbiamo parlato qualche tempo fa nella nostra trasmissione, abbiamo addirittura omaggiata con un Radio Award, un premio che ci siamo inventati e che abbiamo, come dire, concesso a questa etichetta, una produzione interamente dedicata ad una serie di cantanti che si cimentano sul Tampa Redeem, come si diceva una volta, Redeem Driven, uscita inizio febbraio, raccoglie dub version, vocali e così via. Noi ci ascoltiamo da questa raccolta Paris Le Mans e Basile con Under Control. A seguire, Tampa Redeem Overture, il dub.

Cioè. Il giorno seguente recuperavano le forze, mangiavano ghiande, chiocciole e certi bruchi che non si trovavano altrove. A sera ripartivano tenendo il sole sul fianco destro. Dopo una settimana raggiungevano un lago che non ghiacciava ed era ricco di insetti.

colpa della nebbia, del vento che li aveva disorientati. Un anno poteva capitare, ma quella notte era successo ancora. Erano andati oltre, fino alla vigna dei cani neri. Allora il tordo era tornato indietro. Quei bruchi erano i suoi preferiti.

sagoma dell'isola era un seme di zucca. Il tordo la riconobbe, ma il verde era sparito. L'unico albero era di quelli altissimi, di pietra e senza rami, che crescono e sputano fumo tra i nidi degli umani. Atterrò sul margine di una radura grigia. Il suolo era duro, non gelato, coperto da una scorza minerale.

0: 2 sul Tampa Redeem Easy Star Records. Anche questa è servita per, come dire, conoscere un altro brano, un altro pezzo della storia di Mensalieri. Mi abbiamo detto che era la storia di una fabbrica, allora cosa c'entrano gli uccelli, i bruchi, la natura? C'entra. Forse la vera protagonista del romanzo è l'isola che sta all'interno del fiume, che diventerà sostanzialmente l'elemento, il nodo di questo racconto, che collega le storie passate, le storie presenti, le storie future, quello che quell'isola può diventare, quello che è stato, quello che non potrà più essere. E insomma, vi lasciamo un po' di curiosità per cercare di capire come quest'isola di Parpai riesca ad entrare anche e a diventare anche una protagonista particolarmente importante di questo racconto. Continuiamo con questa Dub Rose, con la voce originale dell'autore di Mensalieri. Come detto, non è la prima volta, ormai siamo diventati anche noi una parte del collettivo di Wuming, ci attribuiamo ormai questo, come dire, questo merito, non lo so. Su Jap forse sono rimasti ancora brani del primo dub che abbiamo fatto,
1: Armata,
0: no?
1: Dei Sonnambuli.
0: Dell'armata del dub dei Sonnambuli ci sono ancora, sono andato a cercarlo, quindi mi piace. Veniva citato Linton Kwesi Johnson, si diceva in quella pagina del blog che si amava tanto la Dub Poetry, anche se questa è diversa, no?
1: Un'altra cosa.
0: E lì ci sono stati grandi musicisti come Denis Bovelle che hanno accompagnato con la musica le rime che erano nate già con la loro musicalità. Qua si fa lo sforzo principalmente da parte di Wuming 2 di seguire il flow, di seguire il ritmo della musica, ma come dire, il racconto prende facilmente questo ritmo, facilmente questo stream, e quindi noi volentieri continuiamo a raccontarvi questo libro anche mandandovi la musica. Il prossimo brano, la prossima coppia di brani viene praticamente, anche questa nuova dall'Africa Redeem EP, da un EP uscito per la Conquering Lion Records a inizio gennaio. Ha una voce, secondo me una delle più belle voci del roots moderno, che è Dawe Congo con Amharic Verse, a proposito di poesia, e subito dopo

questo me la rimetti da capo. Me la rimetti da capo perché Amaric Verse mi dà la possibilità di raccontarvi un'altra storia che spesso è dimenticata, ma noi non ce la dimentichiamo, soprattutto a febbraio. La settimana scorsa, per chi ci ascolta, il 19 febbraio ricorreva il giorno dei martiri etiopici. È una delle più gravi violazioni umane fatte da un esercito di occupazione. E quell'esercito di occupazione parlava italiano, era un esercito fascista del generale Graziani che aveva occupato l'Etiopia e che aveva, a seguito di un attentato purtroppo non andato a buon fine, lo possiamo dire, aveva operato una rappresaglia terribile, qualcosa che forse farebbe impallidire anche Hitler. Ecco, il 19 febbraio noi ricordiamo, attraverso il giorno dei martiri etiopici, anche, come dire, la crudeltà del colonialismo italiano, che molto spesso viene dimenticata, viene sottaciuta e vengono sostanzialmente coperte le responsabilità, appunto, dei nostri soldati, del nostro esercito, dell'esercito coloniale di occupazione, non soltanto dell'Etiopia, dell'Africa dell'Est, ma anche, appunto, della Libia, dell'ex Jugoslavia, della Grecia, dell'Albania, di tutto quello che è stato fatto in quei terribili vent'anni. Questo è Amaric Verse, Dawe Congo, sull'Africa Movement Rhythm.

Mensaleri non era mai stata così sporca. Gli spazzini non lavoravano da una settimana e i rifiuti si accumulavano in strada. Odelia trascinò il carretto, raccolse i mucchi che aveva ramazzato. Alla bella età di 72 anni avrebbe preferito starsene a letto, ma la paga era buona, non poteva sputarci su. La ditta che si occupava dell'igiene aveva tutti i dipendenti malati. Per trovare sostituti aveva dovuto offrire una ricompensa. Si erano presentate in tre soltanto, insieme a lei, due vedove di guerra. In fondo alla via riprese la scopa e caricò la pompa che portava in spalla, dirigendo lo spruzzo davanti a sé, come per dare il verde rame alle viti. Non conosceva il nome del preparato, acido qualcosa, puzzava di pulito e disinfettante. A sentire quell'odore, la gente si rassicurava, osava uscire e aveva la certezza che il padrone si adoperava per la salute pubblica. A Corteleri era scoppiata una rivolta a sassate sul municipio. A Mensaleri confidavano nell'antico motto: ci pensa Mensa, niente paura. Odelia interruppe il getto di fronte a una sfilza di brocche vuote ai piedi di una staccionata, in attesa che una buona anima le riempisse la fontana. Alcune avevano accanto una moneta come incentivo, ma in giro non si vedeva nessuno e nessuno si sarebbe avvicinato. Colpi di martello risuonavano tra le case. Il vecchio Boleto nel suo giardino inchiodava le assi di un armadio sfasciato, la bara per il figlio che gli era morto quella notte. Le botteghe erano chiuse, tranne la farmacia. Un drappello attendeva sull'uscio le medicine contro la nuova peste. I prezzi erano alle stelle. I rimedi più efficaci scarseggiavano. Un cartello, scritto a mano, sulla porta, elencava i prodotti disponibili: olio di ricino, canfora, Salvarsan e il dentifricio contro la febbre spagnola, che uccide i microbi nei polmoni

Della guerra che era finita ma non voleva finire. Il contagio del resto era partito dalle trincee e qualcuno sospettava che fosse un'arma del nemico sfuggita al controllo. Infatti non guardava in faccia a nessuno, crucchi o italiani, turchi o francesi. Odelia ricordava due ragazzi in ginocchio a sputare sangue. Un attimo prima camminavano al braccio delle fidanzate, fieri delle loro divise da assassini. Negli ospedali si moriva di consunzione, ma l'immagine che restava in testa era quella. Il morbo uccideva peggio delle mitragliatrici. Nascevano leggende di cadaveri, gettati nelle pile degli insepolti, che si facevano vivi alla sera in osteria. A Mensaleri non sarebbe successo. Era chiusa anche quella. Odelia salutò il guardiano, oltre i vetri della portineria, impugnò la scopa e maledisse la

0: Buonasera dal TG1, dunque un'edizione che va in onda per la prima volta dal nuovo studio. Sentiamo su questo Luigi Monfredi.
1: Lone Wolf, ripeto, ricevete.
2: Lone Wolf, qui è Wolf Den, ricevo. Dacci la tua posizione, ripeti, passo. Cosa c'è?
1: 5-6.
2: È Rambo, signore.
1: Ricevete, passo.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Sono io che vengo a prenderti.
4: Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra, Guerrieri! Adesso vi rompiamo il cranio!
5: Siete tutti armati, vero?
6: Noi siamo pronti. E tu?
7: Io sono nato pronto.
8: A posto, sbrigarsi, siamo pronti! Il disco!

Sabato 27 di giugno 2026, come al solito ben trovati, ben sintonizzati su Radio Sonar, Pot Radio a Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciro, ma è Radio Forte Prenestino. Ultima puntata della stagione per Regolamos Reggae Radio Show. Riprenderò come al solito dal primo sabato di ottobre. Vi ricordo che però per tutta quanta l'estate utilizzerò il canale Facebook di Regolamos per condividere buona musica e, perché no, anche per comunicarvi dove mi trovate, a The Control Tower, per farvi ballare un pochettino. Puntata super speciale quest'ultima di stagione, tutta quanta incentrata sulla rubrica Hot from the Press, quindi andiamo un po' a ripercorrere il viaggio che ci ha condotto fino qui. Partiamo dalla Scozia, da quella Glasgow, patria dei Mungus, Hi-Fi. Perché? Perché recentemente il collettivo Sound System e label scozzese ha rilasciato un ottimo lavoro con Azizza Yaye, edito anche in 7 pollici. Eccolo qui, lo riconoscerete subito. Si chiama That Thing in a Doo-Wop Mix Mode.

Un inizio in chiave femminile come piace a noi da queste parti, quindi dalla Scozia ci spostiamo in Francia, a Parigi, dove vive Marina P. Lei è italiana ma è francese, parigina d'adozione. Perché? Perché ci siamo gustati a più riprese lungo il cammino di questa stagione il suo ultimo album, Nothing About, fatto insieme ai Co-Operators. Sono andato a ripescare questa gran bella canzone chiamata Moonlighting.

voglio fare un super super super ringraziamento a tutte quante le persone che ieri sono passate a fare un salto all'ultimo appuntamento targato Meet Me at the Spot, Running Sound in Session, in quel della Caffarella, nella città di Roma, la città dalla quale trasmetto. Big up same way a tutte quante quelle persone che mi stanno ascoltando e in contemporanea si stanno spostando verso la litoranea. Il mare fa proprio bene con questo caldo asfissiante che sta attanagliando l'Italia. Io personalmente sarò in session questo pomeriggio fino al tramonto in quel del Buena Onda a Focene. Spritz, fritturine e piedini danzanti sulla spiaggia. È il momento di uno dei beniamini di Regolamos e sto parlando di Chronix. Eccolo qui con la sua Never Give Up.

veramente particolare la registrazione di questo singolo, Never Give Up, che se non sbaglio uscì tempo addietro su 10 pollici, però è contenuto anche all'interno dell'ultimo album di Chronix, che gira tutto quanto intorno a queste sonorità che vogliono andare a ricordare un po' come era la registrazione della musica reggae in Giamaica nei tempi che furono, nei tempi dello Studio One e nei tempi del mitico Treasure Isle Liquor and Recording Studio. Licky Licky Foundation Mood, anche con il prossimo brano, che è stato stampato su 7 pollici. Troviamo al microfono Julian Marley e Papa Levi, e questa canzone si chiama Can't Stop.

Naturalmente, come chi ascolta normalmente da anni la trasmissione già sa, la puntata di oggi, che è l'ultima della stagione, avrà una struttura particolare, quindi non ci saranno le nostre due rubriche, l'album della settimana e Hot From The Press. La scorsa è stata tutta quanta incentrata sulla rubrica l'album della settimana, di conseguenza questa è un bel recapone del meglio del meglio di quello che abbiamo ascoltato all'interno della rubrica Hot From The Press. È giunta l'ora di sganciare una vera e propria bomba atomica, ebbene sì amiche e amici, perché qualche mese fa la Taxi Label ha ristampato una hit intramontabile della nostra adorata musica in levare. Se non l'avete in collezione, correte a prenderla immediatamente. Questa è il Mi Hydrandi Ai Nai Camosi.

0: The dread of the control.
1: E quello stile nato a Waterhouse tra gli anni 70 e gli anni 80 è ancora ben percepibile nelle produzioni reggae contemporanee. Non a caso ho scelto di farvi ascoltare, dopo la celeberrima Hail Me Hydren di Ainika Mozze, questa brand new, che però è stata fortunatamente stampata anche su 7 pollici a 45 giri. Yotosh featuring Protoje con una canzone chiamata Fill My Cup.

2026, ultima puntata della stagione per Regolamose Reggae Radio Show, e un mega big up come sempre va a tutti i punti d'ascolto della trasmissione e al sistema di Radio Sorelle che amplifica il segnale in levare, ossia Radio Sonar, Pot Radio, Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino. Adesso è il momento di Tenor So con la sua Ring the Alarm.

Traccia mitica, indimenticabile. In realtà questa è stata la prima stagione in cui la rubrica Hot From The Press non è stata totalmente incentrata su uscite viniliche. Ebbene sì, ho anche passato qualche brand new al momento disponibile solamente in formato fluido, in formato digitale, ma che spero sinceramente venga stampata prestissimo, così che io possa suonarla all'interno dei miei set. Ma anche perché, diciamocelo, la musica su vinile è più bella, e è questo il caso di Kento con la sua canzone Ragazzo dei 90, edita dalla Cabiria Records sul Rockstar Rhythm. Eccola qui.

E come ben sapete, qui a Regolamos e adoriamo ascoltare musica reggae a 360 gradi. Ci piace particolarmente la vibrazione old school, così come andare a ricercare i suoi echi in produzioni contemporanee e ultra contemporanee, ma non disdegniamo digressioni all'interno della dub music. Quindi adesso ci ascoltiamo un paio di brani in tal senso. Il primo proviene da un collettivo portoghese, Javersion, ossia Zakiman e Dabdidi, un ottimo 10 pollici che porta il titolo di Gather Round.

0: The dread of the control.
1: Ed un saluto a tutte le amiche e gli amici che quest'estate si faranno almeno un festival reggae in Italia o fuori dall'Italia. Potete scrivermi sulla pagina Facebook ufficiale Regolamose con 2G Reggae Radio Show e comunicarmi qual è il vostro festival reggae preferito tra i tanti che ne esistono in Europa e anche qui in Italia, dove ci difendiamo ancora alla grandissima. Avevo promesso un paio di brani dub, ecco il secondo, Rankin Fox alla corte dei Dub Hunters con la sua Effects of Colonialism.

ancora il tempo di passare qualche bella canzone prima di salutarci e di augurarci una buona estate, quindi rapidissimamente torniamo in Giamaica per ascoltare il classico Senza Tempo di Camaus, noto come Wadudem.

Ed eccoci qui, siamo arrivati in zona Cesarini, iniziamo a rallentare un pochino il ritmo, ma lo facciamo in maniera super cool alla corte degli Ethiopians in Rocksteady Style con la loro Come On.

0: The dread of the control.
1: E dei tanti sottogeneri che il macro genere noto come reggae music ha dato vita nel corso del tempo, senza dubbio il rocksteady conserva un posto speciale all'interno del cuore di questo Rasta. Un ultimo brano e poi torno al microfono per salutarvi. Lui è il principe della reggae music, Dennis Emmanuel Brown, e questa è I Am The Conqueror.

e anche per questa stagione le puntate a nostra disposizione volgono così al termine. Io spero di avervi fatto compagnia nel migliore dei mood lungo tutti questi mesi, una quarantina di puntate come al solito. Sono riuscito a saltare solamente un appuntamento, se non sbaglio. Per chi in quel di Roma domani, vi ricordo che mi trovate in session con la mia crew Cool Runnings, in quel del centro sociale occupato e autogestito Forte Prenestino, in quel di Centocelle. C'è il festival Crack Fumetti Dirompenti, un festival internazionale. Noi passeremo un po' di reggae music per farvi ballare dalle 4:30 del pomeriggio fino circa alle 21. Come al solito, la registrazione di questa puntata e di tutte le puntate di questa stagione e di quelle delle stagioni precedenti la trovate sul sito di Radio Sonar a partire da domani, ma rilinkerò tutto quanto sui miei social, il mio Instagram e il mio Facebook. Teniamoci in contatto attraverso i social network. Il prossimo appuntamento con Regolamose è fissato per il primo sabato di ottobre, come sempre dalle 15.

0: busso a coppe da bastoni.
1: Come finisce questo film, maestro?
2: Come finisce?

la mia penna di recente, più faleno del polonio. Ho fatto il pieno recipiente per l'odio. Triste questa vita dell'artista, il prezzo del successo lo paghi dall'analista. E se non ti esponi sei l'ultimo della lista. Io penso che il controllo sia un'idea capitalista. Non credo nella patria, al militare non lo faccio. Ci scusi generale, noi ce ne sbattiamo il cazzo. Niente croci nei giardini e fasce nere al braccio. Io che ho sempre fatto di tutta la merda un fascio.

sud esaurita. Mentre mena cam en gana gana sa fai. Al centre se fan hemoïta. Sti figlia buquina, mamma m'ha sentita. Por favor, io Palestina con me. Tante parole, non è capita. Casta puse su piscana vita. O disagio mi trovo per case. Sti bastardi hanno chiuso l'uscita. La grama all'occhio, un confo stradone. A 150 all'ora, il posto di blocco che lo fermava. A Valetti se mancava rete. O bastardi a stretta pistola. O aglione di neve.

0: cella fino alla sentenza per presunzione di innocenza. La mia taglietta mi sta stretta, soffoca la mia voce, si fa il...
1: Ciao, ciao, ciao!

0: Natale di Cossiga.
1: 20 fottuti anni sono passati da quel 27 agosto del 2006. 20 anni in cui un'aggressione fascista ci ha portato via Renato, ci ha portato via un compagno, un fratello, ma non ci ha portato via i suoi sogni, le sue passioni, le sue idee. Oggi quei 20 anni, quel 20, quel numero, lo abbiamo già detto, cambia significato e diventano 20, i 20 che muovono ancora quelle idee, quelle che riempiono le piazze, le bandiere, gli striscioni, che occupano gli spazi, che difendono gli spazi, che difendono i diritti e si schierano contro le ingiustizie, contro la cifra della quotidianità, che è l'ingiustizia massima, quella del genocidio palestinese. E a partire da quelle piazze, come abbiamo fatto nell'ultimo anno, abbiamo continuato a spingere, a soffiare come venti impetuosi nelle vele della flottiglia, nelle vele della flottiglia sul Mediterraneo, ma anche nelle strade occupandole, bloccando tutto. Sono 20 e sono 20 di rivolta che continuano a soffiare, come quel vento che non ha mai smesso e continua a ricordare ai fascisti di tutta Europa, a partire dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ci troverà sempre al nostro posto. Continuerà sempre a trovarci e a non fare di fronte a lei, di fronte ai fascisti, di fronte ai Annacci qualunque, di fronte ai naziskin di Trento, di fronte ai naziskin di mezza Europa, come hanno fatto le compagne e i compagni in Ungheria, che stanno pagando con arresti pesantissimi e condanne. Gli antifascisti e gli antifascisti continueranno a soffiare, quel vento non si è mai fermato e fischia ancora, ricordatevelo, non faremo mai un passo indietro e quando siamo tanti, tutti insieme, ne faremo uno avanti per fermarvi.

Dai, regà! Sto 20 anni con Renato nel cuore! È un mese che il nostro compagno Bilal è uscito dalle carceri israeliane dopo 3 anni e 7 mesi! E noi vogliamo tutti e tutte libere! Tutti i prigionieri palestinesi li vogliamo liberi subito! Bilal, appena uscito dal carcere, non potendo stare qui con noi, ci ha regalato un'emozione, ha voluto comporre una canzone insieme ai compagni baschi e ai compagni e le compagne di Roma, che adesso andiamo a sentire. Dai tutti, dai regà!

0: svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via.
1: Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
0: Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano.
1: Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
0: E se io muoio da partigiano. Seppellire lassù in montagna.

0: saranno.
1: Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
0: E le genti che passeranno e mi diranno.

0: ciao a tutti. Ci sta un palazzo qui di fianco, che è proprio lì, dietro di noi, che in un momento storico come il nostro, in cui si sovrappongono crisi sociale ed economica, crisi climatica e complicità con i genocidi, rappresenta il modello che il capitale ha per gestire la cosa pubblica, per il profitto di pochi e non per il bene comune. È il palazzo di Acea, azienda di gestione dei principali servizi a Roma, nel Lazio e non solo. Il modello Acea è il modello di tutte le aziende italiane che gestiscono i servizi dei cittadini, dove i capitali nazionali e internazionali si intrecciano con la politica cittadina e quelle nazionali per garantire il profitto a discapito delle necessità dei cittadini. Acea è un'azienda quotata in borsa che vede tra i principali azionisti il Comune di Roma, con la maggioranza, la multinazionale francese Suez e il gruppo italiano Caltagirone, quest'ultimo noto nella nostra città per aver riversato sulla nostra terra tonnellate di cemento. La domanda è quindi: come si può condividere l'obiettivo del benessere collettivo con un gruppo di speculatori? La risposta l'abbiamo già data 15 anni fa con il referendum per l'acqua pubblica. Non si può condividere questo interesse. L'acqua è un bene comune e non è un prodotto commerciale. Ma nonostante questo, oggi il modello Acea rappresenta come le amministrazioni abbiano ignorato la volontà popolare a vantaggio del profitto. Perché il paradigma estrattivista che l'Occidente esporta nel mondo a suon di bombe parte dal furto delle risorse anche sulle nostre stesse terre. Chi ha tutto ruba a chi non ha nulla. Oggi, 15 anni dopo quel referendum, Acea produce un utile di oltre 300 milioni di euro che vengono divisi tra i suoi azionisti, mentre l'acqua nelle nostre bollette continua ad aumentare. Mentre i guadagni salgono, i nostri fiumi spariscono, i nostri ecosistemi si avvicinano al collasso. Hanno trasformato i fiumi in dei rubinetti che hanno il potere di chiuderci. Acea, per migliorare i suoi meccanismi di estrattivismo, ha avviato dal 2013 un'infame collaborazione con Megorot, colosso dell'entità sionista che ruba l'acqua dalla terra della Palestina per alimentare il suo stato criminale. Acea, insieme al Comune di Roma e lo Stato italiano, hanno reso noi cittadini di questa città complici del genocidio del popolo palestinese per più degli ultimi 10 anni. Una città che in questi anni lo ha dimostrato chiaramente. Roma è con la Palestina, è con i nostri fratelli e sorelle che in quella terra resistono all'occupazione sionista. E se non l'avessimo detto abbastanza forte, lo ripetiamo ancora: vogliamo Israele e le sue aziende fuori dalle istituzioni di noi cittadini, fuori dalle nostre terre, fuori dalle nostre coste. Palestine. Insomma, Acea rappresenta quel paradigma che trasforma l'acqua, bene comune, in uno strumento di oppressione. Ma l'acqua è libertà, libertà di sopravvivere, libertà di attraversare il mare per andare a portare solidarietà ai nostri fratelli e sorelle, come la Global Summit Flotilla ci ha insegnato. Ma l'acqua viene trasformata in un bene commerciale. Le frontiere marine vengono militarizzate e trasformano quella libertà in qualcosa che assomiglia a delle catene. Ebbene, allora a questo punto ci avviciniamo sempre di più a quel momento in cui la frase "non abbiamo nulla da perdere se non le nostre catene, ma un mondo da conquistare" torna a essere attuale, perché il mondo lo stanno distruggendo e ci stanno lasciando solo catene. Free, free Palestine! Free, free Palestine!
1: E con la Palestina nel cuore iniziamo questo corteo per Renato, anche lui nei nostri cuori, e oggi cammina mano nella mano con noi. Dai, Renato!

0: funziona. Ciao a tutte e a tutti. Penso che prima di partire e lasciare Porta San Paolo dobbiamo fare un coro tutte e tutti insieme, alzando tutte le mani su, con tutte le mani su. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutte antifasciste! Siamo tutte antifasciste! Sono due mesi che abbiamo messo in riposo la nostra voce. Ora alziamo questa voce! Non possiamo più stare a riposo, riprendiamoci ogni spazio! Rialziamo tutte le mani su e alziamo questa voce, urliamo tutte e tutti insieme che siamo tutti antisionisti!
1: Siamo tutti antisionisti!
0: Siamo tutte antisionisti! Questa per noi non è una piazza qualunque, questa è una piazza importante, un luogo simbolo che ha visto partire la maggior parte dei cortei per la Palestina, dove abbiamo commemorato il 25 aprile e non abbiamo permesso ai sionisti di venire qui e alzare la bandiera dello Stato terrorista di Israele. È una piazza orgogliosamente antifascista e antisionista, ma allo stesso tempo proprio qui dietro si erge la contraddizione. Abbiamo la sede della CEA, una partecipata che continua a stringere e a mantenere accordi con Megorot, la compagnia idrica statale israeliana responsabile dell'apartheid e dell'acqua ai danni del popolo palestinese, l'acqua che viene rubata alla comunità palestinese per nutrire gli insediamenti illegali dei terroristi israeliani. Da questa piazza diciamo con forza al Campidoglio, al Comune di Roma, alla Giunta Gualtieri che dovete rompere ogni accordo con Megorot, dovete rompere ogni accordo con Teva, perché Israele deve essere isolata in quanto un pericolo per l'intera comunità internazionale e per l'intera umanità. Israele deve essere boicottato a 360 gradi sul piano economico, politico, militare, diplomatico e accademico. Deve essere isolata perché rappresenta un pericolo per il mondo intero e la misura di questo pericolo lo tocchiamo con mano anche a casa nostra, assistendo a una vera e propria israelizzazione dei nostri territori. Una militarizzazione, un controllo sociale, sperimentazioni repressive che vanno dall'Albania alla Puglia, dalla Toscana al Molise, fino alla Sardegna, avanzano senza sosta. Non possiamo e non dobbiamo abituarci al genocidio e alla deumanizzazione del popolo palestinese, perché abituarci a quell'orrore fa parte dello stesso preciso disegno, abituarci alla sopraffazione per far sì che la gente non scenda più in piazza, nemmeno quando muore un operaio al posto di lavoro. Ci vogliono abituare che i morti sono normali e noi a questo non possiamo abituarci. Il sistema ci vuole divisi, rassegnati e silenziosi. Lo vediamo ogni giorno con la propaganda del regime, dove gli immigrati lavoratori vengono sistematicamente criminalizzati e trasformati in una sterile questione di sicurezza. Dobbiamo unirci e rifiutare questa logica. Mentre ci dicono di attendere la diplomazia, il genocidio a Gaza continua. Non esiste alcun reale cessate il fuoco. Esistono solo la distruzione sistematica e l'eliminazione del popolo palestinese. Ma la Palestina è la bandiera di tutti. una narrativa accettabile. Noi sosteniamo la causa palestinese nella sua interezza e per questo vogliamo ricordare tutti i prigionieri palestinesi, tra cui Hassan.

0: così come chiediamo che il sionismo deve essere portato davanti alla Corte Penale Internazionale, perché serve un nuovo Norimberga per il sionismo. E noi per questo il 9 settembre saremo sotto a Montecitorio, saremo lì per contestare il DDL che vorrebbe equiparare meschinamente l'antisemitismo all'antisionismo. Noi siamo fieramente e orgogliosamente antisionisti e non accettiamo lezioni di morale o di memoria da chi oggi governa e porta ancora la fiamma tricolore come simbolo nella sua bandiera e che parla dell'immigrazione per alimentare il razzismo. Noi rispondiamo con un solo termine: rifognazione a loro, altro che rimigrazione. Chiediamo la rifognazione ai fascisti, i fascisti e i razzisti che sono finiti nel buio della storia, lì devono rimanere per sempre. Noi chiudiamo sempre con una frase: che la nostra patria è il mondo intero, che la nostra legge è la solidarietà internazionale, ma il nostro orizzonte deve essere la rivoluzione per cambiare questo sistema. Quindi, ora e sempre, resistenza! Ora e sempre, resistenza!
1: Io nemmeno un parà, ti lancio mille sassi, una sola canzone.

Microvax per lo spazio, ma soprattutto per continuare a tenere viva la memoria di Renato ogni anno con uno dei più grandi festival antifascisti che ci siano. E non da ultimo, grazie, perché siete stati tra quelli che ci hanno dato supporto come Spin Time fin dal 29 luglio. E se c'è una cosa che Renoiz ci ha dimostrato in tutti questi anni è come socializzare e collettivizzare un trauma come quello della perdita di un compagno e provare a trasformarlo in azione e pensiero per un presente e un futuro migliore. Già solo per questo vi meritate un applauso, un grandissimo applauso. E la lotta antifascista, come ormai sappiamo, tiene insieme diverse lotte. Una di queste è il diritto all'abitare e a un'esistenza dignitosa.

prescindere dal reddito che abbiamo. E quello che Spintime ha affrontato da un mese a questa parte non è degno di un paese che voglia definirsi civile. Come romani, e non solo, veniamo da decenni di disinvestimento nelle politiche abitative. Abbiamo visto politiche tanto a destra quanto a sinistra avvicinarsi sempre più a un'idea di abitare totalmente assoggettata alle regole del libero mercato. Abbiamo visto abitanti espulsi dai loro territori perché gli affitti sono insostenibili, i servizi assenti, gli spazi sempre più a uso e consumo di un turismo mordi e fuggi. Spazi come Spintime rappresentavano uno dei pochi nodi a partire dai quali ripensare a quelle politiche e ripensare a partire da chi quelle città le abita. Eppure, con il pretesto di un incendio che non ha mai veramente reso inagibile il palazzo, 140 famiglie hanno dormito in strada durante quella che passerà alla storia come l'estate più calda di sempre finora. E allora noi una cosa dobbiamo dircela, dobbiamo dirci che pure questo è fascismo, che impedire di rientrare a persone che hanno vissuto e rifunzionalizzato uno spazio per 13 anni è fascista, che scortarle una a prendere le loro cose e mettere bocca persino sugli oggetti che decidono di portare via, le mutande sì, la maglietta no, è fascista. Che decidere di sfondare le porte in nome di presunte ragioni di sicurezza quando gli erano state messe a disposizione tutte le chiavi è fascista. Che vomitare sui social le prove frustrazioni verso chi sta peggio, al grido di andate a lavorare, io pago le tasse, io pago il mutuo e voi no, facendo sempre i forti coi deboli e i deboli coi forti, piangendo miseria ma poi contrastando la patrimoniale e difendendo il diritto dei multiproprietari di Airbnb a fare business, è fascista. Che tenere in piedi per un mese un sequestro probatorio e con questa scusa spendere soldi pubblici per un presidio H24 di polizia che di fatto sta facendo la guardia agli interessi di un privato è fascista. E anche nel 2004 sono stati usati soldi pubblici per un'operazione che ha sottratto più immobili al patrimonio pubblico e lo ha inserito in fondi immobiliari. E quelli perché non hanno indignato i bravi cittadini? Come direbbero gli statunitensi, la polizia statunitense, protect and serve? Ecco, le nostre tasse oggi a Spintime stanno proteggendo e servendo col presidio di polizia gli interessi di un privato. E questo ai ben pensanti non indigna neanche un po'. Ma quando avete avuto bisogno della polizia nella vostra vita, vi è stata garantita una presenza H24? Quando una donna denuncia una violenza e ha paura delle ripercussioni del compagno violento, la polizia le fa la scorta sotto casa? Non mi pare proprio. Non mi risulta. Per cui noi siamo qui anche per questo oggi. Siamo qui per ricordare Renato, siamo qui per tenere viva la lotta antifascista che rappresenta, ma siamo qui anche come Spintime per creare un precedente che possa diventare un modello, che normalizzi il recupero dello scempio fatto con la privatizzazione degli spazi e li restituisca alla loro funzione pubblica e comunitaria. E questo chiediamo e chiederemo assieme a tutte e tutti voi. Ci vedremo in piazza sabato 19 e in assemblea il giorno successivo affinché possa essere un punto di partenza per chiedere e ottenere politiche più giuste, perché l'ambizione non è e non è mai stata salvare Spintime e poi tornare alla normalità. L'ambizione è usare Spintime per provare a cambiarla, quella normalità. E quindi noi oggi siamo qui occupanti e attivisti e siamo qui anche con le nostre chiavi, con le chiavi degli appartamenti, delle stanze dove vivevano le 140 famiglie, siamo qui per farle suonare, come hanno fatto tante altre lotte prima di noi, e siamo qui a farle suonare, a chiedere non soltanto che venga permesso alle famiglie di tornare a casa loro, ma siamo qui a chiedere che tutta la città possa tornare in quella che era una casa per tutte e per tutti, e non soltanto per chi ci abitava.

tolleranza zero, abbiamo questo in comune, zero tolleranza per davvero, ultima frontiera, ora spirali, di piramidi sociali, uno sfondo alla gola, tolleranza zero, abbiamo questo in comune, zero tolleranza per davvero.

e bassi erano proprio un pezzo dell'amore per Renato, quindi non possiamo fare a meno di far tremare le strade proprio in questo corteo. Dai, Renà! Dai!

0: Allora vi invitiamo a chi è qui in testa ad andare dietro lo striscione. Siamo tutte antifasciste! Siamo tutti antifascisti!
1: Allora, so che ci sono, che ci fermiamo un attimo qua, vicino a Porto Fluviale, che dei compagni, delle compagne apriranno uno striscione. Di interventi ne ho fatti tantissimi nella vita, ma devo dirvi che oggi c'ho un po' la bocca secca, non è solo il caldo, è anche la memoria di quando eravamo tutti insieme con gli acrobati e ci arrivò la notizia di Renato e scappammo a Roma e tutto quello che successe. Quello che è accaduto 20 anni fa non possiamo dimenticarlo e deve diventare una molla incredibile per affrontare questa fase difficile col cuore alto, con la forza e la testa che ci permetta di ragionare e di sovvertire un verso verso il quale vogliono portare il mondo fra guerra e sfruttamento. Allora io oggi voglio soprattutto però raccontarvi di una cosa che rappresenta un punto forse piccolo, forse grande a nostro favore. Come vedete le impalcature attorno a Porto Fluviale sono state tolte e non sono state tolte perché Porto Fluviale, che è stato occupato e meraviglioso per tantissimi anni, ora è diventato un museo. Vengono tolte le impalcature perché da qua a brevissimo, a poche ore, le famiglie che hanno occupato e lottato e resistito a Porto Fluviale ci torneranno a vivere. E questo è un segnale importante di fronte agli sgomberi, di fronte all'autoritarismo, alla cancellazione dei diritti. Ce la possiamo fare! E quello che voglio dirvi è un messaggio forse ancora più importante, che non ci fermiamo a Porto Fluviale. Non è un posto dove ci vogliamo sedere. Porto Fluviale è stato, rimane e sarà sempre una base per organizzare nuove comunità, per organizzare nuove lotte per i diritti, per togliere spazio ai fascisti e ai razzisti, per costruire un altro mondo possibile, una rivoluzione necessaria a quale dobbiamo credere fino in fondo. Sì, manca un po' di colore adesso attorno alle pareti di Porto Fluviale, tornerà anche quello, ma fra poche ore tornerà la vita, le famiglie e lo stesso spirito di lotta che ci ha sempre così portato alla vittoria a Porto Fluviale, proseguirà con la solidarietà a ogni spazio attaccato e sgomberato e come base per costruire appunto un altro mondo sempre più necessario. Porto non sarà mai un luogo normalizzato, sarà una base sovversiva di cospirazione e di cambiamento. Ora e sempre in alto i pugni e in alto i cuori, compagni e compagne. Ciao Porto, ci vediamo presto.

quartier generale di Roma si coagula il vecchio capitalismo dei noantri, quello dei palazzinari che compravano centinaia di ettari di agro romano per vomitarci sopra tonnellate di cemento a forma di palazzi alveare, dove mandavano a vivere i poveracci, e il nuovo capitalismo globale, fondi di investimento d'oltreoceano, spesso avviluppati e intessuti di capitali sionisti che grondano sangue, che calano dall'alto su intere città, nazioni, continenti, con un unico obiettivo: estrarre profitti, estrarre velocemente alti profitti. Roma non si vende, e su quest'area che è pubblica, 8 ettari di bellezza a un chilometro dalle mura aureliane, su questa area le mani che si sono strette insieme, guidate dalla comune sete di profitto, sono quelle della Lamaro Spa, dei fratelli Toti, famiglia di vecchi palazzinari romani, e quelli della Heinz, una delle maggiori società immobiliari al mondo, che ha prima colonizzato il Nord e il Sud America e da una quindicina d'anni ha allungato i suoi tentacoli sull'Europa. Roma non si vende! Qui vorrebbero sventrare la storia dei luoghi, la storia delle decine di migliaia di persone che per 80 anni li hanno animati e vissuti, la vita di tutti gli alberi e degli uccelli che negli ultimi decenni di abbandono del cantiere hanno ripreso la terra per sé. Qui vorrebbero edificare 10 nuovi palazzi per una cosa che chiamano studentato. Come suona bene la parola studentato, ma in realtà non è uno studentato, non lo è, perché come il Social Hub di San Lorenzo, questi 10 nuovi palazzi di cui impediremo la costruzione saranno delle esclusive ed escludenti strutture ricettive, costanze da 1.054 euro al mese, e ho detto stanze, non case. Ma lì abbiamo scritto Roma non si vende, perché oggi, proprio ora, in questi mesi, sempre più ampie porzioni di quella che deve rimanere la nostra città sono state impacchettate e vendute, e ci sono in progetto 25 nuovi studentati, uno stadio privato, un porto crocieristico, un inceneritore, 7 biodigestori, cessioni di ospedali e la svendita diffusa e puntiforme di patrimonio pubblico per far edificare il privato. Ecco che il modello Milano è calato su Roma. E che cosa ha prodotto il modello del Milano? Ce l'ha detto ieri in assemblea ad Agrobax un compagno del collettivo Off Topic, ci diceva che sono usciti i dati che gloriosamente la giunta presenta, la giunta milanese, sulla popolazione della città di Milano, che in un solo 10 anni, i 10 anni che vanno dal 2013 al 2023, quindi dall'inizio dell'Expo fino a Milano Cortina, ha perso 500.000 abitanti e ne ha però fatti entrare altri 450.000. In soli 10 anni hanno sostituito la Milano esclusiva, per diventare esclusiva è stata escludente, ha cacciato proletari e classe media soffocata dai prezzi della vita sempre più cara, e ha fatto entrare componenti dell'alta borghesia, tanto nazionale che internazionale. Si è trattato di un processo di sostituzione di classe. Per questo la nostra resistenza, la resistenza di Roma, è resistenza di classe. Roma è in vetrina, e tutta la nostra vita è in vetrina. Tutto è merce, noi stessi siamo merce. E chi è che sta consentendo tutto questo? Cosa fanno coloro che dovrebbero
difendere il pubblico. Hanno scelto e hanno scelto il privato. Ieri in assemblea ad Agrobax ci chiedevamo tutte insieme, tra noi e le istituzioni di questo Stato, le istituzioni tutte, dal governo della Repubblica al governo della città, quale tipo di rapporto può esserci? E alla fine la risposta unanime e corale che ci siamo dati è che tra noi e loro può esistere solo un tipo di rapporto, il conflitto reciproco. Perché se tu entri sul loro terreno, magari anche pieno di speranza per migliorare questo specifico aspetto della vita, magari perché si tratta di centrosinistra, magari se, perché conosci qualcuno ed era un bravo compagno, ma se tu entri sul loro terreno, tu verrai lentamente ma inesorabilmente sussunto, rimodellato, assorbito, perché loro hanno un grande interesse come faro e due strumenti per attuarlo. Il loro interesse è che è garantire la pace sociale per spianare la strada al grande capitale internazionale, magari mettendoci gli uni contro gli altri, facendo sì che invece di attaccare in alto attacchiamo in basso, quindi il problema sono gli immigrati, la remigrazione. No, noi guardiamo in alto, non guardiamo in basso. E gli strumenti che le istituzioni hanno per raggiungere questo obiettivo, la pace sociale, che tenta di tacitare ogni tentativo di ribellione reale, di conflitto reale, sono: uno, la gestione del denaro, i fondi pubblici e quelli delle cordate politiche che muovono flussi di denaro; due, il tempo. La simmetria del tempo, lo ricordavamo anche stamattina in plenaria ad Agrobax e lo diceva ieri un compagno della GKN, 5 anni di lotte, 41 tavoli di trattativa attraversati senza alcun risultato. Le istituzioni prendono tempo per farci perdere tempo, per sfiancaggi, però noi oggi abbiamo capito il gioco. E a fronte di tutto questo sappiamo che abbiamo un'unica possibilità per vincere realmente: la separatezza, la reale autonomia delle lotte che ciascuno di noi conduce. Questa è la nostra unica e invincibile forza. Se il vostro orizzonte è il mercato, il nostro è la vita, il rigenerarsi della natura, la rinascita di un'umanità che custodisce e protegge. Se proverete ad allungare denaro pure su di noi per comprarci, morderemo la vostra mano e proseguiremo dritti per la nostra strada con i nostri corpi incontaminati dalla vostra ideologia. Contro lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, contro lo sfruttamento dell'uomo sulla natura, dai mercati generali a tutta Roma, da tutta Roma a tutta Italia. Noi non siamo in vendita. La nostra vita, le nostre relazioni, i nostri pensieri, la nostra città non sono in vendita. Contro la colonizzazione di territori, corpi e menti, avanti uniti, senza mediazione e irremovibili. Roma non si vende. Giù le mani dalla città, giù le mani dalla città, dalla città, le mani dalla città. Sì, vai. How about that?

0: Prova. Vado. Anche noi, come giovani studenti universitari di Cambiare Rotta, siamo qui oggi in corteo in ricordo di Renato, un giovane, un compagno antifascista come noi, che lottava per un mondo migliore come noi, che 20 anni fa è stato ammazzato in un modo infame dai fascisti, e della sua memoria e il suo ricordo che portiamo in ogni lotta che portiamo avanti ogni giorno nelle università, nei quartieri e nelle piazze, con la consapevolezza che oggi essere antifascisti vuol dire lottare contro un governo di fascisti dentro, che mentre ci propone un riarmo, ci propone una nuova guerra, continua a tagliare sulle spese sociali, continua a tagliare sui diritti dei giovani, dei lavoratori, e che ai giovani riesce a destinare solo un futuro di miseria, di precarietà, di leva militare, di sfruttamento. Consapevoli che oggi essere antifascisti vuol dire lottare contro l'imperialismo di casa nostra, che continua a trarre profitto dalla devastazione, dal genocidio dei nostri popoli fratelli, ed vuol dire essere al fianco del popolo palestinese, vuol dire essere al fianco di Cuba socialista, ed è il motivo per cui gli scorsi giorni a Renoiz eravamo in banchetto con una raccolta di farmaci in solidarietà con Cuba socialista, che della solidarietà internazionalista ha fatto un pilastro, ha fatto un manifesto identitario. E allora, raccogliendo quell'esempio, rispondiamo e portiamo la nostra solidarietà al popolo palestinese e a Cuba socialista, consapevoli che vuol dire essere antifascisti oggi, combattere contro la continua militarizzazione che attraversa tutta la società che viviamo, dalle scuole alle università, ai quartieri, a ogni città. E lo vediamo nelle università con gli accordi con la filiera bellica, con la polizia che viene a farci le lezioni di sicurezza, con i tirocini, con i militari. Lo vediamo nelle città con la continua militarizzazione, la polizia in ogni angolo, con le zone rosse, con la militarizzazione e la repressione di un governo che, per riammarsi, deve fare una stretta securitaria, e questo porta avanti con la complicità delle amministrazioni comunali che lasciano in mano la gestione della sicurezza a un governo fascista, e ne sono complici, e li abbiamo visti i risultati, li abbiamo visti a Bologna col patto Lepore Piantedosi, dove la polizia ha ammazzato Fakir in mezzo alla strada, un omicidio di Stato, lo abbiamo detto e continueremo a dirlo. Lo vediamo anche a Roma, a San Lorenzo, che è diventata zona rossa, che in cui c'è una polizia a ogni angolo, uno dei luoghi di aggregazione giovanile, uno dei centri nevralgici della politica antifascista romano, completamente militarizzato. E se da un lato le amministrazioni delegano al governo la gestione della sicurezza, dall'altro continuano a inasprire le contraddizioni sociali che poi devono gestire con la repressione, e continuano a inasprirle svendendo le città ai privati, ai palazzinari, ai fondi immobiliari, rendendo le città invivibili per i giovani, per gli studenti e per gli abitanti che la abitano. Una città come quella del modello Roma, in cui un giovane americano viene a esibire il suo progetto di hotel di lusso dietro Termini, dove le famiglie non hanno un euro per comprarsi una casa e rimangono in mezzo a una strada perché gli affitti costano troppo. Una città in cui ex mercati generali vengono svenduti a un fondo, peraltro con partecipazione di capitali israeliani, a rimarcare la complicità strutturale con il genocidio del popolo palestinese, mentre gli studenti hanno l'acqua alla gola e non possono permettersi le stanze, anche quelle a prezzi inarrivabili, e continuano a costruire su rentate di lusso. Una città appunto invivibile, in cui gli spazi sociali vengono sgomberati e le famiglie vengono lasciate a dormire per strada per giorni, intere famiglie in mezzo alla strada. Allora io credo che in questi mesi Questi avvenimenti ci abbiano insegnato una cosa, che se vogliamo costruire un'alternativa sistemica, un'alternativa sociale, e costruire una società più giusta in una città a misura di abitante, allora bisogna rompere con tutte le compatibilità con chi è servo della speculazione, chi continua a fare affari con chi ci toglie il diritto alla vita, il diritto alla dignità, il diritto alla casa. Continuare a lottare, e noi continueremo a lottare, a organizzarci in ogni università, città, in ogni scuola, in ogni quartiere, in ogni piazza di questa città e di tutta Italia, con il ricordo di Renato nel cuore, un giovane antifascista che come noi lottava e continuiamo a lottare in ogni spazio che attraversiamo. Continueremo a lottare a partire dall'8 al corteo di San Basilio, il ricordo di Fabrizio Ceruso, giovane comunista ammazzato durante le mobilitazioni della lotta per la casa. Allora saremo in corteo a San Basilio l'8 e continueremo l'11 e il 12 al Festival Figli della Stessa Rabbia, al Concetto Marchesi, per un momento di socialità popolare aperta a tutti. Costruiamo socialità, costruiamo organizzazione e contiamo a portare avanti la lotta. Grazie.
1: Questo è il contributo di Renoiz 2.0, una costola del progetto di Acrobax, perché la rabbia per la morte di Renato è arrivata anche a Terni e noi rispondiamo così.

perché senza religione, perché senza padrone, perché senza via d'uscita da questa situazione. Credi in una soluzione, la riotta è sovversione, più caos e ribellione, la nostra soluzione. Perché senza religione, più caos, perché senza padrone, più caos, rivolta e sovversione, più caos, more caos. Perché senza religione, perché senza padrone, perché senza via d'uscita da questa situazione. Credi in una soluzione, più caos e ribellione, la nostra soluzione. Perché senza religione, più caos, perché senza padrone, più caos, rivolta e sovversione, più caos, più caos.

0: perché senza religione, perché senza padrone, perché senza via d'uscita da questa situazione. Credi in una soluzione, riot e sovversione, più caos e ribellione, la nostra soluzione. Perché senza religione, più caos, perché senza padrone, più caos, rivolta e sovversione, più caos, più caos. Perché senza religione, perché senza padrone, perché senza via d'uscita da questa situazione. Credi in una soluzione, riot e sovversione, più caos e ribellione, la nostra soluzione. Perché senza religione, più caos, perché senza padrone, più caos, rivolta e sovversione, più caos, more caos.
1: Vuoi renderti utile all'umanità, eh? È così. Il poliziotto vuole la prova. Ma un nazi, per essere buono, deve essere morto. Spara. Ammazzalo. Ci hai rotto il cazzo tutto il giorno. Ora spara, porca puttana.

tollerare. Tu fai l'affare, io non riesco a mangiare, sono pronto a scomparire per poi riapparire nei tuoi incubi peggiori. Signori, signori, non è il solito show, non voglio essere una comparsa all'improvviso scomparsa.

30 secondi per Giulia Piana. La prossima è l'ultima, poi vi lasciamo. Questo era il nostro contributo. Camminando piano però, Questa la dedico a tutti quelli che nei TG ci dicono che siamo violenti quando pigliamo le manganellate dagli sbirri, che quando qualcuno si oppone al sistema è violento, ma la nostra violenza è solo risposta alla loro violenza, a quella del padrone, a quella degli sbirri, a quella dei fasci.

0: Ma quale terrorista? I am anarchista. I schifo su sistema, lo padrone fino a Cristo. Ma quale terrorista? I am anarchista. I schifo su sistema, lo padrone fino a... Ma quale terrorista? I am anarchista. I schifo su sistema, lo padrone fino a Cristo.
1: Bella, buonasera a tutti. Oggi insieme alle compagne e compagni del CSA Cimarelli di Terni siamo qui per sostenere Acrobax nel ricordo di Renato, perché non potevamo mancare, perché quella notte i fascisti hanno voluto zittire una voce con la violenza, ma non ci siamo spezzati. Chi ha ammazzato Renato credeva di impaurirci e indebolirci, ma l'unica cosa che ha ottenuto è stata amplificare la sua voce e la nostra rabbia. Sono passati 17 anni da quel 2009 in cui, 3 anni dopo l'omicidio, a Terni nasceva Renoiz 2.0 dentro le mura del CSA Germinal al Cimarelli. La stessa idea che anima le compagne e i compagni di Acrobax continua a pulsare, trasformare la memoria di Renato in pratica, in musica, in spazi aperti e liberi da ogni padrone. A Terni il suo ricordo alimenta ancora i nostri ideali, musica libera, ad oggezione, antifascismo militante. Dentro le Noize 2.0 i concerti, il lavoro di autoproduzione e di rete non sono mai stati solo musica, sono stati e restano un modo di stare dentro il centro sociale, organizzare, resistere e tenere aperto un presidio antifascista nella città. Il nome resta una scelta politica, oggi come allora. Ricordare Renato significa continuare ad opporsi a chi usa la violenza per zittire le voci scomode. Renoiz 2.0 è lo spazio dove speriamo che le ragazze e i ragazzi di Terni continueranno ad abbracciare gli ideali con cui è nato, per una musica indipendente fuori dalle logiche di mercato, portando avanti il segno lasciato da Chaos for Chaos. La prova vivente che militanza e musica possono essere strumento di resistenza quotidiano. Renoiz 2.0 continua a dire che un'altra musica e un'altra idea di città sono possibili. E le stiamo costruendo prova dopo prova, concerto dopo concerto. Dagli Renoiz!

problemi. Ciao a tutte e tutti, siamo le compagne e i compagni della Salerno Antifascista. Da 11 anni attraversiamo la zona orientale della nostra città attraverso lo sport popolare. Il nostro campo, un tempo abbandonato, è adesso restituito alla città con percorsi dal basso che vanno dallo sport popolare al doposcuola, ai campi estivi per bambini e bambine, si trova in un quartiere lasciato ai margini dalle istituzioni. Quelle stesse istituzioni che ogni anno, il 7 luglio, consentono

0: corteo di fascisti di attraversare le strade della nostra città, strumentalizzando il ricordo di un militante del FUAN morto negli anni 70. Quest'anno il quadro è stato reso ancora più grave dalla scelta vergognosa del Comune di Salerno di ospitare il 7 luglio la presentazione nel Palazzo di Città di un libro pubblicato da una casa editrice vicino a Casa Pound. Una decisione che ha offerto legittimazione istituzionale a chi diffonde ideologie e valori neofascisti. Quelle stesse persone che, provenienti da tutta Italia, ogni anno nelle notti precedenti al 7 luglio, vengono a Salerno con l'illusione di poter fare propaganda razzista, classista, macista e fascista. Tutta una serie di provocazioni che quest'anno sono state rispedite al mittente. Un gruppo di antifascisti e antifasciste della città ha fronteggiato e respinto un gruppo di fascisti in uno dei luoghi simbolo della lotta alla speculazione e privatizzazione dei beni comuni, il porticciolo di Pastena. Sappiamo a cosa si va incontro quando ci si assume la responsabilità di praticare ciò che si pensa, e sappiamo che la solidarietà è un'arma necessaria per spezzare le catene della repressione. Siamo qui a rivendicare il nostro diritto e quello di tutte e tutti alla difesa delle nostre città e delle nostre lotte con ogni mezzo necessario, con Gino e Maya e con tutte le antifasciste e antifasciste incarcerate, con Renato nel cuore, perché cospirare vuol dire respirare insieme. Grazie.
1: Metti un pezzo e poi faccio altri 3-4 interventi, vai.
2: Dove sta Cisci?
3: Ho bisogno d'aiuto, ho fermato la macchina, poi sono stato 2% a bordo, non me la vuole consegnare, si sentono dolore gli acci.
4: Ehi, ehi, ehi.

degli arministro che vogliamo coltivare, campare coi guadagni di un'onesta professione. Troppa disinformazione sta nazione, ho un piano per la ricreazione, legalizzazione, la voglio dentro la Costituzione.

0: pianto il seme d'oro.
1: Che fatto spicci, che rocca fai in picci. Che fatto spicci.
2: Siamo qui anche come studenti medi dell'OSA a 20 anni dalla morte di Renato, un nostro coetaneo antifascista ucciso brutalmente dai fascisti 20 anni fa. Oggi più che mai abbiamo il dovere di continuare a portare avanti le lotte di Renato. Siamo circondati da una classe politica che sempre di più ci vuole mandare verso la guerra e nel frattempo le condizioni di chi vive veramente questo paese continuano a peggiorare e andare sempre più giù. Come studenti viviamo ogni giorno in scuole che ci costringono e ci abituano fin da subito allo sfruttamento, al futuro di guerra a cui ci stanno preparando. Le condizioni dei lavoratori abituati a un sistema che li sfrutta sempre di più, così come nelle classi popolari, così come i migliaia di famiglie, di persone a cui è stato tolto il diritto alla casa per colpa delle politiche abitative di questo governo. In questo panorama non possiamo lasciare spazio a chi cerca di portare avanti le idee razziste, fasciste e securitarie che conosciamo bene. Non possiamo lasciare spazio a chi ci vuole far credere che il nemico di questo paese siano le classi popolari, siano gli immigrati, siano gli occupanti. Noi un nemico contro il quale combattere ce l'abbiamo bene, è il governo Meloni, è la guerra, è lo sfruttamento, è il razzismo. Un nemico ce l'abbiamo bene, è una classe politica fino in fondo che continua a speculare e a svendere sulle nostre città, come abbiamo visto benissimo in questo quartiere, perché a quanto pare le esigenze e i profitti di pochi privati valgono di più del diritto a una casa di molti altri. È contro questo che continueremo a lottare in questo nuovo anno con la memoria di Renato più viva che mai. Renato è vivo e lotta insieme a noi. Le nostre idee non moriranno mai.
3: Grazie. Allora preghiamo tutte e tutti chi ha in testa di indietreggiare, andare dietro lo striscione, per favore. Grazie, dietro lo striscione di apertura.
4: Sappiamo benissimo che chi accompagni non morirà mai. Ebbene, anche nel corteo di oggi abbiamo visto benissimo che Renato è vivo e lotta insieme a noi, anche come potere al popolo, a 20 anni della sua uccisione. Siamo qui oggi in piazza per tenere viva la sua memoria, soprattutto nella lotta del nostro presente. Perché come antifascisti, come antifasciste, con l'esempio di Renato, con l'esempio di Fabrizio che ricorderemo l'8 settembre a San Basilio, con l'esempio di tutti quanti i nostri compagni che hanno lottato, dobbiamo portare avanti l'opposizione contro questo governo di fascisti, contro il governo della guerra, contro il governo del riarmo, contro il governo del massacro sociale, contro quel governo complice del genocidio del popolo palestinese, complice delle politiche imperialiste statunitensi, del blocco genocidiario nei confronti di Cuba socialista, che resiste e è un esempio per tutta quanta l'umanità. Dobbiamo resistere a questo governo che porta avanti decreti liberticidi, che porta avanti attacchi a tutti quanti gli spazi sociali in Italia, da Leoncavallo alla Scatasuna, allo Spin Time qui a Roma. Dobbiamo portare avanti la resistenza a quel governo che militarizza i nostri territori, come abbiamo visto nel quartiere Pilastro a Bologna con l'omicidio di Stato di Fakir, per cui ancora una volta chiediamo giustizia e verità. Chiediamo le dimissioni del ministro Piantedosi, chiediamo l'abolizione dello scudo penale e di tutti
5: gli studenti di Spin Time. Sono passati 20 anni, 20 anni dalla notte in cui Renato è stato ucciso, 20 anni dopo siamo ancora qui non solo per ricordare Renato, ma per dire chiaramente che quella memoria vive nelle lotte di oggi, nelle nostre comunità e in ogni spazio che resiste. Lo abbiamo detto chiaramente poche settimane fa, il tempo di Spin Time è ora, ma non solo, questo messaggio va allargato, il nostro tempo è ora, questo è il tempo degli antifascisti e delle antifasciste, è il tempo di quella parte del paese che non si piega alla deriva autoritaria e fascista che avanza, di quella parte di paese che è fiera di definirsi antifascista e che non ha paura di scegliere da che parte stare. Dalla parte dei più deboli e non dagli speculatori, dalla parte di chi ha bisogno di una casa e non di chi sulla casa continua ad arricchirsi, dalla parte delle persone migranti, delle persone queer, di chi viene escluso e marginalizzato, dalla parte degli spazi sociali come Acrobax e come Spin Time e non di chi li ha sgomberati in nome di una fantomatica legalità che colpisce sempre gli ultimi e non tocca mai i potenti. Perché sappiamo bene che legalità e giustizia non sono la stessa cosa. È illegale occupare uno spazio abbandonato per dare una casa a centinaia di persone, ma sembra perfettamente legale lasciare migliaia di case vuote mentre tantissime famiglie vengono sfrattate. È illegale liberare spazi e restituirli alla città, ma è legale svendere interi quartieri alla speculazione edilizia. È contro questa idea di società che ogni giorno costruiamo comunità, solidarietà e resistenza. E ricordare Renato oggi significa non trasformare la sua storia in una commemorazione vuota, ma farti una scelta quotidiana. Significa non voltarsi dall'altra parte, non lasciare nessuno solo e contrastare il fascismo. Ovunque provi a mettere radici, nelle strade, nelle scuole, nelle istituzioni. Perché noi l'esempio...

0: esempio di Sabino Renato lo seguiamo benissimo e lo diciamo chiaramente, i fascisti non ci hanno mai fatto paura e per questo noi siamo ancora qui, siamo nelle piazze, siamo negli spazi sociali, siamo nelle scuole, perché il tempo di questo governo fascista è finito e il nostro tempo è ora. Renato è vivo e lotta insieme a noi, le nostre idee non moriranno mai.
1: Guarda, c'ho un pezzo, due interventi su Antifa adesso, Viola Antifa, sti cazzi, metti un pezzo 30 secondi e faccio parte di tutto.

0: Nel febbraio del 2023 a Budapest è tenuta per l'ennesimo anno la giornata dell'onore, una parata di nazisti e fascisti da tutta Europa, sponsorizzata dal governo ungherese. Quell'anno tante compagne e compagne da tutta Europa hanno deciso di tenere delle contromanifestazioni contro i nazisti che sfilavano per le strade di Budapest, e non a tutti i nazisti è andata bene. Da quel giorno 17 compagni e compagni sono perseguitati dallo Stato tedesco, dallo Stato ungherese, che li accusa di associazione, li accusa di terrorismo, li sta rintracciando con mandati d'arresto, con carcerazioni preventive. Di Maia, che si trova in carcere da oltre 2 anni in Ungheria in isolamento, con Gino e Zaid, che sono stati colpiti da un mandato di estradizione in Francia, con 6 compagni e compagni tedeschi che si trovano anche loro da oltre 2 anni in carcere in attesa di processo in Germania. E nel frattempo la criminalizzazione dei movimenti antifascisti va avanti. Siamo arrivati fino a Trump, che ha inserito l'antifascismo nella lista dei terroristi, ha inserito il collettivo di autistici Inventati la settimana scorsa nella lista dei terroristi, proprio per dare spazio a tutte quelle realtà che negli Stati Uniti si oppongono all'AIS, si oppongono al fascismo. E per questo mese ci saranno a fine di settembre, il 30 settembre, 2 importanti scadenze. Ci sarà la sentenza per Maia, Gabri e Anna di appello, che sono già stati condannati a 8, 7, 2 anni. E l'appello, vogliamo che annulli queste condanne di cui Maia lo sta già scontando a oltre 2 anni in Ungheria. E ci sarà anche sempre il 30 settembre la sentenza di estradizione per Gino, che resta di essere portato in Germania e successivamente in Ungheria. Per questo chiediamo a tutte e tutte di mobilitarsi per gli antifascisti colpiti dalla repressione, per Dax, per Renato, per Carlo, per Pavlos, per tutti i compagni e le compagne che, lottando contro il fascismo, hanno perso la loro vita. E noi, con le nostre lotte, è l'unico modo che abbiamo per continuare a ricordare e per continuare a dare legittimità alle loro rivendicazioni. E per questo gli dedichiamo anche un coro. Adesso dichiariamo il nostro antifascismo, che siamo tutti antifascisti e tutte antifasciste. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutte antifasciste.
1: Ciao compa, ora vi parlo in nome del Comitato di Solidarietà Budapest, che lotta contro l'estradizione dei compagni Gino e Zaid. Il comitato è oggi mobilitato per sostenere Zaid e Gino, militanti antifascisti perseguiti nel caso di Budapest. Zaid sta lottando contro un mandato d'arresto europeo emesso dall'Ungheria, che ne chiede l'estradizione. Comparirà davanti ai giudici il 16 settembre a Parigi. Gino, che era già minacciato di estradizione in Ungheria, è ora nel mirino dei giudici tedeschi. Il 19 agosto la giustizia francese ha deciso di consegnarlo alla Germania. Gino ha presentato ricorso e comparirà davanti alla Corte di Cassazione di Parigi il 30 settembre. Siamo qui a Roma oggi per manifestare la nostra solidarietà ai nostri amici e compagni, ma anche a tutte le vittime della repressione di Stato. Siamo qui per rispondere, attraverso la solidarietà internazionale, alle forze che vogliono soffocare le lotte antifasciste e le lotte di liberazione in tutto il mondo. Siamo qui per dire che resisteremo e che non ci arrenderemo mai di fronte all'oppressione e alla barbaria, come ce lo ha insegnato la lotta partigiana. Quindi libertà per Gino, per Zaid, Maia, Gabri, libertà per tutte e tutte. Grazie compa.
2: Compagni e compagne, come antifascisti e antifasciste di Roma Sud, sappiamo benissimo che il fascismo, oltre a essere al servizio di un progetto economico, che è quello del capitalismo e di un sistema economico, si struttura e si articola in modo vischioso, in modo peloso sui nostri territori attraverso presenze scritte, adesivi, progetti economici, progetti produttivi che cominciano ad aprire anche nei rossi quartieri. E noi, come antifascisti e antifasciste di Roma Sud, ci tenevamo a far sapere, se non fosse già stato chiaro durante quest'anno in cui abbiamo visto che in questa specie di pop-up, non di quartiere, un posto dove praticamente apre un locale e ne chiude un altro nel giro di 24 ore, non pensate che nessuno pensi che noi non andiamo a vedere dove vanno questi soldi, di chi sono questi locali, questi progetti economici produttivi, perché noi lo andiamo a vedere, lo vediamo, lo attenzioniamo. E vi volevamo chiarire anche una piccola grande cosa, che se pensate di aprirci in faccia queste fogne di progetti produttivi legate a Casa Pound, a Gioventù Nazionale, a Fratelli d'Italia e a tutta la fogna fascista che si organizza attraverso questi progetti economici che poi utilizzano per rafforzare le strutture di sopraffazione e di organizzazione fascista nella nostra città in Italia, beh, vi sbagliate di grosso, questi progetti li avete aperti, tanti auguri, buona fortuna. Continueremo a seguirvi e continueremo a chiudere le fogne di progetti economici produttivi dei camerati che si aprono i localini e i panifici in questo cazzo di quartiere, se non era chiaro. Ok? Renato è vivo e lotta insieme a noi! Renato è vivo e lotta insieme a noi! Le nostre idee non moriranno mai!
3: Okay, bitch.

0: Siamo arrivati al largo delle sette chiese, che per molti e molte di noi, per tutta Roma, è ormai da anni la piazza di Rachel Corrie e di Dax Davide Cesare. Su questa piazza la comunità territoriale, tanti anni fa, 23 anni fa, ha voluto mettere un monumento al ricordo di Rachel Corrie, uccisa dalla violenza sionista, mentre con il suo corpo difendeva la casa di un palestinese a Rafah. E la stessa violenza fascista che nella stessa notte ci ha portato via a Milano Dax Davide Cesare. Una comunità che ha voluto mettere in questa piazza un monumento a Monito per ricordare sempre che non sono vittime ma sono pezzi della nostra vita, un fratello, una sorella che ci sono stati strappati, come abbiamo poi ricordato con un monumento che raffigura Andala, tutte le vittime del genocidio che è in corso in Palestina e che non è mai finita. Nella notte, più volte, in variate occasioni, i sionisti sono usciti per distruggere questo monumento, per imbrattarlo, come fanno sempre, di notte, vergognandosi di quello che fanno, come fanno i fascisti quando ci attaccano, come è successo a Renato 20 anni fa. Questa comunità non si è mai arresa, lo ricordiamo sempre, continueremo a combattere. Tra pochi giorni ci sarà la votazione che vuole portare sullo stesso piano l'antisemitismo e l'antisionismo. Sappiamo che è una menzogna, ce lo ricordiamo tutti e tutte. Oggi queste strade gridano che siamo tutti e tutte antifasciste, che siamo tutti e tutte antisioniste. Resisteremo sempre un giorno e un passo più di loro. Dai Renato, dai compà, free, free Palestine!
1: Ciao a tutte e tutti, siamo le studentesse dei licei romani e oggi siamo qui per ricordare Renato e le lotte antifasciste che noi studentesse romane portiamo avanti di giorno in giorno dentro le nostre scuole contro aggressioni squadriste dai gruppi neofascisti legati al governo italiano. È proprio da qui, dai giovani e da noi che devono partire le lotte antifasciste per contrastare questa ondata reazionaria. Come quest'anno abbiamo visto una fortissima resistenza dai nostri licei contro le aggressioni fasciste. Vogliamo che queste forme di resistenza e di lotta si moltiplichino. E quest'anno dai nostri licei dimostreremo fino alla fine che le giovani di questo paese non cadranno nella deriva fascista e non resteranno inermi davanti a ogni tipo di aggressione squadrista.
2: Le idee di Renato e di tutte le compagne morte per mano fascista in questi anni verranno rivendicate e portate avanti proprio dalle scuole, perché l'antifascismo in Italia e soprattutto tra i giovani non è morto e non morirà sicuramente adesso. Anzi, proprio in questo momento è importante ricordare i valori di Renato e senza paura andare in conflitto contro il fascismo dilagante che colpisce le studentesse che occupano le scuole e che dissentono contro l'autoritarismo scolastico. Oggi come ieri l'antifascismo militante ripartirà dalla gioventù di questo paese, ostinata e contraria ad ogni fascio che intralcerà la nostra strada. Renato è vivo e lotta insieme a noi. Le nostre idee non moriranno mai. Renato è vivo e lotta insieme a noi. Le nostre idee non moriranno mai.

0: Posso iniziare? Non siamo un campo contro un altro. Non crediamo che il nemico del nostro nemico debba diventare nostro amico. Rifiutiamo la logica del campismo, che ci chiede di sostenere uno Stato o un potere solo perché è contro un altro. Sono passati 20 anni dall'uccisione di Renato, ma la morte non può cancellare ciò che nell'essere umano è diventato resistenza. La resistenza rimane nella memoria, continua nelle strade e passa da una generazione all'altra. Oggi per noi il nome di Renato ricorda tutte le persone che hanno resistito al fascismo e alla logica del dominio. Ricorda anche il popolo iraniano, le donne che si sono ribellate contro l'obbligo e la repressione, e i giovani, i lavoratori e gli studenti che hanno rifiutato il silenzio. Essere contro la Repubblica Islamica non significa sostenere Israele o gli Stati Uniti, ma allo stesso tempo essere contro l'imperialismo occidentale non significa difendere la Repubblica Islamica o qualsiasi altro regime autoritario. Noi non vogliamo né il fascismo della Repubblica Islamica né una guerra che trasforma le persone comuni in vittime della competizione tra gli stati, né dittatura né guerra, né padroni interni né salvatori selvaggi. La libertà non scende dal cielo e non viene regalato con missili e bombe. La libertà la costruiscono le persone stesse. Da Renato all'Iran, dalla Palestina e ogni luogo in cui una persona resiste al dominio, la resistenza continua.
1: Yes, ci siamo! Renoiz! 20 di Renato!

signori partigiane o genti fasciste. Ieri partigiani o genti fascisti. Ieri partigiani

Per Renato, 20 anni che non c'è Renato in mezzo a noi, ma continua a essere presente nelle lotte quotidiane, nei cuori di chi lotta, delle compagne e dei compagni. I realize I was the coldest motherfucker.

morire mai. Il dolore che ci unisce, la grinta non si smorza. Come Obi-Wan abbiamo la forza. Yes. Ci stiamo avvicinando a Schuster. Voglio sentire sto corteo. Voglio che tutta la garbatella di merda fascista con sta gente de merda senta la pressione di questo corteo e la bellezza della lotta di chi resiste, delle compagne e dei compagni. Non c'è spazio per il fascismo in questo quartiere, in nessuno dei nostri quartieri. Yeah, Mr. East.

ancora, dai. Torniamo col freestyle, fatemi sentire il calore, già lo sai. Hai capito per Renato, adesso voglio sentire un boato. Ancora per Renato, voglio sentire un boato.

0: coda ancora per Renato, fate sto boato.
1: Tempo per un altro.

E questa, la prossima, la dedico agli acrobati, alle acrobate. È un pezzo fatto per mio fratello. Grande Darione. Piano.

0: come compagna ed in una di meno siamo in questa piazza con la convinzione di chissà da 10 anni che essere transfemministe, praticare transfemminismo è una strada in salita, è un percorso di rottura necessaria, ma anche di contaminazione, bellezza, gioia, trasformazione radicale e rivoluzionaria. Siamo in questa piazza con questo preciso posizionamento, con le mani intrecciate le une alle altre, con la nostra sorellanza, riconoscendoci e proteggendoci, pronti ancora una volta a lottare e rivendicare futuro e vita, quella che vogliamo avere il diritto di scegliere e autodeterminare contro quest'aria asfissiante e inquietante che ci propone solamente morte, guerra, controllo, competizione, solitudine, povertà, disperazione. Siamo qui e dobbiamo dirlo con una gratitudine immensa verso chi ha permesso tutto questo, a Stefania, a Dario, ai compagni e alle compagne di Acrobax, che con un atto d'amore ci hanno mostrato la strada, sperimentando ancora una volta pezzi di vita in comune. Ce la possiamo fare! Ci fanno la guerra dall'alto, su linee di frattura ben precise. Migranti, donne, corpi trans e queer e non binari, giovani, poveri, precari, attivisti, sono i soggetti pericolosi da colpire e disciplinare. Non si tratta di una guerra culturale. Ci impoveriscono, ci affamano, ci uccidono, ci stuprano, decidono quali vite valgono e quali no. Perché parlano di vita quando devono toglierci il diritto all'aborto e non parlano delle minori, delle donne abusati, scomparsi, detenuti, torturati, uccisi? Ma di quali vite state parlando? Eppure c'è chi resiste. Proprio un anno fa c'è chi ha deciso di solcare il mare per riempirlo di umanità. C'è chi ha deciso di rimanere a terra, a soffiare su quelle vele, scioperando, bloccando il paese per la Palestina, per il popolo libanese, per quello curdo, per quello iraniano, per tutte le luci di rivolta che si accendono nel mondo. C'è chi contrasta nella quotidianità le politiche di controllo sui corpi, la violenza patriarcale, il DDL buongiorno, riempendo i centri antiviolenza e consultori di pratiche transfemministe. C'è chi contrasta il disegno Val di Tara sulla scuola, la militarizzazione dell'università e della ricerca, chi difende i presidi di libertà nei quartieri, chi continua a occupare case e spazi contro la rendita. Oggi è solamente uno degli inizi. Possiamo farcela. Soffiamo e camminiamo ancora insieme. Riportiamo al centro la vita, le relazioni, i legami comunitari, la possibilità di futuro. Ci vediamo a novembre anche in piazza contro la guerra, contro il vento autoritario, contro la violenza patriarcale, ma ci vedremo in tutte le piazze che si daranno. Ciao Renato, grazie!
1: Grazie.

A 20 anni da quella notte infame, giunga ai fratelli e alle sorelle di Renato l'abbraccio affettuoso del coordinamento nazionale dei portuali di USB e dai porti italiani. Lo scorso anno è partito uno slogan molto chiaro, che però non è rimasto solo uno slogan. Blocchiamo tutto contro il genocidio, contro i traffici di armi e contro quell'infamia che ancora oggi sottrae risorse pubbliche allo Stato sociale, alla ricerca, all'università, alla scuola, e che oggi dice sfacciatamente a migliaia di lavoratori portuali che non gli può essere riconosciuto il diritto ad un pensionamento giusto perché non ci sono i soldi. Siete degli infami, siete complici del genocidio, e allora significa che dobbiamo ritornare in piazza, e dobbiamo ritornare in piazza con la radicalità, la lucidità e le parole chiare che ci hanno contraddistinto lo scorso anno. Ed è per questo che mesi fa è iniziato un percorso internazionale ed internazionalista. Il 6 febbraio abbiamo mobilitato più di 20 porti nell'intero bacino del Mediterraneo. Però non basta, perché continuano a trafficare armi e ci dicono che non si può neanche fare un banale accesso agli atti al porto di Ravenna, perché lor signori lo dichiarano sfacciatamente attraverso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, e dicono, e guardate che lo mettono nero su bianco, che l'Italia è protagonista di una guerra mondiale a pezzi ed ibrida. Noi non ci stiamo, non vogliamo essere complici di questa infamia, non vogliamo essere complici della filiera bellica. E allora rilanciamo appuntamenti di mobilitazione. Eravamo 20 porti, ebbene abbiamo fatto un incontro ad Istanbul e i porti sono diventati più di 40. E allora cominciamo a segnare in rosso alcune date sul calendario. Il 30 ottobre si torna a scioperare nei porti, si torna a dire che le armi vanno bloccate, però per quanto sia simbolico non basta mobilitare i porti e i portuali, bisogna occupare di nuovo le piazze, bisogna andare davanti alle fabbriche che producono le armi e le commerciano con Israele, bisogna andare davanti ai ministeri che sono complici del genocidio e che sono gli stessi che ci stanno regalando una vita di merda, che stanno regalando una vita di merda agli studenti e alle studentesse, che non tutelano il diritto all'abitare e che stanno trasformando le scuole e le università in delle vere e proprie caserme. Noi non ci stiamo, ve lo abbiamo detto e l'abbiamo fatto lo scorso anno, torneremo in piazza il 30 ottobre insieme ai portuali baschi, insieme ai portuali francesi,

0: insieme ai portuali della Grecia, del Marocco, della Turchia. Non abbiamo ancora finito coi guerrafondai, non abbiamo ancora finito coi complici del genocidio. Dai a tutti, regà, con Renato nel cuore, antisionisti, antisioniste per sempre.
1: Danilo, Danilo. Allora, poi...
2: Vai, Dario.

libertà, il socialismo, il comunismo, la rivolta, si costruisce una parola, un passo, una cassa dritta alla volta. E allora grazie Renato, grazie.

Grazie a Micio, perché non vi lasceremo mai più soli. E non è un problema di romanticismo, è un problema di amore e libertà. È il nostro amore e la nostra libertà. Lo difendiamo incanelati e coi denti e con la rabbia.

con i cellulari in mano e ci dicono che la soluzione è buttare al cesso le tende dove vivono queste persone e prendersela con chi è africano, è nero, è povero. Quella non è la nostra soluzione, non lo è mai stato. E la risposta è qua oggi, dopo anni

E qui vi lascio con l'ultima cosa. Dopo poco che morì Renato organizziamo un rave all'ex Miralanza. Questo luogo era abbandonato e lo sarebbe stato fino a quando non abbiamo organizzato questa festa per Renato. Noi gli abbiamo ridato la vita e lui con noi. Qualche mese dopo qualche affarista volle fare il capodanno per fare un sacco di soldi. Lo sapete qual è stata la nostra risposta? Siamo andati là e abbiamo smontato tutto. Il capodanno non si è fatto. I luoghi pubblici devono diventare luoghi collettivi. E quindi prendiamoci questa sera questa piazza con rabbia e con amore. Renato mio, vivo per sempre. How Tommy died. I guess we have to be careful about security.

0: Allora, compagni e compagne, mentre entriamo al Parco Schuster e ci prendiamo questo parco, che è il luogo dove da 20 anni ricordiamo la vita di Renato, do la parola a un fratello, Mohamed, fratello di Gaza, di Rafa, che è stato con noi qua in questi giorni, che vede la morte tutti i giorni davanti agli occhi, perché la storia della sua famiglia, della sua terra, in lotta e resistenza da 80 anni. Gli passiamo la parola per un saluto mentre riempiamo questo parco e ci riprendiamo la strada per questa terza giornata di Renoiz.
1: Hello, we raise our hand up and we say loud together, siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! I am Mo from Gaza Strip. I am Mo from Gaza Strip, from the refugee camp Rafah. I see with my eyes how the Israeli bulldozer, the activist Rachel Khoury,
2: killed.
1: February 2024, the Israeli soldier killed my brother. In May 2024, the Israeli soldier destroyed our city, Rafah, my home, my music instrument, our bibliotheque. They destroyed the city.
3: Sono Mo della striscia di Gaza, dal campo profughi di Rafah. Ho visto coi miei occhi il bulldozer israeliano che ha schiacciato Rachel Khoury. A febbraio 2024 Israele ha ucciso mio fratello. A maggio 2024 Israele ha distrutto Rafah. Con la mia casa, gli strumenti musicali della mia famiglia, la libreria di mio padre.
1: The fascists can destroy everything, but they will not destroy our resistance. Together, the Palestinian resistance with the international resistance. Every one of you have a role to do. We not need to stay silent. We must act. We need to close Europe. We need to close the streets. We need to strike until the Palestinian free.
3: Il fascismo può distruggere tutto, ma non può distruggere la nostra resistenza. Insieme, la resistenza palestinese con la resistenza internazionale. Ognuno di voi ha un ruolo. Non possiamo più stare in silenzio, dobbiamo agire, chiudere l'Europa, chiudere le strade, scioperare fino alla libertà per il popolo palestinese.
1: As a Palestinian who have the privilege not to be killed from the Israeli fascist, I want to use this privilege to speak up about my community who suffered since more than 80 years and not from 7th of October. This reality, we need to end it, and we will end it now, tomorrow, or after tomorrow. Every one of you have a role, and I say it again, everyone of you have very important role. Organize yourself in the universities, in the cities, in the trade union. Speak up about Palestine. Wear a kufiyah. Go out with a Palestine flag. We are all Palestinian until Palestinian free. Siamo tutti antifascisti!
4: Siamo tutti antifascisti!
1: Siamo tutti antifascisti! Free Palestine! I will come again to Rome. I will continue my resistance, but only with you, with your support. Thank you. Enjoy the music. And soon we will enjoy the music at the Rafah Beach, at Gaza Beach. We will smash Zionism. We will smash capitalism. We will smash fascism. Today, tomorrow, and not matter when, we will close the street. Free Palestine. Thank you.
3: Come palestinese che ha il privilegio di non essere stato ucciso dai fascisti israeliani, voglio usare questo privilegio per parlare della mia comunità che soffre da più di 80 anni e non dal 7 ottobre. Questa realtà deve finire e noi porremmo fine a questa realtà oggi, domani e dopodomani. Ognuno di voi ha un ruolo, lo ripeto, ogni persona ha un ruolo importante. Organizzatevi nelle università, nelle città, nei sindacati, parlate di Palestina, indossate la kefia, portate in giro la bandiera quando uscite. Siamo tutti palestinesi fino alla libertà. Tornerò in Italia, ma solo con il vostro supporto, grazie. E Mohammed mi ha detto anche di condividere il suo nome online, se lo volete cercare, per connettervi con lui. Per lui è molto importante, anche andate a parlargli, vuole crearsi una rete in generale in giro per il Mediterraneo, è anche un portuale, quindi sa benissimo tutte le lotte collegate di cui parliamo oggi. E per trovarlo online il suo nome è Mo, M-O come Mohammed, mo.anker, A-N-K-E-R. E ha detto: godetevi la musica, presto ci godremo la musica insieme in spiaggia a Rafah, in spiaggia a Gaza, schiacceremo il sionismo, il capitalismo, il fascismo, oggi, domani, non importa quando. Grazie. Palestina libera!
2: Palestina libera!
4: Palestina libera!
2: From the river to the sea! From the river to the sea! Free! Ok, grazie a Mohammed, ora chiediamo a tutti...

0: dire noi. Non vi lasciate distrarre da questo circo che sottrae questo parco alla comunità di questo quartiere.
1: Have you heard this one though?

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Dig, man, there goes Mac the Knife.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Radio Sonar Tochka Net. Rivoluzione budget streamed.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Grazie mille, regà.
1: Alessio Lucchesi, Claudio Gatta, Michele Zero Calcare, detto Michele Rec. Pur io.
0: No, vai, dobbiamo tagliare, su. Facciamo ipocondria, ti va bene uguale. Non te vedo, chi è? Ah, sei tu, ok, perfetto. Allora, la facciamo subito.
2: Stai con te i spicci, Luca?
0: Ah, è alzato qualcosa.
3: Scusa, scusa.
0: Come iniziamo? Ma ricordo più.

0: Grazie mille, regà. No. Facciamo l'ultima, vecchi di merda, poi lasciamo il palco. Non so a chi ci sta dopo, gli assalti? Per gli ultimi sono gli assalti. Non lo so la scaletta, raga, bella mia. Scusate. Comunque, allora, vi devo spiegare una cosa. No, non voglio buttarla un attimo, siamo qua per un motivo, cazzo di cane. Però non lo dirò, cioè lo sapete perché stiamo qua, quindi. Volevo... quanti di voi conoscono vecchi di merda? Tacci vostri, tutti.
1: E sei povero comunque.
0: Capito? A me questa cosa ancora non mi va giù. Vabbè, per quelli che non lo conoscono, è stata scritta qui a San Paolo, dietro questa chiesa, c'è un palazzo molto grande, quindi se è possibile, quando facciamo l'urletto, è tradizione che venga fatta verso casa mia, se è possibile. Se è possibile. Allora, io ultimamente sto pensando a Ignazio La Russa. Mentre... pensate a Ignazio La Russa. Se non la sapete non ha senso ancora, aspetta. Ora ve la facciamo sentire poi che non la conoscete. Pensate anche a Geronimo Apache. Pensate anche a Geronimo Apache, Malcolm La Russa, come cazzo si chiamano.

Ok, la sapete adesso. Semplice. Ce l'avete? Pensate a Ignazio al momento, oppure a chi cazzo vi pare? Io penso a lui. Ciao, grazie di tutto. Grazie Michele, Alessio Lucchesi, Claudio Gatta, grazie a tutti i tecnici, grazie alle ragazze della lista, Acrobax. Ciao Renà. Per non dimenticare, per Dio. Grazie davvero di stare qua.

sto dicendo? Vabbè, ma che te prego. Mi guarda dritto dentro gli occhi e con disgusto dice: scusa, ho sbagliato io.

0: ormai l'avete capita, voi che non la sapevate. Posso farvi una foto mentre lo andate? Scusate, è una mia tradizione.
1: Perversione si dice.
0: Una mia perversione. Più che altro perché se puntate verso quella finestra là, quella che si vede vicino a me, è proprio lì, a quell'altezza lì, per cortesia. Vado, eh.
2: Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda.
0: Grazie mille. Scusate, lo dovevo fare.
1: Stupendo. Comunque, Gianchi, ci hai fatto caso che c'hai un gruppo di bimbi e bimbe qua sotto?
0: Sì, sto cercando di non guardarli.
1: No, loro sono attentissimi a vedere come dire le parolacce con la LIS, secondo me. Così tornano a scuola.
3: Così a casa non gli possono dire.
1: Esatto.
0: Mi sembra giusto.
1: Bravissimo.
0: Raga, grazie davvero di star qua. Alessio Lucchesi, Claudio Gatti, Michele, Zero Calcare, tutti i tecnici, grazie davvero.

0: Grazie mille, regà. Lasciamo il palco a qualcuno.
1: Grazie Giancane Acoustic Trio e Michele Zero Calcare, un quartetto, come definirlo? Fate voi. Allora, intanto Renoiz, vogliamo dircelo, incredibile, uno e Trino, veramente, Agrobax, oggi in piazza con il camion, gli interventi, un corteo pazzesco che ha attraversato la strada di questo quartiere, adesso qui di nuovo a Parco Schuster, veramente un applauso enorme a chi è riuscito a realizzare.

0: incredibile. Siccome questi eventi funzionano se c'è una cura collettiva, una cura di chi ci sta accanto e due comunicazioni di servizio, e per fortuna stasera ci sono un sacco di bambine e di bambini. Una di queste bambine, che si chiama Claudia, è qui dietro al palco ad aspettare la mamma Maura, quindi se la mamma Maura sente, le chiediamo di venire qui dietro al palco e troverà la bimba perfettamente accudita da persone che le stanno tenendo compagnia. Un'altra comunicazione di servizio: chi perde, oltre che bambini e oggetti, gli oggetti smarriti sono ai token. Mi raccomando, siate generosi con i token, perché tutto questo è possibile se bevete molto e sostenete Renoiz, che ha molto bisogno di sostegno politico ma anche economico, perché serve anche quello. E adesso, come sapete, siccome Renoiz è musica e politica, tantissima politica, da questo palco si alternano gli interventi che ci raccontano cosa succede in questa città e non solo. E come ogni anno, poco dopo Renoiz c'è un altro appuntamento che attraversa le strade di un altro quadrante, quello di San Basilio, dove tanti anni fa, negli anni 70, si è consumato un altro delitto. Un altro ragazzo giovanissimo, un'altra vita stroncata, quella di Fabrizio Ceruso. E come ogni anno a ricordarlo c'è qui con noi la sorella Carla e le compagne e compagni che daranno appuntamento per un altro corteo in memoria di un'altra vita spezzata.
1: Grazie, grazie. Io sono qui per ricordarvi gli appuntamenti di martedì 8 settembre, ma volevo dire prima due parole. Io voglio ringraziare pubblicamente i ragazzi di Renoiz e i ragazzi che sono venuti da Salerno. Dove sono? Da Salerno, dove sono? Allora, siccome che mio padre è nato a Pagani e quindi sarebbe stato, se fosse stato qui, ben felice di vedervi, ma ve lo dico io al posto suo. Grazie! Allora, martedì 8 settembre, chi potrà venire sarà il benvenuto alle ore 10 a San Basilio. Un fiore per Fabrizio. E sempre a San Basilio, nel pomeriggio alle 17, assemblea pubblica al giardino che abbiamo inaugurato l'anno scorso, al giardino Fabrizio Ceruso, una bella battaglia che abbiamo vinto dopo tanto tempo, dopo tanto tanto tempo. Quest'anno saranno 52 anni che Fabrizio non c'è più, ma Fabrizio, come Renato, amava la musica, amava i compagni, ai fascisti gli emenava, e ve lo posso garantire perché l'ho visto io con i miei occhi, ma gli emenava de brutto. E sempre nella giornata dell'8, noi verso le 11:30 saremo a Tivoli, un fiore per Fabrizio. Poi chi vorrà venire anche al cimitero, porteremo i fiori a Fabrizio e a mamma e papà, perché stanno lì con lui, quindi saranno fiori per tutti. E poi nel pomeriggio, sempre dopo San Basilio, alle 18:30 sarò a Villa Adriana, alle case popolari dove abitavamo noi, che proietterò il film e ci sarà un'intervista alla sottoscritta, perché racconterò un po' di cose che tanta gente non sa. E con questo io vi ringrazio e vi saluto e vi do un bacione grande a tutti. Grazie!
0: Mai. Grazie mille a Carla E mentre ricordiamo Fabrizio Ceruso anche da qui, e facciamo un'altra comunicazione di servizio. Andrea, che si è perso, scusate, è una citazione musicale ma era involontaria, e lo aspetta Lucrezia dietro al palco, la mamma. Quindi il palco è qui, i bambini, se state giocando con un bambino che si chiama Andrea che non trova la mamma, qui dietro al palco. E mentre ci prepariamo per il prossimo intervento, quest'estate è stata bollente non solo dal punto di vista climatico, anche se qualcuno continua inspiegabilmente a negarlo, ma è stata ancora più bollente per chi durante il mese di agosto da un giorno all'altro si è trovato improvvisamente senza casa, e per tutte quelle centinaia di persone che si sono trovate fuori dalla sede di Spin Time con un'operazione poliziesca vergognosa. Ed è una storia che ci permette di aprire uno squarcio su cos'è la speculazione dei fondi immobiliari su questa città, che apre uno squarcio di lotta, e che è una lotta che riguarda anche tutta quella politica che forse inconsapevolmente ha contribuito a spianare la strada a questi fondi. E diciamo che i prossimi mesi a fianco di Spin Time saranno di lotta per riprenderci pezzo a pezzo gli spazi privatizzati di questa città e trasformarli in bene comune. Dovrebbe esserci, ecco, passo la parola a Spin Time, Giovanna.
2: Buonasera a tutti e tutte. Buonasera a tutti e tutte. Un grazie a tutte voi, a tutti i compagni e le compagne di Renoiz per questa opportunità e per regalarci ogni anno questo spazio dedicato a Renato Biagetti, all'antifascismo, uno spazio è necessario per la città di Roma. Ringraziamo per questa opportunità, ed è molto importante per noi di Spin Time essere qui oggi dopo quello che è successo la notte del 29 luglio. Uno sgombero mascherato in questo clima terrificante, intriso di fascismo, razzismo. Essere qui è davvero importante per noi. Lo sgombero non ha colpito solo un edificio, ma una comunità costruita in 13 anni di mutualismo, sostegno, attraverso una storia collettiva. Ed è per questo che è importante adesso ribadire una cosa che diamo tutti per scontato, ma noi la vogliamo ribadire: mai più uno sgombero, non lo accetteremo mai più. Dalla notte di quel 29 luglio siamo rimasti in strada, in presidio permanente, per chiedere che Spin Time torni ad essere restituito alla città pubblica, torni alle 400 persone per garantire loro il diritto all'abitare riconosciuto sulla carta. Ma dobbiamo ancora lottare, perché Spin Time non è soltanto un luogo occupato, è un palazzo che, come tante altre esperienze a Roma, esprime bellezza, ricchezza, ed è un argine alla rendita e alla speculazione. Ed è per questo che dobbiamo interrogarci: quale città vogliamo costruire? Chi decide chi ha valore o meno nella nostra città? Oggi quel cancello è stato chiuso, come tanti cancelli purtroppo negli ultimi mesi sono stati chiusi. Anche uno solo era troppo. Ed è per questo che noi ribadiamo che i cancelli chiusi dallo strapotere dei fondi immobiliari, da quelle logiche razziste e fasciste, devono trovare un argine. Quella notte ha prevalso la barbarie sull'umanità, ed è per questo che dobbiamo costruire una convergenza delle nostre lotte, a partire dalle vertenze territoriali e dagli spazi autogestiti, che in questa nostra bella Roma sono l'unico antidoto a una città privatizzata. Quello che è successo a Spin Time riguarda tutte e tutti, somiglia a tutte quelle lotte che stiamo raccontando, che stiamo costruendo in questa città, riguarda il diritto all'abitare, gli spazi sociali, la cultura, la possibilità di auto-organizzarsi in modo mutualistico, riguarda chi è colpito dai decreti sicurezza, riguarda chi è colpito dalle zone rosse, riguarda i nostri territori che sono trasformati in laboratori di esclusione, emarginazione, polarizzazione, perché ci vogliono divisi e governabili, ma noi restiamo in compatibili al mercato e al potere. Per questo il 19 settembre stiamo costruendo una grande mobilitazione nazionale, una mobilitazione che vuole restituire quella trasversalità che tutte le realtà e gli spazi sociali a Roma ogni giorno costruiscono, una trasversalità che diventa la vera forza, il vero argine alla speculazione, alle politiche conniventi con la speculazione, ai fondi immobiliari, al governo Meloni, ai fascisti e ai razzisti. Ci hanno chiuso un cancello, ma non possono chiudere quelle che sono le nostre esperienze. Vogliamo continuare ad aprire una possibilità di futuro per la nostra città. E in ultimo voglio salutare la nostra compagna Alessandra e dirle che tutto sta andando avanti anche grazie a lei. Grazie ai compagni di Renoiz, grazie ai compagni e le compagne di Acrobax, grazie a tutti. Ci vediamo il 19, ci vediamo per le strade.
0: E allora, siccome è importante occupare le strade con i nostri corpi, perché i nostri corpi sono un anticorpo al fascismo e al nazismo che avanza, ed è ancora più importante farlo laddove i nazisti rialzano la testa, addirittura con un raduno esplicitamente nazista, come sta avvenendo in questi giorni a Bro, in provincia di Trento, e abbiamo qui una delle compagne che appunto con i loro corpi si stanno opponendo a questa barbarie.
3: Grazie. Grazie a Renoiz per la disponibilità, grazie ad Acrobat, grazie a tutto quanto quello che state facendo. Ovviamente quando si viene dalla provincia, venire nella capitale è una storia non così secondaria. È una storia non così secondaria. Parafrasando Giancane, la provincia può essere un posto di merda con dei vecchi di merda. Un posto di merda con dei vecchi di merda, ma per fortuna non è soltanto questo. E allora vi leggo la lettera che le compagne, i compagni, i comitati della Bassa Sarca del Trentino hanno scritto per rivolgersi a tutte e tutti voi, perché poi questo paese non è fatto di grandi città, ma è fatto di quello che succede nelle province più remote. Buonasera a tutte e a tutti e a tutto. Da qualche giorno nel nostro territorio si sta svolgendo una giornata di neonazisti arrivati da tutta Europa. Appena la notizia è trapelata, la comunità e le associazioni incalzate dalla mobilitazione popolare si sono attivate per far vietare questo raduno. Non è stato vietato. Questi vermi sono arrivati comunque, trovando persino la copertura politica del referente locale di Vannacci. Ma la risposta sociale c'è stata e si è fatta sentire. Oltre 2000 persone sono scese in piazza ad aspettarli, e qua faccio un inciso, Dro a 5000 abitanti. Una mobilitazione vera, ampia, che ha costretto chiunque in Trentino a prendere una posizione chiara. Ora però serve fare un passo in avanti. Sentiamo l'urgenza di nutrire quest'ondata. La piazza è stata partecipata, ma deve infoltirsi ancora di più. Dobbiamo raggiungere chi è rimasto a guardare senza pronunciarsi, chi nei nostri paesi non ha ancora capito cosa stia succedendo. Non ci basta il classico fronte democratico per la Costituzione, sventolato solo per autorappresentazione istituzionale. L'antifascismo ha senso solo se si lega alla concretezza delle lotte territoriali, come la battaglia che stiamo portando avanti contro la costruzione del nuovo CPR nella nostra provincia. Un antifascismo vero deve essere diretto, sincero, radicale, non può limitarsi al piano simbolico, deve fare corpo. Attorno a noi i diritti vengono morsi ogni giorno e l'aria a livello internazionale si fa sempre più nera. Serve una progettualità vera. Servono luoghi e momenti di aggregazione, di formazione di classe, alternative ai bar e alle liturgie consolidate delle nostre ballate e delle nostre province, mi viene da aggiungere. Mentre noi ci troviamo a Roma e noi presidiamo i paesi invasi, vi lanciamo un invito e una proposta. Portiamo la campagna Free All Antifase nell'Alto Garda Trentino. Portiamola in un territorio vivo, ma che ha bisogno di organizzarsi, che ha bisogno di scavare per colpire le radici economiche e politiche dei neofascisti, che proprio da queste parti organizzano i loro profitti. Loro organizzano i loro schifosi concerti, rack, e noi rispondiamo sullo stesso piano. Costruiamo giornate di musica solidale, di socialità, di dibattito politico che mettano in dialettica le posizioni più radicali con quelle istituzionali. Facciamo capire a territori come i nostri che contro l'attacco fascista c'è una sola risposta: l'organizzazione. Sottraiamo la musica alla loro ambiguità. È stata la scusa usata dai nazisti d'Europa per ottenere i permessi. La facciamo diventare il nostro strumento di lotta. Un piccolo paese di provincia come la nostra DRO ha fatto sentire la sua voce fino alle cronache nazionali. Questo territorio i nazisti non li vuole. Seminiamo antifascismo per far crescere una comunità resistente, viva e carica di anticorpi all'autoritarismo. Facciamo sbocciare lassù in montagna 5-6 mila nuovi bellissimi fiori per tutte le genti che passeranno. Grazie.
4: E grazie mille a tutti gli interventi che sono passati. E c'è tanto desiderio in questo palco, c'è tanto desiderio di fare lotta. E adesso lascio il palco a un progetto queer che parla di desiderio. È molto difficile per alcune soggettività essere soggetto di desiderio e non oggetto. Ed ecco, questo è proprio un progetto che porta il corpo come lo vuole, come decidiamo noi soggettività queer. E quindi niente, un applauso forte, ancora di più, lascio il palco a Giungla.
5: Se ciao. Noi volevamo portare una ventata d'allegria antifascista, madonna, te ne siete? Ah!
6: Giungla, giungla.

la storia di Pandora. Oh, vieno ti tratti a ristassera, sono una vogliosa pantera.

Grazie! Allora, questa parla di un tradimento. Io so di te, tu sei di Paco Rabanne. Merda.

0: Grazie alle ragazze dell'IS. Grazie Renai. Grazie Silvia. Orco sei buono. Grazie Alberto. Ciao! Antifasciste per sempre. Cioè, questa è una cosa che mi fa sembrare il mondo più bello di quello che è. Grazie, davvero.
1: Grazie, giungla. Beh, diciamo che con questa energia i fascisti non passano, questo mi pare evidente. Ancora un grandissimo applauso. Allora, mentre facciamo l'ennesimo cambio palco, come al solito proseguiamo con gli interventi e intanto diamo la parola a CAFT, che è una realtà che si batte contro i grandi marchi e lo sfruttamento animale. Gli lasciamo la parola. Grazie.
2: Ciao, grazie a tutti e a tutte di essere qui, bravi per essere qui, e grazie agli organizzatori. Allora io voglio farvi passare un messaggio, perché lo so che qui sono tante le persone che sono contro tutte le forme di oppressione e di sfruttamento, al di là del sesso, al di là della razza, al di là delle origini e anche al di là della specie. Mi permetto quindi di portare un messaggio antispecista e spero che questo messaggio risuoni in molti di voi. Rappresento CAFT, che è la coalizione per l'abolizione del commercio di pellicce. È una coalizione internazionale di 60 gruppi militanti in 20 paesi, e questo fa la nostra forza, e ne vogliamo di più di gruppi in tutti i paesi per batterci contro l'industria delle pellicce, che è un'industria crudele, è un'industria sanguinaria. CAFT fa delle campagne strategiche e mirate e è riuscita a piegare alle sue domande anche delle aziende che pesano dei miliardi di euro. Sono qui per invitarvi, chi può, chi vuole, il 26 settembre, sabato 26 settembre alle 14:30 a Milano, a una grande manifestazione internazionale per dire basta alla pelliccia animale alla Fashion Week di Milano. E non è un evento qualunque, è un evento che abbiamo preparato, il target lo abbiamo già preparato, indebolito, potrò dire di più a quelli che sono interessati, e soprattutto è una manifestazione che avviene nel cuore della Fashion Week. Ci sarà il mondo che guarda, e dobbiamo dire all'industria del lusso che ne abbiamo abbastanza, che basta allo sfruttamento e basta all'oppressione, e che un mondo senza sfruttamento e oppressione per tutti è possibile ed è quello che vogliamo. Allora, appuntamento il 26 settembre a Milano. Grazie.
1: Grazie, grazie ancora, e proseguiamo. Diamo la parola, abbiamo parlato molto di spazi sociali, ne continueremo a parlare, perché gli spazi sociali vanno difesi, vanno tutelati, sono linfa vitale per le battaglie, l'autonomia, l'indipendenza in questa città e non solo. E una di queste è Casale Garibaldi, che siamo più che contenti di ospitare qui su questo palco.
3: La bellezza e la potenza di queste giornate, di queste piazze, ci dicono che non sono passati invano questi 20 anni dall'uccisione di Renato per mano fascista. Abbiamo imparato a lottare insieme contro il regime di guerra, contro lo sfruttamento, contro il patriarcato, per la giustizia sociale e climatica. Oggi più che mai dobbiamo organizzarci contro il blocco reazionario europeo, che vuole istituzionalizzare la guerra contro i poveri. Sappiamo bene chi sono i nemici del diritto alla città, lo abbiamo visto nella lotta straordinaria di Spin Time, i fondi immobiliari e il capitale finanziario che ridisegnano la divisione e lo sfruttamento di classe a favore della rendita privata. Ma in questi anni, oltre a resistere, abbiamo intrapreso un corpo a corpo con le istituzioni locali. Percorsi che si sono concretizzati in due delibere: la delibera 104 sul regolamento del patrimonio pubblico e il piano casa. Ebbene, a un anno dalle elezioni comunali, il bilancio non è positivo. Il piano casa stenta a diventare operativo, mentre l'applicazione della delibera 104 non sta rispondendo alla sua mission e alla necessità di salvaguardare la trama vitale degli spazi sociali autogestiti. La vicenda di Casale Garibaldi è semplificativa. Una storia lunga quasi 40 anni, radicata nel territorio, attorno alla produzione culturale, all'accoglienza, alla costruzione di un welfare. Invece di essere tutelata e valorizzata, questa storia è stata oggetto di un colpo di mano da parte degli uffici tecnici del Municipio Quinto. Dopo un avviso pubblico scritto con i piedi e la violazione palese dei criteri di aggiudicazione, questi signori pensavano di cancellare una storia di partecipazione e di lotta lunga 40 anni. Finalmente, dopo mesi di mobilitazione politica e legale, il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensiva del leader, segnalando le anomalie di merito di tutta la vicenda. La questione non è affatto di natura tecnica o giuridica, ma tutta politica. Il governo della città e le giunte municipali devono decidere da che parte stare, da quella della città pubblica o quella dei fondi speculativi, della rendita e degli interessi privati. Come movimenti sociali dobbiamo essere consapevoli del passaggio epocale che stiamo vivendo. Abbiamo la necessità di costruire spazi pubblici di movimento, plurali e radicali, che sappiano esprimere una politicizzazione nella crisi per non cadere in una doppia trappola nel rapporto con la politica istituzionale. Estraneità e rifugio identitario da una parte, subalternità o cooptazione dall'altra. Insieme invece possiamo pensare ancora alla trasformazione sociale, insieme possiamo resistere ai rigurgiti di fascisti, insieme possiamo immaginare e costruire una città e un mondo più giusto e solidale. Alla lotta!
1: Dai Casale, che vinciamo e non ci spostano di un millimetro, così come sono importanti gli spazi sociali, diventano case matte nei quartieri e a volte vere e proprie bastioni di resistenza, così come l'esperienza di Quarticciolo Ribelle, a cui passiamo la parola.
4: Grazie, ciao a tutti e tutte. Renato vive nelle lotte in ogni quartiere di questa città. Da questi tre giorni importantissimi per il ventennale dall'assassinio per mano fascista di Renato a quello che cerchiamo di costruire a 10 anni a questa parte al Quarticciolo. Non la faccio lunga, penso che in molti e molte conoscete un pezzetto della nostra lotta, sicuramente l'infame decreto Caivano che ci ha colpito da 2 anni a questa parte. Ad oggi nel nostro quartiere niente è cambiato da quando i riflettori si sono accesi, da quando il governo ha detto che col pugno di ferro avrebbe cambiato le vite di chi è nato in questi territori che sono dei ghetti della nostra città. Quello che è cambiato a Quarticciolo l'abbiamo costruito dal basso, insieme alle abitanti e agli abitanti, lottando giorno dopo giorno, partendo da una palestra popolare che quest'anno compie 10 anni, 10 anni di occupazione, 10 anni di sport accessibile a tutti e tutte, dal doposcuola, dal comitato di quartiere. Vi vogliamo invitare il weekend del 24, 25, 26 e 27 settembre per 4 giorni di iniziativa al Quarticciolo, dove parleremo del decreto Caivano, del tema del carcere che affligge la vita di tantissimi abitanti del nostro quartiere e come possiamo costruire delle alternative e delle soluzioni a tutto questo, un approccio alla questione della sicurezza che non sia soltanto la polizia e gli arresti. Parleremo appunto di sport con la festa dei 10 anni della palestra popolare e di altre alternative che stiamo costruendo, perché mentre il governo non è riuscito a portare avanti un intervento a Quarticciolo, stiamo riaprendo un campo di calcio insieme alla Borgata Gordiani, la squadra di calcio popolare del quartiere accanto. Quindi grazie a tutti e tutte, grazie ai compagni e le compagne di Renato per questo corteo importante, emozionante, per questo evento potente. Riporteremo questa forza anche nelle battaglie che portiamo avanti nel nostro quartiere. Ciao a tutti e tutte.
5: Grazie ancora Quarticciolo, viva Quarticciolo, viva lo sport popolare. Eccoci qui, tornati, vi invito a prendere posizione, abbiamo ballato, abbiamo cantato con Giancane, Giungla, ma ora avvicinatevi al palco perché è arrivato il momento del terzo artista di questa sera. Fate un grandissimo applauso per Signor K!
6: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Signor K nel posto Roma. Questa va per Renato. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mi chiedi se vende, chi sale o chi scende, quasi m'offende. Che tanta è la strada che sceglie se siete comparso fottute leggende. Ne va sul render, dillo dai, non t'aspettavi la sortita. Siamo qua per rammentarvi che non c'è partita. Issato il vessillo con sopra l'attacca, il nome di questa città sulla mappa. Ad ogni capitolo alzato la soglia portandola su d'un'attacca. ed ora che allungano il vino con l'acqua dicono pure che spacca. Entro con sta pompa a mano che gli scoppia in faccia. Con tutta sta gente che batte le mani davvero mi sfugge il concetto. Dicono che l'underground è defunta ma è falso finché non la smetto. Il rap delle major è solo un revolver buttato che non ha grilletto. Vi manca la spina dorsale ed è proprio per questo che non vi rispetto. Sei solo ciò che appari, vorresti farci affari, ma il circolo dei bari non vedo milionari. Io vengo a sfidare il presente lucente, l'inganno del bello vincente. Io vengo nel nome di Yuri Gagarin, da uomo venuto da niente. Un poco più alta la musica in spia.
7: 20 anni che spingo dal mondo di sotto, da uomo venuto da niente.
6: Su, le mani, più su delle stelle.
7: Io vengo nel nome di Yuri Gagarin e vengo a sfidare il presente.
6: Sì, Yuri Gagarin, figlio di un carpentiere, il primo uomo sulla luna. Signor K, sapessi quanta gente che aspettava che sparissi. Ancora lì che aspetto, dico, aspetto che mi dissi. Intanto che l'aspetto macinato 5 dischi. Lasciate che vi dica, non è cosa per turisti. Oh, questa merda è troppo fresh. Fuori legge come i Clash. Mi vorresti un po' più trash, ma non fotto per il cash. Replicanti siete tutti quanti, solo commedianti e la che? Tale tanti che da commedianti poi va calcata al buffet. Fanculi i vostri cliché. Vivo per marciare sui re. Io brucerò in cima ad un rogo da vittima eretica d'auto da fè. Yeah! Signor K, chi è?

0: Mettila, mettila, uomo. Io vengo dalle montagne.
1: Signor K.
0: Non è che l'Italia l'avevo in rubrica, ci ho messo risparmi, cambiali ed accisa. Vedi le luci ma non la fatica, le ore in stazione.

Alt. No. Aspettate, no, non battete le mani, è uno scherzo. Uomo, mettigliela. Però, tutti ora. Vola. Ci siamo capiti, ma non ci siamo capiti. Allora, fammela raccontare. Io e QVP nel 2017 siamo andati. Allora voi direte che canti qua, perché io e lui non siamo un cazzo di nessuno. E suonare per il Club Tenco, il rap militante, per me ha significato portare questa cosa più in alto. Detto questo, però, il gioco doveva essere un altro, bro, serio, eh? E voi mi raccomando ai vostri posti, vai uomo. Niente. Va bene, non ci siamo capiti, ma va bene. Al pranzo di gala, maschera da gladiatore come Dybala. Guarda e impara, io Renato e Mara. Ho tutta questa merda che mi manda e impara. Macho man, alfa sul Cayenne. Vorrei dar fuoco a loro con le loro auto e fare bang. Lo dico col confessionale, no ma dang. Lo dico nel confessionale, ma bang, bang. Vorrei fare come Lupin, bang. In banca con tutti gli yen, yen. Riprendermi tutto da me e poi fare bang, bang, bang. Dovrei

muovi mani come faccio il pazzo perché han preso tutti i posti qua. Yeah! Signor K. Yeah, yeah, yeah. Allora, vai, mettila.

Wow. Signor K. Yeah, yeah. Allora volevo dire solo una roba velocissima, che sono felicissimo di essere qua questa sera. Io credo che la prima edizione in cui fui qua era nel 2007, quindi una delle prime. C'è un legame che dura dal 2004. Io conobbi i fratelli e le sorelle di Acrobax perché quando bruciarono il centro sociale della mia città, pur senza conoscersi personalmente, ci chiamarono e ci dissero: mettiamo a disposizione il vostro posto, il nostro posto, per una sera, per ricostruire il vostro, no? Vai uomo, mettila.

viva Palestina, viva, viva l'intifada. Questa è la mia guerra. 10 anni sono un uomo che ho imparato a stare in sella. Il cuore che è un tamburo, le pietre per la strada. Viva Palestina, tutte! Contro l'economia di guerra, contro i governi della guerra, contro il genocidio in Palestina, all'ordine dell'Occidente, al neocolonialismo, ai colonialismi di tutti i tempi e tutte le fogge. Torniamo per le strade contro i nuovi fascismi, qui ora. Grazie! Signor K, allora, una cosa, alcuni, la maggior parte dei pezzi che avete sentito con piccole sbavature, in realtà sono pezzi che non sono ancora usciti e non sono ancora disponibili. Io penso per fine settembre ce la faremo. Stasera ve li volevo dare in anteprima. Renoizer è il posto giusto, secondo me, in ogni caso. Vai!

papa, papa. Grazie. Allora, ma c'è un'umidità tremenda, eh? Cioè, venendo da Bergamo, scusate, cioè, sono veramente un po' in affa. Vai, mandala. Anche qua volendo un po' pazza, se volete ballare. Mischiando

l'epilogo di un sogno digitale. Libera la creatività di scimmie malate di cattività. Libera la creatività, un poco d'azione per questa città.

piano che schiacci la storia nel buio, la storia non torni mai più. Boom.

Signor K nel posto. DJ QVP. Libera la Roma. Libera la creatività. Un poco d'azione per questa città. Un ritmo voodoo. Un ritmo voodoo.

la storia non torni mai più. Wow. Grazie. Mandala, mandala. Una è disco richiesta. Mi han detto che se non la faccio non scendo dal palco. Vai uomo, mettila. Questo è un pezzo vecchio, ma evergreen. Vai uomo. Ragazzi, ci siamo quasi. Compagni e compagne, sorelle e fratelli, siamo quasi alla fine.

vestirlo per la gente che si schiera, il nostro abbigliamento come in mezzo al vento, nero come il blocco che combatte sul cemento. Signor K, nero come il colore della mia bandiera, nero vessillo per la gente che

vestirlo per la gente che si schiera come il nostro abbigliamento, fumo in mezzo al vento, nero come il blocco che combatte sul cemento. Yeah! Allora, vi voglio salutare con questa. Il mio saluto non l'ha sentita nessuno, quindi non ditelo in giro. Allora, la cosa importante è che questa è Jolly Roger 2026. È la versione nuova del pezzo che avete ascoltato mo. Vediamo se funziona ancora. Grazie, Roma!

0: puoi vedere chi ne giova. B-block, maschera antigas, stanotte faccio party techno a casa del tuo ras. B-block, tattica Vietcong, bastardo senza gloria, banda armata, rock and roll. B-block, B-block, B-block, maschera antigas, stanotte faccio party techno a casa del tuo ras. Signor K, DJ QVP, Renoi, Zacrobax, grazie!
1: Signor K.
2: Grazie a signor K e DJ QVP, un grande applauso a un pezzo che riempie i palchi di Renoiz, sempre dalla stessa parte. Dove mi devo mettere? Qua, sempre qua, scusate. Allora, intanto ci tengo a dire una cosa, come state vedendo scorrono le immagini delle locandine di questi 18 anni di edizione di Festival Antifascista e quest'anno in particolare R. Push ci ha donato un'immagine, ma ci ha donato anche un sogno, ha messo insieme una serie di artisti che hanno donato i loro pensieri, le loro letture, le loro visioni delle storie per Renato. E quindi vi volevo invitare, se non siete riuscite a recuperarlo durante questi giorni di festival, di cercare sul sito di Cronache Ribelli il libro dedicato al ventennale per storie di Renato in collaborazione con Antifanzine. E così come anche le magliette di quest'anno che trovate ai banchetti in fondo. Ci tengo perché l'arte attraverso questo festival riassume un potere trasformativo che rende concreto un nuovo mondo, un mondo con un avvenire più umano, più giusto e più lieto, come diceva qualcuno. E così cambiamo anche un altro pezzo che attraversa questo palco da tantissimi anni, il Movimento per il diritto all'abitare, che sta salendo sul palco e ci racconterà quali sono le vertenze per il diritto alla casa, per una vita degna, per una società più giusta, per una giustizia sociale, per continuare a lottare.
3: Grazie, ciao a tutte e a tutti, sono Margherita del Movimento per il diritto all'abitare e vorrei partire da ringraziare le compagne e i compagni per lo sforzo fatto per organizzare questo corteo e queste giornate. L'importanza che come Movimento per il diritto all'abitare, come Roma Meticcia, come figlie e figli della stessa rabbia, l'abbiamo voluta dare perché la città ha bisogno di questo, ha bisogno di ricordare quali mani hanno ucciso Renato 20 anni fa e chi le armate politicamente e materialmente. Ne abbiamo bisogno perché non possiamo consentire che la città venga distrutta sotto i colpi della speculazione, degli sgomberi, degli sfratti, del consumo di suolo senza fine. Non possiamo accettare la logica del bicchiere mezzo vuoto e per noi la memoria di Renato, di Fabrizio Ceruso, di tutti i compagni e le compagne caduti per mano dei fascisti e della polizia in questa città e non solo, sono la benzina del conflitto necessario che ci serve per difendere la città e i territori contro la speculazione, l'ecocidio, l'estrazione delle risorse e il consumo di suolo. E allora l'8 settembre, come già stato detto, dalla mattina con il fiore fino al pomeriggio con l'Assemblea Popolare in quella che è stata rinominata Piazza Fabrizio Ceruso, continueremo a dire che difenderemo il diritto all'abitare con ogni mezzo necessario e che non accetteremo che gli sfratti e gli sgomberi diventino la carne da cannone della rendita e della campagna elettorale che verrà dentro questa città. Per cui noi ci difenderemo e le nostre occupazioni e gli spazi sociali continueranno a farlo. E il 29 settembre in questa città ci sarà un evento, il Forum Euro Mediterraneo dell'Acqua, in cui il Comune di Roma, ACEA e le società che sfruttano i suoli, l'acqua, i territori hanno invitato a discutere del futuro del mondo e delle risorse, quelle stesse multinazionali che rubano l'acqua ai popoli, che devastano i nostri territori, che sono complici del genocidio in Palestina. Noi abbiamo bisogno di costruire l'assedio a chi ci asseta e per questo invitiamo tutti e tutte il 12 settembre per un'assemblea regionale cittadina che sappia costruire collettivamente questo assedio a chi ci ruba l'acqua, le risorse e il diritto all'abitare. E allora, grazie ancora a tutti e a tutte, ci vediamo nelle piazze, ci vediamo nelle strade, ci vediamo in città. Dai Renau!
2: Grazie al Movimento per il diritto all'abitare. Adesso chiedo un piccolo contributo dalla regia perché abbiamo una sorpresa fantastica. Una grande standing ovation, per favore, perché sono sicura che appena nominerò questo nome tutte quante esploderete. Abbiamo una pillola, un progetto prezioso che proviene dalla Casa delle Donne Luce e Siesta.
1: Buonasera e benvenuta a Penelope, lo spiacere della scoperta. Oggi faremo un lungo viaggio nel tempo che ci porterà alla scoperta di una giostra che coinvolge il quartiere del Quadrario, più precisamente via Lucio Sestio 10. Ma attenzione, questa non è una giostra come tutte le altre. A volte va velocissima e dà la nausea, altre rallenta e sembra non finire mai. Scompare e poi zac, eccola di nuovo. Questa giostra funziona da lontano 2008, ben 18 anni di giri. Sali, riscendi, risali, riscendi e poi, come se non fosse successo nulla, ti ritrovi esattamente al punto di partenza. La giostra parte poco tempo dopo la nascita di Luce Siesta. L'8 marzo 2008 l'ex sottostazione Cecafumo, di proprietà di ATAC S.P.A. e abbandonata negli anni 90, viene liberata e trasformata nella Casa delle Donne Luce Siesta. Pochi giorni dopo il comune inserisce l'immobile nei beni da vendere. E qui parte il primo giro. Mentre la giostra rallenta, Lucia cresce. Nasce uno sportello antiviolenza, la casa si riempie. Nel 2015 si alza la marea transfemminista e trasformerà Lucia per sempre. Insomma, succedono davvero tante cose attorno alla giostra. Ma lei rimane sempre lì, cigola, cigola. Ma attenzione, voglio farvi vedere esattamente come funziona. Vedremo insieme cosa significa trovarsi in questo dispositivo infernale. Siamo nel 2017, l'anno della prima sindaca donna di Roma. Nello stesso anno, ATAC dichiara di voler vendere l'immobile per rispondere al proprio fallimento. Iniziano i tavoli con le istituzioni, incontri, convocazioni. In regione si discutono possibili soluzioni, nuovi incontri, nuovi rinvii. La sindaca Raggi convoca Lucia e poi li da buca. Ma le giunte cambiano e i processi rallentano. Ma tantissime persone si mobilitano. Nasce il comitato Lucia alla città e parte un crowdfunding per acquistare l'immobile. Tra pubblico e privato, Lucia sceglie comune. È il 2020. Arriva una pandemia che mostra quanto quella casa sia necessaria. Mentre i meccanismi si inceppano, Lucia continua a fare quello che ha sempre fatto: accogliere, creare relazioni e mutualismo, produrre lotta e trasformazione. Il 24 agosto 2021 la Regione Lazio si aggiudica l'asta e acquista l'immobile in via Lucio Sestio 10. Lucia e Siesta non è più in vendita. Viene definito il testo di convenzione tra la Regione Lazio e l'Associazione Casa delle Donne Lucia e Siesta e viene approvato il comodato d'uso gratuito.
4: Ma non l'avevamo portata a casa? Ho come l'impressione che stia per partire un altro giro, vero Alberta?
1: La destra vince le elezioni regionali, chiede il pagamento delle utenze pregresse, annulla le delibere precedenti e invia lettere in cui richiede il rilascio dell'immobile, lo svuotamento e l'interruzione dell'accoglienza per chi fugge dalla violenza. E poi cade il silenzio.
4: Ma
1: Oggi la giunta comunale guidata da Gualtieri dichiara di voler riconoscere e tutelare l'esperienza di Lucia. Dicono che il sindaco ci tenga. L'idea è che il comune acquisti l'immobile della regione e che si avvii un nuovo percorso di assegnazione.
5: Qui il meccanismo si inceppa di nuovo, la giostra rallenta inesorabilmente e si ha l'impressione che a furia di girare non ci si fermi mai. La regione non vuole vendere. Lucia è un boccone ghiotto per la campagna elettorale. Non se ne fa nulla, si riparte dal via.
4: Sono passati 18 anni. La giostra non ha risolto nulla. Gli spazi sociali in Italia sono sotto attacco. Ognuno con la propria giostra e tutti sotto la stessa oppressione, capitalista e patriarcale. C'è un genocidio in Palestina. Le destre avanzano. La repressione colpisce il dissenso. I movimenti sociali sono criminalizzati. La violenza dilaga.
6: Noi continuiamo a lottare, nello sguardo e le luci della resistenza palestinese, di tutte le resistenze in atto. Siamo tanto, siamo memoria, siamo orizzonte, siamo marea transfemminista inarrestabile.
5: Continuiamo a accogliere, a organizzarci, a costruire, a fare rete e prenderci cura, a produrre lotta e autodeterminazione, disegnando insieme futuri possibili. Luce Siesta è una casa aperta e viva ed è in via Lucio Sestio 10.
2: Allora, mi sembra evidente quanto questo video esplichi tutta la violenza istituzionale che si sta accanendo sulla Casa delle Donne Luce Siesta. Ci prendiamo un minutino per raccontare effettivamente che cosa sta accadendo adesso.
7: Ciao a tutte, tutti, tutte. Allora, forse lo sapete, però forse qualcuno no, e allora ve lo voglio dire. Luce Siesta è sotto sgombero da 18 anni, che è esattamente da quando è nata. E con questo video abbiamo provato a fare un riassunto della folle giostra su cui siamo e siamo state in questi 18 anni. A riderne insieme anche, perché prendersi gioco dei violenti e dei potenti è un ottimo modo per ridimensionarli. Abbiamo voluto proiettarlo proprio qui, da questo palco, che trasuda genealogie di lotta. E quasi alla fine di questi 3 giorni che ci hanno visto ritessere insieme le file delle nostre lotte. Da Spin ad Agrobax, dai mercati generali a Luce Siesta, dal parco inclusivo universale alla città transfemminista. Con sguardo ben affilato sulle orrende dinamiche nazionali e transnazionali in campo, ma anche delle straordinarie resistenze che continuamente nascono. Partiamo da noi e ci apriamo. Raccontiamo infatti questa storia convinti che non racconti davvero solo noi. Convinti che le trattative, anche quelle infinite e non vittoriose, vadano condivise per impoderare battaglie sorelle. Convinta che alla fine di un agosto con 10 femminicidi, e lo abbiamo imparato, chissà quanti transicidi, lesbicidi, puttanicidi invisibilizzati dalle stime, sia necessario più che mai guardare in faccia la violenza strutturale che, cambiando leggermente faccia, è la stessa che prova continuamente a toglierci spazi liberati in cui sperimentiamo e diamo vita a una città che è già radicalmente diversa. Convinte soprattutto che tutte le battaglie specifiche che abitiamo debbano unirsi con sorellanza, ibridarsi, convergere e lanciarsi insieme, unit, fort, verso la rivoluzione transfemminista, che è qua, e quindi andiamo adelante. Grazie Renoiz!
8: Grazie Lucia! Allerta! Allerta! Allerta! Allerta! Allerta che cammina! Lotta transfemminista dalla sera alla mattina! Che tremi! Che tremi! Che crepi ogni macista! Oggi Roma è transfemminista! Se il mondo sperimentasse un pezzettino di Lucia sarebbe veramente un mondo migliore. E ringrazio appunto questo intervento a me molto vicino E niente, vorrei portare un altro momento un po' pesantuccio. No, non è vero. Vorrei ricordare anch'io tutte le mie sorelle trans e tutti i miei fratelli trans che non sono qua, che non posso essere qua in questo momento, che sono stati suicidati dallo Stato, che sono stati suicidati dalla violenza patriarcale, che sono stati uccisi da questa violenza di merda. Scusate, siamo in seconda serata, si può dire. E ecco, sappiamo quanto è difficile l'attraversamento proprio in questi posti qua, perché sappiamo che siamo poco rappresentate, e quindi vorrei ringraziare ciascuna di voi che è qua. E per me è molto forte stare su questo palco per ricordare Renato, ma ecco, penso che era necessario ricordare queste altre persone, queste altre sorelle. E con Link del transfemminismo siamo per presentare un gruppo fortissimo, che ci tiene a ricordare che è tecno transfemminista e non è tecno e basta, perché a noi ci piace così. E io ho dei ricordi molto forti legati a loro. Chi c'era in tangenziale questo un anno fa ormai sa che è stata la nostra sinfonia per giorni e giorni e giorni, e veramente abbiamo sognato questo muro di casse per sempre, e veramente ci ha soffiato vento nelle nostre vele, nei nostri equipaggi di terra. Loro sono stati uno di questi venti, e quindi che altro dire. Lascio il palco alle Faxia, che già stanno qui, e quindi un forte applauso per le Faxia.

barocca anarchica.

Mazza, raga. Ma cioè, tanta roba. Grazie. Cioè, siete meglio di una tachipirina, perché io oggi avevo la febbre e mi state facendo sudare tantissimo e godere tantissimo e bagnare tantissimo. E bagnare tantissimo. Aspetta, perché questa che viene è una canzone che in qualche modo parla dei 127 modi che le donne hanno di masturbarsi. Cioè, è scientificamente provato, eh?

come state? Noi qua stiamo sentendo la stessa energia che questo pomeriggio abbiamo sentito nel corteo. È fondamentale riportare quell'energia in un posto come questo, durante un concerto, in un contesto in cui siamo tutte e tutti di fronte e insieme alla musica. Per noi è importante ricordare un paio di date. 19 luglio noi abbiamo... Ok, dobbiamo... Amo, state gestendo voi. Okay.

Questo è uno spazio sicuro, perché la sicurezza la facciamo noi, gli occhi, gli sguardi, l'amore e la cura delle AME, non gli sbirri, non la polizia e soprattutto non lo Stato. E allora a questo punto, con tutta questa energia, questa ce la cantiamo insieme, dicendo tutte insieme: uno, tre, uno.

0: casa, avere un tetto sopra la testa, con dei muri, una roba semplice così, è diventato un privilegio di pochi. Aspettate che tolgo questo eco da chiesa. A Bologna, a Roma, come a Milano e come un sacco di altre città in Italia, accedere al servizio sanitario pubblico per fare degli esami semplici, banali, veloci, però a volte anche urgenti, è diventato un privilegio di pochi. Code infinite, attese infinite. Allora che succede? Devi andare dal privato, ma se non c'hai soldi non ci puoi andare. E quindi si può curare solo chi se lo può permettere. A Roma, come a Bologna, come a Milano, avere un lavoro, no? Quello che la nostra Costituzione ci dice che restituisce la dignità. Quindi avere un lavoro con un contratto dignitoso, decente, con dei diritti, anche quello è diventato un privilegio di pochi. Ma allora, questa storiella che ha un nome, il suo nome, ha proprio una storia. Inizia con la C e finisce con la O. Non è cazzo, anche se a volte ti viene proprio da dirlo.
1: Ciao.
0: Chi l'ha detto? È ciao, non è ciao, però bisognerebbe dirglielo ciao, perché è il capitalismo. E ci avevano raccontato che il capitalismo avrebbe semplicemente creato più opportunità per tutti e per tutte, avrebbe creato situazioni di uguaglianza, situazioni di crescita individuale, personale, perché no, anche collettiva. E invece che cosa ha fatto? Che cosa fa? Non fa altro che creare differenze, che creare divari, che creare cittadini di serie A e di serie B, con passaporti di serie A e di serie B. Non fa altro che generare persone sacrificabili e non fa altro che produrre paure, nuove paure contro le quali noi ogni giorno dobbiamo sentire di lottare. Ma secondo voi sono morte per questo le nostre madri e i nostri padri partigiani? No, no. Perciò ora, ame, soprattutto voi che siete le più giovani, fatevelo dire, perché su questo palco insomma andiamo un po' oltre. Ora tocca a voi, tocca a noi raccogliere l'eredità delle nostre compagne, delle nostre madri e padri partigiani, tocca a noi fare la resistenza, perché questa è una nuova forma di fascismo travestita da un sacco di altre cose. Ora tocca a noi. E questa è Nobody Needs, la nostra storiella anticapitalista.

ci dobbiamo nascondere per poi fargli un agguato e per poi farlo spaventare, questo capitalismo.

patriarcale, in un paese in cui scendere in mare ad aiutare persone in pericolo di vita può comportare una pena che va dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione, in un paese in cui ancora si fa fatica a chiamare quello che sta accadendo in Palestina con il suo nome, ovvero un genocidio. In un paese come questo noi intravediamo

di oppressione viene considerata la propria e viene combattuta e contrastata come se fosse la propria. Lo strumento che noi invitiamo ad utilizzare è lo sciopero

0: sciamerò, lotto per cotto, lotto per cotto, sciamerò, lotto per cotto, sciamerò, lotto per cotto, sciamerò.
1: Vogliamo.

Grazie, amen. Facciamo un applauso alla nostra faraona, la dea della cassa dritta. E noi questo pezzo lo dedichiamo a Renato Biagetti, perché lì dove non arriva la giustizia, arriva la memoria. La storia non dimentica, noi non dimentichiamo. E questa è una canzone che abbiamo nel cuore perché l'abbiamo scritta per supportare la Global Summit Flottiglia, ma in questo momento sentiamo di dedicarla al Renoiz Festival, perché se ne toccano uno, toccano tutte, e noi scendiamo e blocchiamo tutto.

Oggi Reynolds lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare, e oggi

Thursday.

0: MKT, Ole Gomez, René Good, David Garden, Michael Brown, Manuel Esteban, David MKT, Ole Gomez, René Good.
1: Grazie. Grazie Ame. Grazie Renoids, grazie Acrobats, grazie Roma. Abbiamo il vostro consenso per una foto?
2: E un grande applauso ancora alle Fazia, orgogliose di essere pazze, energia trasfemminista allo stato puro, gli facciamo un applauso incredibile e questa energia ce la teniamo. Ce la teniamo nelle gambe, ce la teniamo nel petto perché abbiamo bisogno di tanta energia, di aria, ma ci ricordiamo anche la cura, ci ricordiamo la cura delle persone che attraversano questo spazio. E cura vuol dire, se vediamo qualcuno in difficoltà, se vediamo situazioni di molestia, se qualcuno si sente in difficoltà, che si può rivolgere sempre alle compagne e ai compagni che stanno agli stand. E cura vuol dire avere anche cura di questo spazio, uno spazio che è un parco pubblico, che è un piccolo polmone verde per un quartiere cementificato. E allora cerchiamo di usare i secchioni per i rifiuti, soprattutto per chi alla fine dovrà mettere tutto a posto, smontare gli stand e ripulire questo posto. Quindi cerchiamo di avere cura dello spazio, delle persone, e cerchiamo di avere cura anche degli animali non umani. E quindi passo la parola ad AgriPunk per la loro esperienza pazzesca.
3: Grazie, grazie a tutti, grazie a Renoise per averci regalato veramente questi tre giorni, per aver dato questo spazio anche questa sera. Noi siamo AgriPunk, siamo un rifugio per animali che escono da un percorso di violenza e trovano uno spazio di libertà. Siamo anche un luogo di memoria. AgriPunk è un rifugio che ha chiuso un allevamento dove di tacchine, di amadori, è riuscito a chiuderlo, è riuscito ad occupare quello spazio e soprattutto è riuscito a rigenerarlo. È uno spazio di memoria, perché lì le SS avevano fatto, prima dell'allevamento, il luogo dove contrastavano le forze partigiane, e a pochi metri dall'ingresso di AgriPunk c'è ancora il ricordo di due partigiani uccisi. Quindi è un luogo di memoria che bisogna assolutamente difendere. È uno spazio culturale, uno spazio artistico, uno spazio di incontro sociale, uno spazio transfemminista, oltre ad essere uno spazio antifascista e antispecista. È veramente molto molto importante difenderlo, e purtroppo stiamo vivendo una situazione molto pesante di cui adesso vi racconterà Fia.
4: Oddio. Allora, in atto c'è uno sgombero, che possiamo chiamarlo uno sgombero politico, perché è tutto a favore degli allevatori, che comunque stanno già rosicando male, perché abbiamo fatto approvare dal comune di Bucine nel piano operativo il fatto di non poter riaprire allevamenti neanche in quelli chiusi. E quindi questa è una nostra grande vittoria. Nonostante tutto, però, loro arrivano sempre a gamba tesa e sono pronti a tutto per toglierci ogni spazio di questo rifugio, senza considerare le soggettività che vivono e abitano in quel posto, umane e non umane, e non considerando appunto le difficoltà che ci sono per gli animali che sono da tutelare e che hanno trovato la libertà in quella casa. Quindi abbiamo bisogno di tutto il supporto possibile affinché la proposta d'acquisto possa essere avviata, così che riusciamo a salvare il luogo e tutte le persone che ci vivono. E quindi ringraziamo tantissimo Renoise per tutto il supporto che ci è stato dato, e siamo riuscite ad aumentare di 600 euro la raccolta fondi. E Quindi dai, grazie, e ricordiamoci gli appuntamenti dei prossimi sgomberi, che sono uno dopo l'altro, 16 ottobre, 15 novembre, 15 dicembre. Per chi volesse venire a fare volontariato, spalare un po' di merda, raga, è bellissimo, e ve lo possiamo assicurare. E quindi dai, H per sempre, dai, salviamo Agripunk.
5: Forza Agripunk! ACAP sempre, ovviamente. E volevo ricordarvi che se perdete chiavi di macchine, se perdete oggetti personali, perdete cose, telefoni, li trovate ai token. Se non li troviamo subito, arriveranno sicuramente, perché chiaramente ci vuole del tempo, siamo tantissimi, siamo bellissimi. E vorrei ringraziare... Stiamo finendo purtroppo, e vorrei ringraziare Tetra Bondi, che ci ha aiutato a partecipare qui, a darci questo spazio bellissimo che è questo palco. Ci ha aiutato proprio economicamente, perché la lotta non si fa solamente attraverso i corpi, purtroppo si fa anche attraverso l'economia, e quindi grazie Tetra Bondi, un forte applauso ai Tetra Bondi. E se non conoscete, chiaramente seguite tutte le loro pagine, Tetra Bondi, Sirio e così via. E niente, lascio il palco all'ultimo gruppo. È un gruppo che si intreccia con la nostra storia, chiaramente, una storia fatta di lotta, una storia fatta di musica. Quello che piaceva a Renato era appunto la musica, piaceva ballare, e ci piaceva chiudere questi 20 anni dall'uccisione di Renato con questo gruppo. Un gruppo che a noi sta molto vicino. E sono già qui, ci sono un minuto, mi chiedono un minuto, un applauso alla mia bellezza. Chiaramente bellezza tutta dal basso, perché questo l'ho cucito io veramente in 2 giorni, e per ricordarci che la lotta si fa anche attraverso la bellezza e la magnificenza. No, ma voi ridete, però veramente, cioè, alcuni sistemi di oppressione sono fatti dal fatto che non ti puoi mettere le cose, che non ti puoi cucire le cose che vuoi, quindi voi ridete, però per me è scritto nella mia pelle che io non potrei mettere certe cose, che non potrei mettere delle catene, che non potrei mettere delle cose, però quanto mi stanno bene? Una cifra. E oggi li stiamo facendo vedere a gratis, eh? Beh, che altro dire? Io vorrei anche ringraziare le persone che stanno ai turni, ringrazio tutte le persone che fanno parte di Agrobax, che in questi mesi, che in queste giornate sono state sotto il caldo estenuante, veramente a sudare litri e litri, e mi fanno cenno per dire che we are ready.
6: Yeah.
5: Ci siamo.
6: Yo.
5: Va bene.
6: Prova.
5: Penso che siamo pronti. Io. Stop al telefono. No.
6: Se, si sente? So io che non ci sento più. Allora. Io, ciao a tutti e tutte.
5: E tutto.
6: Assalti frontali qua. Io. Allora, prima di cominciare, volevo raccoglierci tutti quanti. Con le mani nel cielo, su. Se sono passati 20 anni, 20. Io mi ricordo quando sono venuto qua le prime volte a Renoiz. C'avevo mia figlia che era appena nata praticamente, adesso c'ha più di 20 anni. E adesso è incredibile che sto vedendo tantissimi bambini che arrivano e crescono con quest'idea che stiamo trasmettendo ogni anno con Renoiz e ogni anno con la nostra presenza. Oggi voglio essere qua e fare iniziare Assalti Frontali insieme a Dario. A Dario Biaggetti, il fratello di Renato. Sapete, siamo stati pochi giorni fa insieme in un festival di poesie. Di poesia in Sardegna, a Seneca, in un posto bellissimo. E Dario ha presentato il nuovo ultimo libro, Storie per Renato, e mi ha fatto piangere. Ha raccontato una cosa che io ad esempio non sapevo, e così gli ho detto: Dario, posso raccontargliela, posso dirla questa cosa? E lui mi ha detto sì, anzi, cioè, non lo so, la diciamo qua insieme, che praticamente Renoiz nasce perché quando Renato viene ferito a morte. Lo vuoi finire di raccontare te, Dario? Vai.
7: Sì, quando mio fratello viene portato in ospedale e poi operato d'urgenza per le due ferite mortali al cuore sulle 8 coltellate ricevute, e quando poi i medici ci comunicano la morte avvenuta di mio fratello in sala operatoria, e quel momento mia madre chiede di poter vedere mio fratello per l'ultima volta, no? Da morto. E mi porta con lei e mi fa giurare sul suo corpo che non avremmo mai cercato vendetta. Perché conosceva suo figlio, conosceva l'altro mio suo figlio, cioè me, sapeva che facevamo parte degli spazi occupati a Roma e che la nostra lotta antifascista, antisessista, antirazzista faceva parte del nostro DNA da prima, e quindi sapeva perfettamente che questa cosa avrebbe potuto trasformare questa situazione in una guerra. Invece lei ha voluto poi che questa cosa diventasse un ricordo di gioia, felicità, quindi trasformando la rabbia giusta che tutte e tutti noi provavamo e proviamo ancora, trovasse un modo costruttivo di esprimersi. Grazie.
6: E così è nato Renoiz, perché Renato amava la musica. E in tutti questi anni, veramente, grazie a tutti i compagni e le compagne che hanno tenuto vivo questo spazio, questa comunità. È importante che a Roma siamo consapevoli di questa cosa. Io vorrei cominciare il nostro set con ricordando anche un compagno che era Sigaro, e mi è venuta in mente questa cosa che lui disse poco prima di morire, e cioè: avanti uniti. Vorrei che tutti quanti adesso dicessimo, perché ci stanno tanti scazzi, tanti scontri, tante cose, no, che ci dividono. Vorrei che tutti quanti alzassimo le mani al cielo con la V di vittoria. Se io dico avanti, voi tutti dite uniti. Avanti!
8: Uniti!
6: Avanti!
8: Uniti!
6: Avanti!
8: Uniti!
6: Avanti uniti. Sì, avanti uniti. Dobbiamo essere uniti in questo momento, che non è un momento facile. Avanti uniti. Sì. In questi anni abbiamo visto crescere la nuova generazione e ne vediamo ogni anno che crescono continuamente. Vorremmo per queste nuove generazioni il meglio, veramente. Vogliamo che sognano le cose più belle. Sapete, ultimamente mi è capitata invece una cosa che mi ha ferito il cuore, e cioè un amico di mia figlia, che ora ha 19 anni, che è cresciuto dentro casa, che lo vedevo come un ragazzo libero che avrei augurato, che pensavo che avrebbe fatto delle cose fantastiche, non voleva più studiare, non aveva lavoro, è venuto a casa e ha detto: io mi arruolo nell'esercito italiano. Io ci sono rimasto malissimo. Non è possibile che i ragazzi oggi, la nuova generazione, possano pensare di arruolarsi nell'esercito. Noi quando eravamo giovani ascoltavamo della musica che ci è rimasta nel cuore. Non so se qualcuno di voi conosce Bloody Riot. Sulle mani per i Bloody Riot. La canzone Naia de Merda. Io non ho fatto il militare, sono cresciuto con questa canzone nel cuore. E ho pensato: ma sti ragazzi non conoscono ste canzoni. Così gli ho fatto una nuova versione di Naia de Merda, che è Guerra di Merda. non voglio fare il militare. Chi l'ha detto che è un dovere? Io non voglio crepare per lo Stato, per la NATO. Un soldato del vostro esercito di merda non lo sarò mai. Guerra di merda, guerra di merda. Voi rubate sulla vita dei ragazzi della strada perché siete tutti dei
9: bastardi.
6: Perché siete tutti dei bastardi. Vai fratello, vai, battaci sto
10: cazzo.
6: Dai, dai, così, su, sulle mani tutti quanti. Assalti frontali Renoise 2026. Su, su, su, su, su, su, su, su. Non voglio fare il militare. Chi l'ha detto che è un dovere? Io non voglio crepare per lo Stato, per la NATO. Un soldato del vostro esercito di merda non lo sarò mai. Guerra di merda, guerra di merda. Su, su, su. Voi rubate sulla vita dei ragazzi della strada perché siete tutti dei bastardi. Andavi in monopattino come un ragazzo libero, col tuo sorriso d'oro al lavoro a portare pizza e globo. Poi hai detto a tutti: io mi arruolo nell'esercito italiano e parto a 19 anni. Eri contento di questa occasione. 3 mesi in un reparto a farti trattare come scarto, col capello corto. Obbedire, servire col fucile puntato. Eri disoccupato, io ero disperato. Ma non te l'ho detto, al fronte dovrebbe andarci il figlio di Crosetto. E non sapevi niente di Medio Oriente, di Minab, del Mossad, dei pedofili, di Trump, del sindacato Epstein. Assassini di bambine, io lo so, tu hai un cuore grande e non sei un robot, sei uno che pensa. Lasciati andare adesso e canta insieme a noi quest'inno della resistenza.

0: di merda, guerra di merda, su su su. Voi rubate sulla vita dei ragazzi della strada perché siete tutti dei bastardi. Di più, bastardi, su, su, bastardi, come guerra, di merda, guerra, di merda, sì, sì, ok, ok, ok,
1: guerra, di merda, guerra,
0: sulle mani tutti, sì, sì, vi presento Kiki Alix,
1: guerra, bella Roma,
0: nuova generazione del rap.

0: storia, nell'immezzanotte fino alla vittoria, fino alla vittoria,
1: fino alla vittoria,
0: nell'immezzanotte
1: fino alla vittoria.
0: Se tutti i sognatori, solo i sognatori possono cambiare il mondo. Non te lo fanno mica cambiare così il mondo. Te lo devi sognare un po'. Io. Devi essere anche un po' illegale per sognare un mondo diverso.
2: Tu sogna.
0: Sì. La manifestazione è una festa. È la festa, una rivoluzione. Facciamo qui un concerto. Sfruzza la vita nel deserto. Tutte le mani del cielo.

0: Io, questa è una canzone che abbiamo scritto proprio per Renato. Si chiama Giù le lame. Giù il coltello infame. Com'è possibile, che uno di noi, uno qualsiasi di noi, una di noi, va a un concerto, va a una dancehall in spiaggia e c'è un infame che gli toglie la vita. Una persona stupenda, unica, irripetibile, cui viene tolta la vita in questo modo. Io, se giù le lame, fascio infame, su le mani con la V di Vittoria, col pugno,
1: le lame.
0: Se su.

generazione di fascisti cresciuti impuniti. Ed è una notte appiccicosa de strade, lungo i marciapiedi, cavolate apparecchiate. Quanta musica noi ci aspetta nelle strade. La vita è bella, certo,

coltellare nel sociale. Oh, è tutto vero, al posto del cervello quello sciambuco nero. È tutto vero, è tutto qua vicino, c'ha la molletta insanguinata nel giardino. Yo.

0: Roma,
1: su, Roma.
0: Su. Kiki Alex.
2: Per
0: Roma tutti quelli che credono
1: Roma meticcia. Roma meticcia. Roma meticcia. Roma meticcia.
0: Se, se.
3: Meticcia.
0: Io,
3: claro che sì.
0: Io, se il vento urla contro,
3: io urlo contro il vento.
0: Cambierà, lo sento, che sorpresa,
3: che spavento.
0: Bum, bum, bum, siamo al Parlamento con una

0: Yo, Roma Meticcia, proprio qui nel posto. Voglio invitare qua sul, al centro del palco mio fratello, mio grandissimo fratello. ne abbiamo fatte tante insieme, ma una stupenda proprio. Una vittoria che quando ci andiamo ci riempie il cuore. Quando passiamo da là, da via di Portonaccio e entriamo in quel buco, in quel muro e vediamo il lago. A me ogni tanto mi prende, che dico, ma ci sarà ancora il lago? C'è ancora.
1: Con questo caldo non è evaporato, lo confermiamo. E c'è tanta biodiversità che lo vive e lo difende. Ciao Roma Meticcia, ed è proprio questa Roma qua che è scesa oggi grazie ai compagni di Agrobax e tutti quelli e tutte quelle che si sono messi in movimento oggi in questi giorni. È una forza sociale grandissima questa, e noi siamo in grado di conquistarci il nostro futuro e il benessere quando siamo uniti, appunto, quando abbiamo un sogno condiviso, come ci canta Sarti Frontali, perché quando sogniamo insieme, respiriamo insieme, cospiriamo insieme, possiamo contrastare chi su questa città ci vuole mettere le mani, chi già ce l'ha messe e gliele dobbiamo tagliare. Ecco, è una vittoria quella del lago, sì, ma non è finita, perché lì le mani sono ancora lunghe, sono quelle dello Zozzone, del Palazzinaro Baro, ma sono anche quelli degli interessi, gli interessi che vogliono fare i studentati, come a Via Ostiense, come hanno riempito Roma di questi luoghi che chiamano studentati, ma per studenti non sono, sono per gli alieni, quelli che hanno i soldi e vengono ad invadere i nostri territori, a cacciarci via da casa, dove tutto costa di più. Ed è proprio questo, Gualtieri lo sa, alla SNIA la speculazione non passerà, e questo deve essere un fronte unito. Il nostro obiettivo a brevissimo termine è quella di espropriare tutta l'ex SNIA perché diventi un grande parco, perché 4,5 ettari ancora sono in mano al Palazzinaro Baro, e questi sono i progetti, studentato, polo logistico, appunto, abbiamo la biodiversità, c'è il cormorano con noi. E questa storia che si racconta, chi l'ha messa in poesia a Sarti Frontali, è una storia che parla di questa Roma qua che oggi è scesa in piazza, che negli anni 20 ha saputo contrastare il fascismo quando nasceva con lo sciopero dell'ex SNIA, il primo sciopero di una grande fabbrica dentro a questa città, e quello è un filo rosso che ci lega fino a oggi. Fino a oggi abbiamo saputo fare barricate su barricate e da lì non si passa. A ottobre ci ripresenteremo in piazza con tutti voi, speriamo, perché quei cancelli dobbiamo aprire definitivamente. E dal 17 al 20 vi invitiamo all'ex SNIA per raccogliere i soldi per chi le lotte le fa e chi viene processato o incarcerato. I prigionieri palestinesi che sono in questo carcere nello stato infame. I compagni in Ottav che stanno sotto processo e con le cartelle esattoriali. Raccoglieremo i soldi per i processi di Maia e di Gino, gli antifascisti in tutta Europa. Ecco, 17-20 ex SNIA, ITAP con le comunità, con la Roma Meticcia per finanziare le lotte, e ci sarà anche Kiki, sarà con noi. E tanti altri. Seguite, a ottobre poi ci rivedremo in piazza e il 19 con Spin Time, ma con Roma contro gli sgomberi. Dai!
0: Yo, yo! Sì! E questo è il sogno che diventa realtà. Su!

0: Yo. Ok. Ora vorremmo farvi sentire una canzone di questa rapper fantastica. Voglio dirvi pure attenzione.
1: Due cose. Che vengo da Novara e Roma fa caldissimo, madonna. Vado.
0: Allora.
1: E poi sta canzone ti facilita anche a te perché no.
0: Allora, lei no, non ha ricevuto il testo. Però vediamo se improvvisi. Lo improvvisi.
1: Vabbè, il titolo è Il cervello di Trump e il cazzo di Netanyahu. Come figure descrittive,
0: diretto,
1: sta abbastanza lì, no?
0: Allora, io l'ho vista, l'ho conosciuta un annetto fa, a un 25 aprile, che è salita sul palco e ha devastato. E gli ho detto, sorè, devi venire con noi. E quindi, veramente, allora, e poi lei ha detto, c'ho una hit. E dico, questa è la sua hit, vediamo.
1: No, vabbè, non
0: pronta,
1: è la mia
0: pronta,
1: hit.
0: Pronta per tutte le radio, vai.
1: È radiofonica.
0: Molto radiofonica.
1: Vai. Ieri l'ho fatta una festa punk, era stra radiofonica anche quella festa, si chiamava la festa della radio. No, che cazzo dico,
0: sì.
1: Meglio che non parlo.
0: Su.
1: Ok. Ah, fa così.

0: りネタニャン。
1: 今日のキキ
0: グラチラガ
1: ヨヨヨケディテ
0: com'è che era il cervello e il cazzo di Netanyahu?
1: Allora, perché il cervello, l'ideologia.
0: Bellissimo.
1: Com'è?
0: È stupido.
1: Ragazzi,
0: raga, fate un casino anche per tutta questa situazione e per gli unici assalti frontali nel posto. Wow, cosa è partito?
1: Questa è la storia che si unisce. Nuovissima generazione con la storia del rap a Roma, in Italia. Dicono, ma che veramente voi avete fatto il primo pezzo? No, non è per vantarci, è solo per presentarci, sì.
2: Onda rossa, sì.

0: il potere.
1: Yo, yo, yo.
0: Mi muovo.
2: In alto la mia panda. Su, su, su, su, su.

0: questa faccenda.
1: Io. Sì. Dov'è la bandiera degli oppressi? Su.
2: Dai, spacca, spingi.
1: Tutti le mani con la fu di vittoria. Free Palestine.
2: Spingi,
1: Palestine. Su. In alto la bandiera degli oppressi. Qua. Portala qua.
2: Palestine.
1: Su.
2: Free Palestine.
1: Yo.

0: Resistenza.
1: Resistenza.
2: Yo, yo, yo, yo. Ok, 10 minuti e dobbiamo scegliere 300 canzoni. Eh? Tutte 100. Fateci sapere come vanno le cose. È stato bello.
1: È stato bello.

0: pubblica, lei che è solidale. Non la vogliamo pubblica, lei che è solidale. A questi gli andrà male, finché ci siamo noi la scuola sarà sempre pubblica, lei che è solidale.
1: Se, se
0: pubblica, lei che è solidale. Non la vogliamo pubblica, lei che è solidale. A questi gli andrà male, finché ci siamo noi la scuola sarà sempre pubblica, lei che è solidale.
1: Yo! Bene, ora dobbiamo scegliere tra tutte quante, no? Simonetta, lo so, però... Vogliamo, Simonetta. Vogliamo... Lo so, Simonetta, Simonetta.
2: La notte sul quartiere, una luna stupenda. Mi sembra di...
1: E vabbè, non facciamo niente perché no, cioè... Simonetta volete, però io volevo fare anche Strade Perse per ballare tutti quanti la rumba insieme.
3: Chi è che balla
1: tutte
3: la rumba?
1: Tutte e due, un pezzettino di... Allora, un pezzettino di Simonetta, un pezzettino.
2: Stana.
1: Sì.
2: Ah, ma quel
1: no,
2: ritornello
1: perché,
2: è troppo.
1: Cioè, se me lo chiede sta prima fila così, così giovane. Giovani. Sì, sì. Ok, questa è la storia di Simonetta Salacone. Che ha fatto la storia della scuola pubblica a Roma, in Italia. Io, e lei è la prima che ha portato il tempo pieno qua, che ha incluso i bambini sordi, che ha incluso i rom, che ha detto per fare le maestre bisogna avere una missione. Io, perse il papà a 6 anni e con il grande dolore fu iscritta via Livorno in una scuola di suore. Cartella e spalla, chiese dei libri e le carte. L'orsolina le rispose: tu mettiti da parte, sei diventata povera, ti è morto il papà. Capì così che vuol dire la parola equità. Le amiche partivano in cita in montagna e lei restava da sola davanti alla lavagna. La suora era brava, ma era una suora. Ogni minuto che passava le sembrava lungo un'ora. C'era un giardino bello, un paradiso, non poteva giocare né fare un sorriso, poteva pregare, fare esercizi spirituali. Lei leggeva sotto il banco romanzi e giornali e giurava a se stessa: un giorno sarò maestra, farò entrare tutto il mondo lì da quella finestra.

15 anni a San Basilio e Sette Ville, lì la scuola era un ring e lei faceva scintille, giochi di mistici, dei sensi, di parole, seguiva Don Milani, amava i dischi del sole,

0: Io Daio è per tutti quelli che lottano dal basso, nelle scuole, nei quartieri, nel pratico. Si sporcano le mani, sì. Daio è così. Adesso per tutti quelli che amano la rumba, ci salutiamo in questo modo. C'è qualcuno che sa ballare la rumba bene? Anche non proprio bene. Venga qua sul palco, insieme a noi. O se no anche la rumba, la danza popolare cubana. Io, il nome di Cuba Libre. Sì, contro quell'infame di Trump e degli americani. Cuba Libera.
1: Quindi nessuno che balla la rumba.
0: Su, dai. Su, tutti.

0: a fare feste.
1: Ora vi saluto da La Habana, Cuba.
2: Sì.
0: Viva la rivoluzione, viva viva il Che.
2: Grazie a tutti, assalti frontali. Ce lo, aspetta, ce lo fa, ci facciamo una foto anche noi. Io
1: tutti
2: ce la fai,
1: sudati.
2: Ci fai una foto. Aspetta.
1: E un cannone me lo merito per finire il cannone. Che ce l'ho lì appizzato da metà.
2: Cannone, un cannone me lo merito.
1: Detto niente,
2: mentre, mentre
1: niente.
2: Ci facciamo la foto, mentre ci facciamo la foto.
0: A buono del sar.
1: Unido ama será vestido el pueblo unido ama será vestido el pueblo unido ama será vestido el pueblo unido ama será vestido unido ama será vestido.
2: Dai, grazie a tutti, assalti frontali, le Noiz, vi amiamo.
3: Mamma mia, che tre giorni, mamma mia, è stato bello? Lo rifamo? E allora un grazie enorme agli assalti frontali, un grande applauso, davvero un pezzo per ogni lotta, mille lotte nelle loro canzoni. E con questi ultimi pezzi iniziamo a salutarvi da questo palco, anche se la serata va avanti. Vi salutiamo e lo facciamo insieme con le interpreti Lisse, alle quali va un enorme ringraziamento per le loro performance, per la loro resistenza. Sono state messe a dura prova, veramente, stasera, e sono state pazzesche. E lo facciamo insieme tra le persone che si sono alternate su questo palco, anche se per ringraziare servirebbero centinaia di persone su questo palco, servirebbe che salissero tutte le persone che non solo hanno reso possibile queste serate, ma tutte le persone che ci danno l'energia, che portiamo avanti con le lotte e che proviamo a rappresentare ogni anno qui nei cambi palco.
4: Grazie Renoiz, per me è stato un grandissimo onore stare qui con voi per questi tre giorni. Vorrei ringraziare tutte voi, vorrei ringraziare Acrobax, la grande famiglia di Acrobax, vorrei ringraziare Cristiana. Facciamo un grande applauso all'Acrobax e a tutti gli spazi sociali. Vivete, amate e difendete gli spazi sociali, perché è la cosa che ci rimane e dobbiamo difenderla con tutto.
5: Grazie. Altri applausi per me e altri applausi per Cristiana soprattutto. È stato un viaggio, è stato molto bello stare qui con voi. Io non pensavo di avercela mai fatta, veramente è stato difficile, ma io vorrei ringraziare tutti i laboratori che ci hanno aiutato, che stanno ancora facendo i turni e che li faranno instancabilmente fino a che esisteremo. E grazie a tutti quanti, in particolare vorrei ringraziare i miei laboratori, ringrazio il Samba Precario, ringrazio Capoeira e chiaramente ringrazio tutti quanti gli altri laboratori. E prego.
6: E alla fine del tutto ringraziamo tutte e tutti voi, ci avete chiesto come fate, perché siamo tutti insieme, tutte insieme, per questo ce la facciamo, la lotta delle lotte. Abbiamo detto 20 anni dalla morte di Renato diventano i venti, moltissimi venti che soffiano come quelle su della vela della Sumud Flottiglia, perché tantissimi venti di resistenza tutte e tutti insieme costruiscono un'insormontabile barricata che siamo tutte e tutti noi, oggi qui, domani nelle strade, fino alla vittoria, antifasciste sempre, con Renato nel cuore. Ciao Renà! Ringraziamo ancora i telefoniche, i fonici, e soprattutto vi lasciamo ancora al DJ set con le sonorità amate da Renato, Miss One e Miss Luni ai controlli. E adesso finiamo in bellezza. Dai, coi BPM!